Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Studio Più Dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

DJ, had the cocaine, he played my

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci!
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: Sì.
3: Con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Garage del Garda.
3: Andrea Catavolo Show.
2: Andrea!
1: Signori, ci siamo, buongiorno.
2: Sei nove, siamo qui.
4: Sei su Radio Studio Più.
1: E si parte, signori, buongiorno a tutti, buongiorno Italia. Ugo Palmisano per voi. Facciamo l'appello? Anche Sefi, buongiorno. Rocco, Boris, Marco, Biffi. Tutti dentro, forse? È mercoledì, siamo a metà, signori, siamo a metà. Sul volume, andiamo!

back. Abbiamo Marco, l'operatore ecologico da Verona, Villa Franca. Stefano D'Arcole. Omar Daesine, buongiorno. Abbiamo Sonia, buongiorno. Florian da Misano Adriatico. Yamo!

Angelo da Milano, buongiorno. Dario Adrenalina, Willa. Luca da Tremenzuolo.

siamo, ci siamo. Abbiamo anche gli amici da Canneto. Ed eccoli qua con i The Blitz dal 1995. Partiamo. Ugo Palmisano per voi, come state ragazzi? Tutto bene? Ragazzi e ragazze, tutto bene? Discepoli e discepole, discepoli e monelle, come state? Paolo, buongiorno, l'ultimo in ordine di arrivo. Allora, si parte ragazzi, abbiamo la nostra mezz'oretta con la quale ci svegliamo sempre, poi avremo i nostri tre momenti assolutamente imperdibili che magari vi siete persi ieri, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cantavoli, Achille Ferrari in studio qui a De Senzano del Garda nello studio centrale. Direi che siamo pronti, che dite? Andiamo? Stefi già è carica. Perfetto, allora possiamo partire, andiamo. Partiamo con un'amica, Dear. Poi sarebbe meglio di Castellari con Talk to Me, 1999.

0: questa è la nostra partenza con Melody Castellari e andiamo allora, signori, occhio. Un pillolino con i Modò, che dite? 1994. Occhio, occhio, occhio, occhio, occhio, occhio, occhio, occhio. Ci facciamo due giri? Roby, buongiorno, Davide e Andrea.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4,
0: prega Dio,
1: 5, 6, alte Kek, 7, 8,
0: Godena.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek,
0: buongiorno Blatte.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek,
0: Silena, Godena.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8,
0: oh oh oh. Quella abbiamo Felix da Bari, eh. Ciao Felix. E Manolo da Fermo. Oh oh oh oh.
1: Ya ya ya, was ist los, was ist das?
0: Milena Giovanni da Gossago.
1: Ya, was ist los, was ist das? Ya ya ya, was ist los? Ya ya ya, was ist los,
0: was ist das? Nico d'Arcore, buongiorno. Amici di Rovereto, dopo domani siamo da voi. Venerdì 16 ottobre, Sala Filarmonica di Rovereto, l'Andrea Catavolo Show, in teatro.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6,
0: Carlo Dalla Vissa,
1: 7, 8,
0: Godenacht. Era un pillolino, signori, adesso andiamo nel 1997 con DJ Dado, questa è Metropolis. Sul volume sono arrivati Gabriele Moreno da Pull Piattelli. Ah, cominciamo a volare bene stamattina. Johnny da Bussolengo, pronto? Sei pronto? Si vola con Dado. Tiriamo i dadi. È arrivato Pippo da Senigallia. Ah, che bel viaggione. Stefano da Buscoldo, vola Stefano, vola.

tirato il pelato da Roma. 338 14 11 001. Nicola da Castagnato è con noi.

fatto tardi? No, no, abbiamo appena iniziato, tranquillo. E sono io che inizio prima la mattina. Beh, 8 minuti te li sei persi, però dai. Bubu da Mozzecane. Si viaggia con Dado. Questa è Metropolis. È arrivato Luca da Modena.

buoni saluti da Verona da Mario Maier. C'è anche il saltatore, la cavalletta da Cesena e Domenico da Montecosaro. Il nostro viaggio è iniziato. Renato da Folgheria. Stanno aprendo presto lì, i supermercati iniziano presto qua. Saluta tutti Renato, salutiamo tutta la Folgheria. Signori, stiamo per salutare Dado, 1997 Metropolis, adesso arrivano Prezioso Marvin con Emergency 911. Sì, sì, this club is closed forever. Qui siamo nel 2000, 26 anni fa. Ah, questa spinge.

0: Marco il camionista, da Castelbellino, provincia di Ancona. Emergency. Facciamo gli auguri a Davide dalla Germania, compie 51 anni oggi. Auguri Davide.
1: This is the police speaking. This club is closed forever.
0: Gli è arrivato anche Peppe da Trento.

Fermano. Buongiorno. Signori, prezioso Marvin, dal 2000 emergency 911. È arrivato anche Picchio, eh? No, Picchio desisti, Picchio. Oh, il bus verde è sempre in movimento, Alberto, eh? È a Lipsia ora, eh? Buon viaggio. Alan da Quinzano. Siamo per salutare prezioso Marvin e adesso un altro pillolino. E poi un pillolino non è, ma siccome ci stiamo avvicinando ad Halloween, ieri abbiamo messo la danza delle streghe, oggi ne abbiamo un'altra che ricorda che stiamo per arrivare ad Halloween ed è Bobby Flexter, eh? 1996, questa è Profondo Rosso, ricordandovi che tra pochissimo è Halloween.

siamo Terry, Roby, Chris dall'Oli Vecchio. Buongiorno. Facciamo gli auguri anche a Simone da Sottomarina che compie gli anni, eh? E Giordano da Verona.

signori, siamo per salutare Bobby Flexer e entriamo già nella zona calda, occhio. Buongiorno Luca da Modena, ben arrivato.

Paolo da Quistello, buongiorno. Allora signori, salutiamo Bobby Flexer e intanto stanno per arrivare i Brooklyn Bounce. Ah, che meraviglia, che finale esplosivo. Brooklyn Bounce, qui andiamo nel 2001, questo è Club Bizarre.

sentire come se la mixa. Sentite le campane, come? Signori Brooklyn Bounce dal 2001, questo è Club Bizarre. Occhio, siete pronti? E andiamo di Daitan. DJ Speaker Freak Dance Maniac. This is the one to remember. Si picchia? È arrivato Elia da Milano. Stefano, buongiorno.

arrivato anche Eric da Castiglione. The place where you can be free. Ah, beh, sì, sì. E non è ancora finita, signori. Vedo una doppia nel finale, occhio. Club Bizarre.

da Isola, buongiorno, Graziano di Cerea. Simone D'Alecco, buongiorno. Siamo per salutare i Brooklyn Bounce. Adesso, come detto prima, arrivano i Floor Filla. Abbiamo Tony da Taranto, operativissima. Signori, torniamo nel 2000, 26 anni fa. Questa è Floor Filla e questa è Anthem numero 3.

si vola con i Fleur Fill. Mauro da Soliera, buongiorno. Nadir, direzione Longiano. Occhio perché poi abbiamo una doppia. Rita da Morciano di Romagna. Rita, il 24 ottobre siamo a Bellarigia Marina, in teatro. Rita, mi hai chiamato, Rita?

Siamo Demis e poi Jimmy da Mantova. Siamo per salutare i Florfilla. E abbiamo una doppia di Marione, occhio. Abbiamo Luca D'Agliesi. Salutiamo i Florfilla. E arriva Marione più prima con Dedicate 1996. Poi rimarrà in console perché arriva la ciliegina, occhio. Intanto c'è lui con Dedicate. Signori, c'è Mario Più su Studio Più. Questa è Dedicate. Nicola Stancona, beccati Mario Più. C'è Michi che saluta da Craiova, Romania. Saluta la sua compagna e la ama tanto. Che amore. Torquemada.

Rosy La Fano e Merida La Bovisa. Anche gli amici di Manca l'Acqua. Bianca dalla Toscana, Uela, buongiorno. Signori, Mario rimane in console. Questa è la ciliegina sulla torta. Arriva Max Experience. La Max Experience per tutti. Si vola. Marchetto, devi andare piano, Marchetto. Sulla 14 direzione Rimini, devi andare piano. Marchetto. Abbiamo anche gli amici da Vittoria, Cavallo Pazzo, direzione Marsiglia.

sta piacendo il viaggione. Bravi. Guardate che meraviglia. Guardatela. Risveglio da paura, Stefano da Teramo, grazie Stefano. Milano 55, si vola, bravo.

0: signori, Mario Più con la sua doppia di oggi ad andare a chiudere la nostra mezz'oretta. Però attenzione, perché subito dopo la pubblicità arriverà l'ultima di Molella, occhio ragazzi, quindi mi raccomando, se siete curiosi rimanete lì incollati alla radio. Torniamo subito, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: de reset.
1: Sorpresa, chacha, mami, mamá, el cubero, te vuelve loca. Dice que no puede ya fumar.
2: Se è l'ultima di Molella, eh. Che eloque. Non so come si dica. Ah, quello qua, quello qua, quello qua.

0: qualcuno mi dica che significa quello que, per favore. Quello qua, ed eccoci qua, Ugo Palmisano per voi, dopo la nostra mezz'oretta, ragazzi, dove abbiamo aperto ufficialmente questo mercoledì 14 ottobre. Vi ricordo, adesso abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili che magari vi siete persi ieri, che vi faccio non solo riascoltare, ma anche rivedere. Quindi, mi raccomando, se non l'avete fatto, scaricate l'app di Radio Studio Più, oppure ascoltateci e guardateci attraverso i nostri canali televisivi. Lo ricordo, per tutta Italia, l'833 sul digitale terrestre e poi solo l'Andrea Catavolo Show per chi avesse Sky sull'809 GoTV Channel. Ma siamo prontissimi con il primo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: La canzone è molto bella. Dice la seconda voce. La seconda voce viene sempre, che si chiama, bisfrattata. Come si dice? La fetta biscottata. Però la seconda voce è importante, è vero. Le coriste hanno delle voci a volte più brelle, più assai belle delle. Come parli stamattina? Cada, non lo so, ma così. Mi viene accusato per un po' scassato. Ma io sono scassato, ragazzi. Non è che mi viene stupire. Quando. Allora, c'è tanta gente che viene a teatro che viene portata da altre persone, no? Che dicono: vieni a vedere questo scemo che è forte, no? Allora, poi la gente rimane sorpresa, dice: no, ma è forte. Voi però non dovete dirgli è forte, bravo, è scemo, basta. È un po' cretino, è un pazzo, furioso, improvvisa, fa cose strane. Questo dovete dirgli, se no poi quello esce, viene lì, mi fai i complimenti, esagerati. Però a teatro devo essere sincero, che i complimenti esagerati mi piacciono. In radio no, però a teatro sì, perché lì si suda, si lavora, si fatica, è vero. Un tosso di pane, vabbè, andiamo avanti. Mamma mia, ragazzi, Ugo Pillo! Pillo, come culo di camello! Ma tu sai che usanza quando cammello c'ha prolassi? Prolasso? C'ha prolasso? Si prende vaso di terracotta, si scarda e si infila dentro.
0: Ma dove?
2: Lascia stare, tu non sai cose. Stamattina il kefir aveva problemi. Io ho dentro vaso di. Solo che ho preso vaso di plastica, si è bruciato, si è saldato, adesso c'ha bagno praticamente, sempre attaccato, capito? Si ferma, si piega un po', poi io svuoto vaso, bello, come camper, va bene, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Non so se ci avete fatto caso, però molto spesso veniamo salutati. Ah, dopo devo fare un annuncio, ricordami, devo fare un annuncio. Allora, lo spettacolo che facciamo a teatro è una commedia. Allora, io cosa ho fatto? Cosa ho pensato? Pensate che non dormo di notte. Quando io vedo i film, quelli un po' simpatici, quelli comici, le commedie americane, inglesi, italiane, francesi, potrei andare avanti, spagnoli, le argentine anche sono forti, anche certo. Le brasiliane. No, è vero, le brasiliane e le argentine sono, le commedie sono fortissime. Vabbè, comunque, alla fine dei film, questa è una cosa che hanno inventato in America, non lo so se l'hanno inventata in America, boh, non lo so, ragazzi, non lo so. Però non so se ci avete fatto caso, quando arrivano i titoli di coda, a un certo punto fanno vedere delle scene dove gli attori si sono sbagliati e poi si mettono a ridere come pazzi, perché io quelle sono le scene più belle, cioè magari durante il film ho sorriso, però lì rido proprio, perché vedere che ne so John Flynn o Belle Buffo,
0: ma chi sono?
2: Che attori famosissimi, Robert Design,
0: ma chi è Robert Design?
2: Che praticamente sbaglia e poi si mette a ridere, per me è una cosa. Allora io cosa ho pensato? Vuol dire che non aveva imparato bene la parte, no? Allora cosa ho fatto? Faccio io, do delle parti agli attori insomma, dove gliele do l'ultimo giorno, praticamente l'ultimo giorno gli do, e in un giorno è difficile imparare tutto il copione, no? Oppure addirittura prendiamo dal pubblico chi vuole, nel senso obbligo, prendiamo delle attrici, per esempio anche a Rovereto ci servono due attrici, o ci chiamate prima al numero di Ugo e noi vi diamo il copione il giorno prima e facciamo la letta veloce, oppure ve lo do direttamente lì in teatro, e lì è la commedia nasce dagli equivoci, dagli sbagli, dalle cose, che è molto divertente, quindi non poi sì, faccio anche il monologo, insomma, poi faccio un'ora e mezza di tip tap,
0: quanto dura?
2: sei ore di musical. Lo spettacolo dura 70 ore, però insomma faccio lo sconto, un'ora e mezza siete a casa. E niente, vabbè, comunque, ecco, se volete venire, come si dice? Non mi ricordo più.
0: A teatro,
2: Se volete venire, se volete partecipare alla nostra commedia, dovete chiamare Ugo, non solo per i biglietti, ma anche per recitare. Servono due attrici, per esempio, anche a Rimini, servono due attrici a De Senzano, servono due attrici soprattutto venerdì a Rovereto. Venerdì siamo a Rovereto, il 24 ottobre siamo a Rimini e il 16 di novembre l'ultima data a De Senzano del Garda, dove il catavolo diventa Maggiorette. Diventa Maggiorette. Allora, per avere info, anche per parte, se volete recitare, vero? Forse c'è un attore, aspetta, vediamo un attimo se c'è un attore o un'attrice, anche va bene, un attore, attrice. Pronto?
3: Chi è? Prostata di Ugo!
2: Ma
3: la
2: prendita
3: che faccio?
2: No, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. È la sua prostata. Andiamo avanti. Mamma, ragazzi, siete delle bestie, siete. Vedi questa attrice, io confermo, mi hai dato il copione. Hai visto? Poi io glielo sbaglio anche apposta. Il copione.
0: Ah, pure.
2: Pronto!
4: Buongiorno, dissociati, sono Jason.
2: Ciao Jason, ciao, come stai?
4: Faccio va bene, ieri ho prenotato per De Senzano.
2: Sì, sì.
4: E Ughetto mi ha mandato i messaggi, sembrava di parlare con Doraemon.
2: Ce lo puoi far sentire il messaggio?
4: Te lo giro.
2: Vai, giramolo. Va bene, ciao fratello, ciao. È Jason Momoa,
0: è lui.
2: È l'attore vero, adesso parla benissimo italiano. Stamattina io mi sveglio, prendo subito il cellulare perché Ugo mi chiama 70 volte, quindi per metterlo in silenzioso, altrimenti veramente non
0: è... Oggi mi hai buttato giù. T'ho buttato giù.
2: Vabbè, ma le sei, un quarto,
0: ma
2: chiamato,
0: quindi sei
2: ragazzi.
0: Un quarto?
2: Cioè, io abito a uno sputo dalla radio, cioè non... sputo e arrivo, cioè non... Vabbè, comunque... aspetto il messaggio di Jason Momoa. Che stavo dicendo? Non mi ricordo più.
0: Attrici che gli hai dato il copione direttamente.
2: No, non è attento. Mentre c'avevo il telefono in mano stamattina, allora sono andato su Instagram e c'era un attore americano o inglese, Defoe, quello...
0: William
2: Defoe, che non so se è inglese o americano.
0: È americano, però ha sposato un'italiana e vive in Italia.
2: Bravo, che parla italiano. Scusate se parlo poco italiano. Volevo mangiare un messaggio, sono William Defoe, io adesso da poco vivo in Italia con italiana. E ha letto un messaggio così quella. E vedere Defoe, attore hollywoodiano, in Italia, non so dove abiti, però è una bella cosa. Cioè,
0: bello,
2: non,
0: sì,
2: perché ho detto questa cosa? Perché anche lui verrà a Rovereto.
0: Ma chi?
2: Abita vicino. Cioè,
0: Va bene.
2: Comunque, chiamate Ugo al numero.
0: Allora, può scrivermi anche Robert Style.
2: Chi è Robert Style?
0: L'hai detto prima.
2: Dai, andiamo avanti.
0: 389 83 34 825. Permettimi un momento, Andrea, tu dici che la locandina non si dice, c'hai ragione. La
2: no, però io posso dissociarmi da questa cosa.
0: No, la locandina,
2: no, io me ne vado. Mi tolgo il giubbo. No, io se parli così me ne vado.
0: No.
2: Ma sono 30 anni che ti insulto, che ti dico le cose peggiori del mondo.
0: Ma
2: non puoi parlare così, ma io mi rifiuto. Guarda, do il giubbotto alle api, dai, prendetevelo, portatevelo
0: come
2: via.
0: Ho parlato.
2: Ma no. Permettimi questa cosa, Andrea. Adesso
0: come devo parlare?
2: Ma parla normale, come mangi. Cioè, ma tu vai al bar e dici, mi fai un cappuccino con un po' di schiuma, grazie, No,
0: ma no, te l'ho detto.
2: Parla normale, io ti voglio scassato, tu sei scassato. Se non c'è saffiette, devi parlare come un c'è
0: saffiette.
2: Eh sì, non può parlare così, tutto bello preciso.
0: Andate allora, vedete.
2: Tu sembri il terrone classico, classico terrone che va al nord e cerca di parlare in milanese, in bresciano. Ogni tanto esce fuori, sono di qua, io sono una, cioè, 49 anni che sono qua, capito? Poi la moglie lo chiama, sto parlando bresciano, capito? No, parla normale.
0: Oddio, stavo dicendo.
2: Odi la Puglia?
0: No, assolutamente
2: odi le tue origini?
0: Assolutamente
2: ma perché parli sempre tutto...
0: Non parlo sempre...
2: Preciso, perché?
0: Entrate a vedere la locandina.
2: Ah,
0: la locandina con tutte
2: le... Ma non è che devono entrare, dov'è che c'è una finestra, c'è una porta?
0: Sui nostri social.
2: Magari se sono quei social.
0: Sui nostri social.
2: Ma si può dire Instagram? ma non si può dire.
5: Non lo so.
2: Vabbè, i social.
5: Sa. Instagram, e ti ho fatto potente, l'hai vista?
2: Ma chi se ne frega, non l'ho ancora vista.
5: Amen!
2: Amen. Le mani, capite? Le mani. In faccia, Ugo, tutto. Stamattina prende le mani in faccia.
1: Su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: patapatam. Ed eccoci qua ragazzi, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Avete sentito quello che riguarda, quanto riguarda il nostro tour teatrale. Vi ricordo che per Rovereto è tutto pieno ragazzi, quindi grazie davvero di cuore. Ci vedremo con chi ha prenotato questo venerdì, il venerdì che arriva ragazzi, quindi mi raccomando, l'appuntamento sarà alle 20:30. Mi raccomando, tutti lì alla Sala Filarmonica di Rovereto, ci sarò io ad aspettarvi all'ingresso. Mentre ci sono ancora posti per Bellaria Igea Marina ragazzi, dove saremo esattamente tra 10 giorni, il 24 di ottobre siamo a Bellaria e Igea Marina, ci sono ancora posti, quindi amici di Bellaria, Igea Marina e dintorni, fatevi sotto, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp. E la stessa cosa vale poi per l'ultima data, quella del 16 di novembre, dove festeggeremo il compleanno di Andrea, saremo a Desenzano del Garda al Teatro Alberti, quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, la locandina con i nomi del teatro e chiaramente le date e col numero di telefono la trovate sui nostri social. Intanto segnatelo e il numero, fate tutto con me, 389 83 34 825. Anche adesso durante la pubblicità andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta.
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali. Siamo la Dance Station d'Italia. Siamo Studio Più. Dove tutti

0: Corriere Palante, ancora buongiorno, Ugo Parmisano per voi. Siamo prontissimi con il secondo momento che andremo non solo a riascoltare, ma anche a rivedere. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
2: Ragazzi, però io, la canzone è bella e merita ancora 20 secondi. Dai, poi dopo dico.

0: so se c'entra, però mi avevi ricordato che dovevi fare un annuncio.
1: Quello delle attrici.
0: Ok, come non detto. Mm. Allora, era per memoria. Oh, ti stavo dicendo, posso dire.
2: Ma tu fa cucchita, ma.
0: Posso, vuoi
2: salutare? Chi si casa tuo?
0: Vuoi salutare tre?
2: Sai quando le signore del sud che ti invitano a casa, no? Ti dicono, vabbè, tu sei mai stato al sud in una casa del sud?
3: Sono stato nei Micori in Puglia.
2: Dove?
3: Quando sono stato a... sono stato a... come si chiama? No, di Castellaneta.
2: Castellaneta.
3: A Castellaneta?
2: Sì, sì.
3: E poi c'è che Castellaneta al mare.
2: Al mare.
3: Ed eravamo stati.
0: Castellaneta Marina, comunque, prima che
3: si. Avevo 20 anni.
2: Io ti ho fatto una domanda. Sei mai stato in una casa in Puglia? Di una signora?
3: Sì, dopo la partita Taranto-Brescia, Coppa Italia.
2: Come mai sei entrato in questa casa adesso?
3: Perché praticamente la signora era la moglie dell'amico del papà del mio amico con cui siamo andati a vedere la partita Taranto-Brescia in curva del Taranto.
2: Ah. Non c'è niente da ridere.
3: No, perché lì non potevamo farci riconoscere.
2: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan, se no poi ci rimane male che non rispondo. Aspetta un attimo. Pronto? Pronto? Pronto?
4: Ride chi pagliaccio?
0: Chi pagliaccio?
2: Dimmi.
3: E praticamente...
2: Vabbè, sei entrato, no?
3: Sì, perché ho pensato.
2: Allora, quando tu entri in una casa del sud, si capisce subito chi comanda, la moglie. Perché la moglie ti fa. Ma allora, lei cosa fa? C'ha sei occhi. C'ha gli occhi su tutto il cranio, praticamente, che gli fa tipo una fascia da tennis. Cioè, praticamente con due occhi ti guarda a te, no? Che sei arrivato. Ma chi è su bello guaglione? Tesoro bello. Comincia con questo. Gioia, ma accomodati, dice, ma no, vorrei, no, non faccio complimenti qua, questa casa mia, casa tu, c'è una cosa, sa, tu puoi fare quello che ti pare, c'era una cosa da esagerare. Poi con gli altri occhi dietro parla senza parole al marito. Mo chi mi hai portato qua a casa che mi sporca tutta casa che avevo appena dato a Cina, appena dato. Ho fatto 4 spaghetti per noi, mo chi ci dà chi stamattina? Però a te con gli altri occhi davanti, mo accomodati. Ho fatto un sacco di spaghetti che li dividiamo. È stata la donna del sud, meravigliosa. Poi con gli altri due occhi invece parla coi figli, capito? Voi oggi non mangiate poco, vi do i cazzotti in faccia. Vabbè, allora sai chi sembri stamattina? Sembri Silvestre Stallone, cioè è entrato con la mascella storta così.
0: C'è la faccia
2: Silvestre Squallone sembrava. Silvestre Squallone. Vabbè, allora buongiorno Andrea, Kill è utile come uno slip durante un filmino. Andiamo avanti, filmino 6. Vabbè, andiamo avanti.
3: E crea la sospense.
2: Allora, non crei niente. Tu non toglielo mai.
0: Lui non ha lo slipino, lui è il salva slip.
2: È vero. Questa manite, dai.
3: Tu non lo salva slip.
2: No, tu non c'hai lo slip.
0: Ma non ha sentito, non ha le cuffie.
2: C'hai il salva slip, capito? Perché c'è poco da coprire, capito?
3: Ok.
2: Vuoi riuscire a rientrare, Silvestre Squallone? Per favore, non fatelo parlare. Allora, mi è arrivato il messaggio di Jason Momoa. Quando voi chiamate per prenotare a teatro, lui vi manda questi vocali.
5: Ciao carissimo, sì, c'è disponibilità. Allora, il costo è di 20 euro a persona. Adesso ti giro l'IBAN, mi mandi la ricevuta dell'effettuato bonifico intestato ad Andrea Catavolo.
2: Sì.
5: Come causale spettacolo teatro Alberti.
2: Ma è ubriaco?
5: Mi giri qui la ricevuta, il tuo nome e cognome e appunto quanti siete. Un abbraccio, Ugo.
2: Aspetta, là c'è un altro messaggio. Aspetta,
5: L'appuntamento sarà il 16 novembre alle ore 20:30.
2: Ok, questi sono due messaggi. Poi dopo ve ne manderà altre 7-8. Hai fatto il bonifico? Non l'hai fatto?
0: No, non lo chiedo mai, assolutamente.
2: No, stai zitto.
0: No, gli dico solo di mandarmi poi.
2: E poi dopo quando è che gli mandi ancora un messaggio per dirgli allora?
0: Quando è arrivata la ricevuta, gli dico perfetto. Caro, gli dico nome e cognome, siete in tre, e gli ripeto, gli ridò di nuovo l'orario.
2: E poi il giorno prima? Non li chiami tutti?
0: No, il giorno prima dico, mi raccomando, ci vediamo stasera. Sì. Mi raccomando, ci vediamo stasera.
2: Ma no, ragazzi, ma...
0: Beh, dai, normale, cioè,
2: ce ne fosse di gente così, cioè...
0: Sono preciso,
2: è preciso. Tu dovessi andare a lavorare per, diciamo... no, veramente, tu dovessi andare a lavorare insieme a San Pietro. San Pietro, San Pietro ogni tanto quando si distrae, insomma, arriva una con leggings, insomma, anche San Pietro. Vabbè, è normale, no? Tu vai a fare colazione, capito? San Pietro se va al bar del paradiso e c'è sta Angioletta con leggings, si distrae. Intanto passa gente, no, capito? Allora tu li fermi tutti, capito? Non sei andato. Io non vorrei andare in paradiso. No, tu sei dei purgatorio, non puoi andare in paradiso. Vabbè, ma San Pietro è girato, sì, ma vedi San Pietro!
0: Ma ci che un guadulegis!
2: Ma che di bar? Questa è da passare, trasma.
0: Ma non è di bar.
2: Vabbè, andiamo.
0: Andrea, c'è la pubblicità.
2: C'è la pubblicità, allora ci pubblicizziamo e poi dopo qua siamo. Va.
1: Andrea
6: Cattavolo
1: Show
6: su Studio Più. Andrea Cattavolo Show.

0: fino alla fine. Eccoci qua ragazzi, allora dobbiamo andare in pubblicità e poi ritorniamo e sarà il tempo di ascoltare l'ultimo momento e anche di rivederlo, e poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea e poi ci raggiungerà anche Achille Ferrari. Siamo pronti ragazzi, andiamo in pubblicità, ritorniamo tra pochissimo, state lì, state lì, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Spot.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
6: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: Purple Disco Machine e ci siamo, ragazzi, arriva il terzo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Fermata donna ubriaca a Treviso, ma pensava di essere a Trieste. Vabbè, anch'io a volte mi sbaglio. Treviso, Trieste. Invece Treviso è in Basilicata e Trieste è in Campania.
0: Lo
4: sanno tutti. Cioè, lascia stare. Pensa, era talmente ubriaca che è stata fermata a Treviso, ma pensava di essere a Trieste. C'è cioè, una roba. Signora, gonfi il palloncino. Che fa? Si inginocchia, ma che fa? Ubriaca. Ti dica i capelli, andiamo avanti.
5: Ma sai che prima ti stavo dicendo?
4: Ma tu sei svedese? Sei svedese?
6: Svedese.
4: Sei finlandese?
5: Non so, dipende.
0: Ehi, è solo scemo, ehi.
5: No, allora, signor
0: Gavino. Sono Gavino, passare il Gavino.
4: Ammazzatevi.
0: Ammazzatevi.
5: No, oh, signor Gavino,
4: prendi una pecora e te la sbatti in faccia.
0: Ma perché?
5: La pecora si guarda mentre.
0: Ma che pettini.
5: No, allora, signor Gavino, la pecora.
4: Sei appecorato stamattina.
0: C'hai
4: la faccia appecorata.
5: Ma perché io trasmetto?
4: Girati.
5: Allora,
4: andiamo avanti. È andato.
5: No, dicevo che ieri ho visto.
0: No, posso dire una roba però a favore di Achille?
4: Hai rotto i maroni anche te, però.
0: Posso dire una roba a favore di Achille?
4: Dimmi, vuoi fargli lo scalpo?
0: No.
4: Perché non ti vesti da indiano e gli fai lo scalpo? Dai.
0: Dai, al contrario, comunque. È all'indiano che facevano lo scalpo.
4: Ma cosa stai dicendo?
0: Ah, erano gli indiani che facevano
4: lo
0: scalpo.
4: Ma certo, gli indiani facevano lo scalpo a Tex Willer.
0: A chi?
4: A Tex Willer, i cowboy.
0: È vero.
4: Però io non ho mai visto un attore americano con lo scalpo. Perché poi morivi dissanguato. Ma
0: certo.
4: Terribile. Prende tutto tipo un patch cutaneo. Quello che c'ha Facchinetti praticamente è uno scalpo di un indiano.
0: Lo scalpo di un indiano.
4: Dimmi.
0: Mi raccomando, fai anche questa volta, Achille, quando andremo giù a Bellaria. Mi raccomando, non prendere l'elevazione e andate verso Venezia.
4: Sì, perché lui è successo una volta, dai, poveraccio. Dai,
0: due volte.
4: Poi vuoi dire, è un ragazzo fatto così, ma perché lo devi denigrare così davanti a tutti?
0: Davanti a tutti.
4: Non lo sanno tutti, insomma, la mamma lo sa, la sorella lo sa, ho voglia di latte, uno mi ha scritto, bevilo, cioè non, che vuoi dai, non, andiamo avanti, ma perché mi manda, ma veramente siete una roba indegna.
5: Ma tu lo sai che nei primi del Novecento nei primi del Novecento
4: nel 1900
0: no.
5: Però
4: sei un ologramma,
0: sei un
4: bigazzo, è un bigazzo.
5: Però ho visto un documentario ieri sera dove parlavano che comunque è dai tempi storici,
4: è dalle sette che vuole dire sta cosa, no?
0: Del
4: non la faccio dire,
5: no, che la gente, che l'uomo, cos'è che insegue?
4: Sì.
5: L'eterna giovinezza.
4: Chi?
5: L'uomo.

0: Dai, andiamo avanti.
1: Dai.
0: Sono curiosità mie di geometria, ecco.
1: Ma che geometria?
0: Andiamo avanti. Dai, errore naturale.
2: E dicevo che c'è stato nei primi del Novecento un pseudoscienziato.
1: Siamo nei 2000!
2: Pseudo chirurgo.
0: Sai che i corvi prevedono il futuro?
2: I corvi?
0: I corvi prevedono il futuro e si muovono in base a quello che loro prevedono, capisci? Quindi se tu vedi un corvo che con l'ala ti fa il dito medio,
1: ma com'è possibile?
2: No, io li vediamo in Egitto.
0: È vero comunque che i corvi prevedono il futuro, eh?
2: Sì.
0: Un corvo stamattina me l'ha detto che...
1: Ma chi?
0: Forse oggi Ugo muore.
1: È tua sorella. Però mi piacerebbe morire come Brandon Lee.
0: Aspetta bravo, un attimo, c'è Brandon Pelo. Pronto!
3: Buongiorno
0: Brandon Pelo, come stai?
3: Volevo fare una precisazione, ma giusto per una persona precisa.
0: Allora, Pietro, ma stai ancora dormendo?
3: No. Allora, la Kardashian non è curvosa. La Kardashian c'ha il culo come il circuito di Monza.
0: No, allora, tu ci hai chiamato per dire questa cosa, veramente?
3: Hai toccato un punto debole con la Kardashian. No.
0: C'ha il poster in camera. Mentre Achille c'ha il poster di Lewis Hamilton.
3: Comunque vi posso dire che siete scandalosi.
0: Sì, lo so. Ma anche te quando ti alzi, voglio dire, cioè non. Prende pelo! Da oggi in poi ti chiamerò Prende pelo. Tu devi girare con un corvo sulla schiena.
3: Allora, per il tuo piacere di essere uomo, stamattina c'ho l'appuntamento dall'estetista, cavolo.
0: No! Quando sei là, fammi una videochiamata che ci parlo io! Alla disboscatrice, ci parlo io!
3: 8.500 euro.
1: Ci credo.
0: Le soglie di peli sulla schiena e 8.500 davanti.
3: Poi vi regalo il tappeto,
0: Lo diamo a Saladino qua, va bene.
1: Sì, Saladino!
3: Ragazzi, un abbraccio.
0: Ciao fratellone, ciao.
1: Saladino!
0: Mamma ragazzi.
1: Era un mio amico delle medie.
0: Saladino.
1: Era un Mirko Saladino.
0: Dopo questa cambio il broker assicurativo. No. Pietro Cuna forever. Dimmi.
2: Comunque, questo che è pseudochirurgo aveva studiato.
0: Adesso, sai che mi è venuta in mente la cosa? Dove facciamo veramente i soldi? Ma facciamo veramente tanti soldi. Nella settimana enigmistica, sai che c'è sempre un attore nel riquadro.
1: È vero.
0: Mettiamo la sua faccia.
1: È vero, la gente impazzisce.
0: Cioè, la gente impazzisce solo per. Cioè, non tanto per fare la settimana enigmistica alle parole crociate, ma per capire chi è. Cioè, se è uomo, donna, se è zia, zio, non si capisce. Tu sei un'incognita, sei enigmistico. Tu sei un enigmista.
2: Sono l'enigma. Nonna, dico
4: nonna!
2: Che
4: sono... nonna, mi sentite?
1: Nonna, ciao.
4: Sono nonna di Ugo.
1: Ciao nonna.
4: Ciao Scarabocchio.
1: Grazie nonna.
4: Neanche Santrizzi la scritta diventa bello.
1: Ancora è scritta.
4: Tu fai uno Scarabocchio sul giornale?
2: Sì.
4: Tu mi capisci quando parlo?
2: Certo signorina.
4: Signorina. È rincoglionito.
2: Ma non so se magari adesso.
4: Ho 89 anni.
2: Ma magari adesso è single, non lo so.
4: 98 al contrario.
2: Certo. È vero. No, perché non so se adesso lei. Allora scusi,
4: io che parlo senza dentieri parlo meglio di lui con i denti. Esagerato.
2: Ma lei ha più esperienza, scusi. Ha più esperienza.
4: Vuoi che la tolgo?
2: Sto dicendo che allora
0: è andata. Comunque Cadavolo, hai ragione, i corvi sanno prevedere il futuro. Vedi, perché il futuro
2: ignoto
0: è volatile, dai.
1: Volatile.
0: Ma non sanno niente. Due ignoranti.
5: Andrea Catavolo Show.

0: ci siamo ragazzi, arriva il momento del meteo e poi inizia l'Andrea Catavolo Show. State lì, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani, mercoledì, l'anticiclone subtropicale sarà di nuovo protagonista sull'Italia, una breve ottobrata da nord a sud in vista di metà settimana. Un mercoledì quindi al nord di cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nuvola alta da nord ma basso rischio di precipitazioni. Anche al centro Italia, situazione tra sole o al più qualche innocua nuvola in transito. Per concludere il sud, giornata relativamente tranquilla e stabile, ma venti tesi di grecale, soprattutto sulla Puglia, venti forti con basso adriatico, ionio, molto mossi o perfino agitati. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Garage del Garda.
6: Andrea Catavolo Show.

0: Sei veramente un babbo comunque, eh?
1: Chi è?
0: Sei veramente un babbo.
1: Che babbo?
0: No, sei un babbo, sei un... ma no, babbo padre, sei un babbone, sei un... sei un babbo, sei.
1: Ma perché?
0: No, lascia stare,
1: Ma cosa?
0: Buongiorno.
1: Scusa,
0: Buongiorno, ben trovati.
1: C'hai
0: la faccia da babbo, dai.
1: Ma non è vero.
0: Ma sì, dai. Da babbo. Sei anche preoccupato, È preoccupato, non so come mai.
1: Ma non sono preoccupato.
0: Sì, un po' sì, sei. Dai, la faccia preoccupata.
1: Ma assolutamente.
0: Ma come mai? Come mai?
1: Ma,
0: come mai?
2: Ma ho visto lo spettacolo che avete fatto!
1: Chi è?
2: Ma guarda che comunque è bravo, cioè, bravissimo! No, veramente, cioè, mi hai sorpreso, cioè, proprio veramente, cioè. Hai capito?
1: Sono schifo, proprio.
2: No, no, no, sei stato bravissimo, sei stato.
0: No, ho ricevuto un sacco di complimenti per la tua performance, è vero, teatro, ragazzi. Se volete vedere Ugo in una versione diversa, veramente lì insomma è bravo, quindi venite a vederlo a Rovereto, siamo pieni. Allora, adesso non è che io vi rompo i maroni per venire a teatro per forza, però ci dobbiamo conoscere, ragazzi, se no, cioè, va bene la radio così, quella, però io non vi vedo in faccia, capito? Cioè, io voglio vedere la gente in faccia. Quindi vi abbiamo avvertito che uno mi ha scritto, vabbè, voi siete veramente brutte persone.
1: No, dillo, leggilo.
0: Buongiorno Massa, ah no, il Catavolo Show. Sei veramente una brutta persona, ovunque tu sia. Io spero che una mandria di ciclisti ti venga davanti alla macchina e basta. Per due ore devi stare in coda,
1: certo.
0: Dietro ai ciclisti. Allora, che stavo dicendo? Quando venite a Bologna? Mai, penso.
1: No, Bologna.
0: Allora, a Bologna, avvicinatevi voi, ragazzi. Siamo a Rimini, cioè la patria della piatta, penso, no?
1: Beh, penso di sì.
0: Venite a Rimini, vi fate una piatta e siamo in compagnia. Allora, a Mantova eravamo pieni e tanta gente dopo che gli ultimi giorni ci scrivono: ah, c'è posto, no, non c'è più posto. Rovereto anche venerdì siamo pieni, quindi vi abbiamo avvertito, venite, no, ti faccio sapere, questo è pieno. Adesso non chiamate più per Bellaria, uguale, mo che facciamo? Poi dopo, allora, a Bellaria siamo il 24.
1: Esatto.
0: Sabato 24 a Bellare, che è Rimini, Bellare, insomma, una piada e lo spettacolo. E poi tutti a casa. E poi il 16 novembre chiudiamo la nostra rassegna con De Senzano del Garda, perché io faccio gli anni a De Senzano, voglio festeggiare a casa mia i miei 20 anni.
1: Certo.
0: Facciamo 30, dai, sennò la gente pensa che io mi tiro via gli anni.
1: Allora, via gli anni, ammazza.
0: 30 anni. Quindi 24 ottobre Bellaria, 16 novembre De Senzano, le ultime date. Questo è il numero che trovate poi sulla locandina del teatro che Ugo espone tutti i giorni sulle pagine social. E basta, e ce ne andiamo, ragazzi. Basta. Ma possiamo andare a casa, no?
1: No, dobbiamo dare il numero prima di andare.
0: Ah, diamo il numero, poi andiamo a casa.
1: 3, 8,
0: oggi, 9. Oggi avrei fatto la trasmissione solo per la gente innamorata.
1: Ma perché?
0: Però, visto che non ce n'è,
1: ma
0: allora vado a casa, ho fatto questa promessa, insomma.
1: Ma quale promessa?
0: Oggi faccio lo spettacolo solo per gente innamorata, ma non ce n'è, non c'è più nessuno innamorato. Ma come mai? Gli occhi dell'amore non ci sono più in giro, cioè non sono solo gli occhi per il culo e basta, c'è una roba imbarazzante. Sono andato in un bar, ragazzi, pieno di gente che guardava sto sedere, cioè non una roba, amore per il culo, voglio scrivere un libro.
1: Che libro?
0: Un libro dal retrogusto un po'.
1: Dai.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Allora, chi
0: si legge da dietro in avanti, cioè non è dall'ultima pagina in avanti, il libro strano. A ritroso. Dimmi.
1: Allora, il numero per prenotare per Bellaria e De Senzano del Garda è questo: 389 83 34 82 5. È il mio One New.
0: Serve Come. Anche un'attrice sia per Bellaria che per... No, per Bellaria no, l'abbiamo trovata.
1: Ti posso dire una roba segreta, Andrea, poi non è segreta. Indovina chi mi ha scritto.
0: Chi ti ha scritto?
1: Siccome viene a teatro Bellaria, il nostro incubo, Max D'Aiesi.
0: Vuole fare l'attore?
1: Ha detto, è possibile fare l'attore?
0: No. Abbiamo tutti, grazie.
1: Ho detto, io chiamo Andrea.
2: Va bene, dai. Allora, facciamo così, Michael. Sembri Michael Jackson.
1: Ma chi?
2: Tu.
1: Ma dove?
2: Sembra quello. Aspetta. Sembri quello che ha grigliato Michael Jackson. Mamma, Footloose questa. No, no, era coso, Flashdance.
1: Bravo.
2: Flashdance. Anche lei grandissimo.

canzone è bella perché allora, però devo dire una cosa prima di mandare la pubblicità. Devo dire una cosa: tra le cose che abbiamo detto, uno mi ha scritto dove, punto di domanda. Io pensavo per un attimo, ho detto a teatro, dove siete a teatro, invece è dove è quel culo fotonico. Allora ragazzi, allora, voi siete veramente delle brutte persone, però veramente che tira più un culo che un carro di uomini, c'è una roba. Mamma. Comunque, care donne, prima di dire brutto a un uomo come Ugo, per esempio, ricordate che lui non si trucca e voi sì. Quindi è fondamentale. No, perché è troppo facile dire un uomo, ma è brutto. Ma te senza trucco come sei? Vieni al bar qua dell'immagine. Sì, ci sono dei bar dell'immagine. Io li chiamo bar dell'immagine. La gente viene a sfilare praticamente. Non gliene frega. Il caffè gli fa stare, gli dà anche il reflusso gastrico, però lo prendono lo stesso. O si fanno la centrifuga, che magari dopo gli viene l'acido allo stomaco. Però vogliono mettere lo zenzero, e la curcuma. Che la mattina io voglio capire come fate a mangiare curcuma e zenzero insieme. Me lo dovete spiegare. Cetriolo, zucca, metti anche una carota, zenzero e curcuma. Ma com'è possibile? Cioè non, ma neanche le purghe degli anni 60, cioè non... Vabbè, comunque, però sono i bar dell'immagine, certo. Tutte fighe, tutte tirate, sì. Ieri è arrivata una con un tacco, ragazzi, è scesa da una macchina che è più grossa di un aereo, sì. Un SUV Porsche Nuance Flights, è uscita con uno stivale al ginocchio di pelle, con un tacco 148, non so, non... Ma ho detto, innanzitutto mi sono chiesto come ha fatto a guidare, cioè è impossibile, io non riuscirei mai a guidare così. Ma poi voglio dire, ma dove vai? Ma dove devi andare? Ma dove stai andando? Ma sono le 9 di mattina, dai, ma dove vai? Va bene, dai, non voglio essere critico nei confronti di certe donne, però dai, a volte queste donne che dicono, ma è brutto, ma tu, senza trucco e parrucco, senza lo stivale lì e il tacco 158, come sei messa? Fammi capire. Vieni qua, nel bar dell'immagine, come ti svegli la mattina, fammi capire. No, vieni a fare questa figura di... da zenzero.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
6: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: Sono stato al bar. Mamma, mamma, mamma. Ma viva le campane!
1: Certo!
0: Quanti campanaggi che erano lì a bere il caffè, non hai idea. Ma questi uomini, mamma, mamma, mamma. Ma com'è possibile che vengono attratti più da un... Che, che da una campana.
2: Buongiorno, ben trovati ragazzi.
0: Mamma mia, bello, bello, bello, bello, bello. Come culo di camello.
1: Grazie, Sis.
0: Ugo, sei bello. No, Achille, tu sei bello.
1: Certo.
0: Pensa Ugo truccato. Ma ancora più bello. Domani vieni con leggings.
1: Ma quali leggings? Ma come?
0: Oh, se ce la fai entrare in un paio di leggings, ti do 500 euro.
1: Allora, li ho già vinti perché ti dico
0: sì?
1: Che il leggings, essendo elasticizzato, si adatta a tutto. È sbagliato, però stavolta sì, me li dai.
0: Te li do, ma lo porto io il leggings, quello di mia figlia. Va bene, non c'è problema.
1: È elasticizzato.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma
0: sì,
1: tu non hai visto certe donne in carne che se lo mettono uguale?
0: Ma stai buono, dai,
1: è
0: stai
1: uguale.
0: Buono.
1: Quello è una S.
0: Sì, ma poi gli viene la ciambella con la paperella.
1: Aspetta!
0: Lascia stare, domani te lo porto. Se entri in quel leggings, 500 euro.
1: Oh, me li dai?
0: Certo che te li
1: ma
0: do.
1: Ma tu per entrare cosa intendi?
0: Intendi, te lo devi infilare il leggings.
1: Fino alla vita?
0: Certo, fino alla vita, alle caviglie lo vuoi mettere.
1: Però se si rovina non è colpa mia, digli a
0: Camilla. Non c'è problema, non c'è problema. È preso dai cinesi, voglio dire, non è che 2 euro, 2,50 euro. La domanda è questa, ma se dai cinesi certi vestiti vengono pochissimi soldi, no? Quanto guadagnano le grandi marche? Io mi sono sempre chiesto sta cosa. Cioè, un paio di leggings di Jean Franson, magari te lo fanno pagare anche 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro. Lo stesso leggings, cioè, magari fatto da un cinese nello scandinato di casa sua, magari 2,50 euro, 3,50 euro, 10 euro. Cioè, non. Sempre tessuto, cioè, non è che. Magari è più raffinato, però.
1: Più raffinato
0: cosa? Cioè, quando ci guadagnano tantissimo.
1: Ma
0: non...
1: ti dico una cosa, Andrea, tu ti ricordi le ciabatte? Quelle ce l'aveva mio padre, ce le ho ancora, quelle da mare,
0: sì.
1: Che sono, ti ricordi che erano di plastica dura con l'incrocio?
0: Con l'incrocio.
1: Che li facevano marroni, sì. Arancioni,
0: sì,
1: gialli,
0: sì,
1: oh,
0: sì.
1: Quelle costavano, che ne so, 1000 lire, 2000 lire.
0: Vabbè, 10 euro.
1: Fai 10 euro. Le ha fatte Dolce & Gabbana, le vendi a 130 euro.
0: 130
1: ma tu ti rendi conto che sono uguali?
0: Uguali, però c'è scritto Dolce & Gabbana.
1: Esatto!
0: Capace. O come saranno, fuci un anno, ti viene. Muta saranno.
1: Ma vinci casacca.
0: Giù catacata, tacca, zacca. Vabbè, comunque, fatto sta che comunque loro si sono fatti, come si dice, nel senso che hanno lavorato
1: no.
0: tanto. Hanno lavorato tantissimo Dolce & Gabbana ed è giusto, hanno spinto per far sì che il marchio, ma io non posso parlare che lui pensa sempre male.
1: Io
0: quando uno lavora tanto, come si dice, si fa un gran vale per tutti, non è che vale solo per dai, e su, non mi far dire cose.
1: Certo.
0: È giusto, hanno spinto il marchio, sono riusciti a adesso è giusto che raccolgono i frutti, ma all'inizio cioè, voglio dire, cioè. Ragazzi, segnalate tra Sirmione e Desenzano 6 km di coda per incidente in A4. Saluti dal Criceto, dal Cricchetto, non so chi sia il Cricchetto.
1: Matteo, il nostro amico che è del carro attrezzi, Andrea.
0: Ah, Matteo!
1: Matteo.
0: Perché si chiama Cricchetto?
1: Si fa chiamare Cricchetto per il Cric, sai che lui va a prendere le macchine, Cric.
0: Ma non va col Cric, va col carro attrezzi.
1: E tu mando già niente.
0: No, si pazzo veramente.
3: Cricchetto, ti spiego perché, Andrea.
0: Scusa, chi sei?
3: Buongiorno.
0: Chi sei?
1: Belli da mezz'ora.
3: Sono quello che dovrei andare ad assaggiare il cappuccino.
4: E dove posso succedere?
3: Ma chi sei tu?
1: Sei
3: un insetto?
1: È andato.
3: No, dico, sì. Sono colui che... No. Dopo voglio andare a assaggiare un cappuccino. Voglio andare.
0: Ah, nel bar.
3: Ah, sì, anche tu lo conosci. No, non lo so.
0: Che brutta persona.
3: Ma no, capito, scusa.
0: Sei però veramente una brutta
3: ti
0: persona.
3: Ti chiama a vedere appoggio per la nuova gestione. Capito?
0: Ugo, ricordati che devi morire. Uno ha scritto così. Adesso io ti lascio
1: ma
0: il messaggio.
1: Ma tutti dobbiamo morire prima o poi.
0: No, io spero tu prima, insomma. Cioè, chi è che spera di morire prima dell'amico? C'è nessuno. Te lo dicono così, ma poi uno spera sempre che l'amico muoia prima, insomma. Direzione Venezia o Milano? Ah, l'incidente. Cricchetto! I 6 chilometri di coda, cioè, sono verso Milano o verso Venezia?
1: È facile capirlo.
0: Vai lì e vedi, insomma. È come la roulette russa. Se vai verso Venezia, magari lo becchi, sei sfigato. Altrimenti hai vinto e puoi accelerare fino a... C'è un fans. Pronto?
5: Ho una domanda filosofica.
0: Attenzione, sediamo.
5: Ma non è che sono le tette a guardare gli uomini?
0: Che miseria. Devo rispondere o è una frase, diciamo, che è d'effetto? Non...
5: Ci stavo pensando ieri, quando ero con la mia amorosa e c'erano parecchie donne scollate.
0: Ok. Quindi sono le tette che guardano noi.
5: Sì.
0: Ok. Se può essere, sì. In effetti è vero. Sono gli occhi,
5: grazie,
0: insomma. Gli occhi dell'amore.
5: Mille.
0: Vabbè, prego. Può tornare a dormire. Arrivederci. Ma, ragazzi, ma erano tutti a noi. Cioè. Allora, in effetti è vero, no? Questi occhi che ti guardano, ti attirano proprio di... Poi tu dici, li guardi, la fidanza, che fai? No, mi stanno guardando, cioè cosa faccio? Non guardo, cioè non... Mi ha fatto l'occhiolino una. Certo. Vabbè, andiamo avanti.
3: Comunque, Andre, scusami, Cricchetto
0: è il personaggio di Cars Ignorandi. Vabbè, Ignorandi, che vuol dire? Ah, direzione Milano. Cricchetto dice direzione Milano, quindi
1: Direzione Milano.
0: Da Sirmione
1: verso Milano.
0: Verso De Senzano, quindi verso Milano.
1: Esatto, no, esatto.
0: Ok. 6 chilometri di coda, 4, 5, insomma, quelli che sono. Vabbè, che poi dopo, ma che è che li misura? Cioè, non, c'è uno che li misura.
1: No,
0: 10 chilometri di coda.
1: Sono le telecamere.
0: Ah, le telecamere. Cioè, quindi c'è il drone sopra. Che...
1: Quale drone?
0: Vabbè, andiamo avanti. Ma perché non ti sposi? Almeno non ridi più. Perché non ti sposi?
3: Scusate, no.
0: È felice, è troppo felice. Mi dà fastidio, voglio dire. Cioè.
3: No,
0: anche Ugo, perché ride sempre di mi chiedono, no, perché non si è sposato, cioè, ecco perché ride sempre.
1: A proposito, scusate,
0: direzione Milano, va bene.
1: Il nostro amico Andrea ha
0: oh,
1: detto,
0: oh, non ci prendete per una radio seria, cioè per un programma serio che diamo informazioni serie, poi arrivate là magari è il contrario, cioè non, questo è un programma fatto così e soprattutto non è agevolato, dai,
1: agevolato.
0: Dimmi.
1: Stavo dicendo io, Andrea, questo qui ragazzo poetico che ha detto, no, che c'erano le ragazze scollate, no,
0: sì.
1: Ha detto, beh, c'è Greta, scusi signora, ma lei è scollata? E già credo, ti domandano. A 90 anni è scollata, capisci?
0: È scollata,
1: cioè, è tutto distrutto, no?
0: Ah, questa è brutta come battuta.
1: Sono una cattiva persona.
0: No,
1: sì.
0: Nei confronti delle signore anziane, bruttina,
1: E cosa vuoi, è la vita.
0: Beh, Moby Shining, come si chiama queste
1: battute? Quello è un gruppo.
3: Body Shaming.
0: Shaming, cioè, se c'hai il bodo, c'hai il corpo scemo, non è... Cioè, vabbè, andiamo.
3: Io pensavo che lui si intendesse.
0: Voi siete esattamente come la carta igienica quando c'è poca carta igienica sul rotolo, che tu devi andare in bagno e non devi fare la pipì, e cominci a fare, il cervello comincia a pensare se quel pezzettino può bastare e soprattutto come lo puoi piegare affinché, diciamo, non... Ecco, voi siete esattamente come quel pezzettino di carta igienica attaccato al rotolo che ormai è finito e tu sei lì che dici ma mi basterà, non lo so. Prima di entrare cosa faccio? Chiedo se c'è un altro rotolo di carta igienica. Amore, mi passi l'altro rotolo? Ma perché non te lo prendi te?
3: Sto cagando.
0: Andiamo avanti.
3: Io per sicurezza faccio sempre la ricarica,
0: non
3: io,
0: ho capito.
3: Io a casa, per
0: sì.
3: Sicurezza.
0: Ah, tu prima...
3: Sì, sì,
0: okay.
3: C'è la regola.
0: Lo fai per il prossimo, diciamo. Come quello che va al bar e paga il caffè per quello che deve ancora arrivare, no? Fai così tu.
3: Ma anche perché metti caso che io stesso mi dimentico, devo andare in bagno,
0: sì.
3: E mi è capitato.
1: No,
3: allora
1: scusate
3: io...
1: Achille, ma scusate, io la carta igienica, tutto il blocco, cioè sì. Tutta la scatola, ce l'ho in bagno. Cioè,
0: vabbè,
1: non è che devo andare
0: tu, perché sei single.
1: Perché dove si tiene
0: se sei fidanzato o sposato, la moglie non accetta questa cosa. Non esiste. la carta igienica dei 6-12 rotoli devono stare nella credenza, tu ne prendi una alla volta, la metti là. Cioè, non esiste la cosa del 12 rotoli. Il single sì, li può tenere anche in salotto, cioè non è un problema. Cioè, io a volte ci attacco un cordino e lascio il cordino, poi quando lo tiro, quando sono in bagno, oppure esco magari a pantalone tipo pinguino, vado, vado a prenderlo e poi torno indietro. Ma se sei sposato o fidanzato, queste cose non si possono fare, cioè, non, è impossibile. Cioè, non, dimmi, lassativo,
3: no,
0: dimmi.
3: No, io no, io li lascio praticamente dentro.
1: Ehi, sono Gavino, pastore Calvino.
6: Gavino, buongiorno.
1: Mamma mia, ragazzi, ma siete veramente una forza della natura, eh.
6: Grazie.
1: Ehi, poi quello lì, Sgengemol. Quello che parla tipo alfabeto Morse.
6: E Achille.
1: Achille. Vieni che ti faccio rincorrere le pecore. Che oggi c'è il mio care Carrubbo che non vuole lavorare.
3: Ecco, si vede che è stanco. È stanco. È stanco Carrubbo.
1: Corri Forest, corri Forest.
3: Conosci Forest?
1: No, tu sei Forest.
3: Io sono Forest.
1: Tu sei Forest che rincorre le pecore.
3: Perché? Ma io...
1: tu vieni lì. Ma capisce quando parlo?
3: No, credo.
1: Cos'è? Un gerundio.
6: No.
3: Che devo intendere, che devo interpretare Forest.
1: Capisce solo lui. Quando la messa mi diceva il gerundio, cattavolo. E cos'è il gerundio? È un parente.
3: Ma sai che ieri sera
1: apro graffa, chiudo tonda.
3: Ieri sera sono uscito con delle persone. E praticamente
1: qualcuna te l'ha data?
3: Sì, c'era anche una sarda.
1: Ah, una sarda?
3: Sì, perché sono uscito.
1: Lei non te l'ha data sicuramente.
6: Lascia
1: stare, dai.
3: No, no, sei uscito.
1: Sei troppo babbo.
3: No, ma siamo usciti in amicizia.
1: In amicizia?
3: Sì, perché
1: avete giocato a Monopoli.
3: No, perché
1: a Scarabeo.
3: No, c'era una coppia e dopo
1: è
3: c'era
1: un babbo.
3: C'era questa amica.
1: Ma vai, mona, va. Basta, questi racconti. Tanto finiscono sempre alla stessa maniera.
6: Cioè,
1: no?
6: Ha ragione, Andrea, cioè, basta. Non era sarda, era sorda.
3: No, la devo ringraziare.
1: Me la dai!
3: No,
1: era sorda.
6: Andiamo avanti, capito adesso.
0: Uno ha scritto buongiorno 104, buongiorno.
6: Ma basta!
0: Devo arrivare a 104.
6: Ma basta.
0: Ugo non ne fa una bella di battuta, sempre peggio. Ma non è vero, ragazzi, dai.
6: Che sono bruttissime.
0: Sono brutte, però è simpatico,
6: sì,
0: dai.
6: Sì.
0: Vediamo la simpatia. Che diamine, altrimenti già è brutto, se non è manco simpatico. A che serve? A niente. Cioè. Achille c'ha il pane, ma non c'ha i denti. No, non c'è il pisello, è diverso. Non avendo il pisellino, chiaramente le donne lo sanno e non si presentano all'appello.
6: Ma
3: perché io preferisco sempre fare un passo indietro.
0: Pisellino si può dire, no, non è una volgarità. Pisellino, anche perché lui c'ha un pisellino. Cioè non,
3: Ma Pisellino era anche, attenzione, il figlio di Braccio di Ferro.
0: Aspetta, che c'è un Dufanz. Pronto?
7: Achille.
3: Sì, buongiorno.
7: Ma sai perché Cricchetto?
3: Certo, Cricchetto è quello lì di Cars, bellissimo un cartone animato, tra l'altro.
7: Ma sei sicuro?
3: E certo, fratello.
7: Voces, sei...
3: Uces.
1: Uces!
3: Cricchetto Uces.
1: No, tu sei Uces.
3: Ah, io sono Uces.
0: Ma perché sta telefonata?
1: Non lo so.
0: Ma Cricchetto, come si dice? Non l'ho capito.
6: Manco io.
0: Forse ho perso un pezzo. Dai, Yakul, dai.
1: Chi è?
3: Ma quello è Yakul, non è Yakul.
0: Ah, Yakul.
3: È Yakul.
0: Chi è Yakul? Pronto?
6: Non lo so, signor. Yakul.
0: Buongiorno.
8: L'unico gioco che può giocare a carte è Achille, è solitario.
0: È vero, hai ragione.
6: Beh, certo.
0: Ma lo fa già tutte le sere, campione del palazzo. Io è campione del palazzo.
3: Giocavo molto in a Zanzibar. A Zanzibar giocavo molto di sera. Mi ricordo nella mia stata libera.
0: A rubamazzo?
3: No. Ero bravo.
0: All'uomo nero.
6: L'uomo nero.
0: Cioè, no, c'è il gioco uomo nero.
6: Sì.
0: Beh, lascia stare. Non chiediamo. No.
3: Ma guarda che là i Masai fanno sempre la guardia,
0: Beh, c'è certo, sempre certo. C'è un altro fan, stamattina si sono scatenati. Pronto?
9: Ehi, buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
9: Fai un favore, posso stare al telefono 2 minuti?
0: Sì, certo, c'è la finanza, perché... c'è qualcuno? No.
9: No, perché non si sente più la radio, devo mettere su internet, no? E non voglio perdermi il pezzo della trasmissione.
0: Ah, ok, allora stai lì, stai
6: qualcosa.
0: No, ma voi non state bene. Ciao fratello!
9: Ciao.
0: Facciamo un programma solo per gente che ci ascolta al telefono. Cioè, nel senso che chiamano tutti insieme, io metto tutti i telefoni qui, tipo conferenza
6: dell'URSS.
0: Dell'URSS? Come si chiama? di conferenza, insomma, quelle importanti, quelle fondamentali.
1: Sentite, cari miei, c'è la pubblicità.
0: Ah, ok, va bene. Allora andiamo in pubblicità, forse dopo torniamo, se non si sa, devo togliere un sacco di cose qua, non... dimmi, andropausa, dimmi.
3: Allora, non so se già, prima ho sentito che avete già detto che domani siamo...
1: venerdì siamo pieni, sì.
0: Riavvolgi il nastro, che non si è capito niente.
3: No, volevo solamente...
0: Ma è stordito veramente.
3: Volevo solamente ricordare per i nostri amici che...
0: Non è domani, è venerdì lo spettacolo a Rovereto.
3: Sì.
0: È pieno, non lo dire, è pieno.
3: Ah, sì, è vero, venerdì
0: siamo
3: è pieno.
0: Pieni. Basta.
3: No, pieno, no, basta.
0: Sono rimasti i posti per il sabato 24 ottobre a Bellaria e il 16 di novembre a Desenzano. Le ultime due date, queste sono. Chiamate Ugo al numero che trovate sulle nostre pagine social. Facebook e Instagram. Se Andrea Catavolo o Ugo Palmisano o Achille Ferrari. Ognuno è importante. Ma è povero però.
3: Sì, è molto povero.
10: Su Studio Più.
11: Spot.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Paola Peroni, Sunkissed Eyes.

0: Oh, c'è uno che tutte le mattine ci manda i messaggi che siamo scandalosi e via dicendo. Io non so se è una battuta che fa lui, però voglio dire, sempre lo stesso messaggio, sì, scandalosi, siete incapaci, siete qua, che a noi gli insulti piacciono, però secondo me lui lo pensa veramente, cioè nel senso che non ci vorrebbe proprio, cioè ci odia. Quindi io adesso lo chiamo e lo insulto anch'io. Oppure lo chiamo e dico, oh, comunque veramente sul lavoro sei veramente una pippa.
1: Come si chiama?
0: Non lo so, non si firma. Adesso voglio capire se scherza o... Se scherza va bene. Però secondo me è cattivo. Ce l'ha con te.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Oh, comunque sul lavoro sei veramente una mezza sega, eh.
2: Come?
0: Dico, a lavorare non sei capace, cioè proprio scandaloso. Ti pagano anche?
2: Sì.
0: Beh, veramente pessimo proprio. Chi è il datore di lavoro? Geppetto? Chi è?
1: Non... Geppetto.
2: Sarebbe.
0: Vabbè, comunque impara a lavorare, dai. Vabbè, ciao.
1: Scusa.
0: Sei incapace. Sei incapace. Ciao.
2: Certo.
0: Vergognati, ciao.
1: Ma sembrava serio lui.
0: No, allora questo qua ce l'ha con
1: questo
0: noi.
1: Ce l'ha con noi.
0: Sì. Tutte le mattine io lo chiamo. E gli dico che è una pippa. È una gara fra me e lui.
1: È una gara.
0: Vediamo chi vince, Tutte le mattine, adesso me lo memorizzo. Aspetta, pippa.
1: Pippa.
0: Aspetta, chi è questo? Pronto?
3: Richiamale, digli, oggi è la giornata dei coglioni.
0: Aspetta. Non ho capito, oggi è la giornata dei coglioni.
3: E fagli gli auguri.
0: Ah, ok. Ciao, questo è bello,
1: esatto.
0: Vediamo, oh, comunque devo farti gli auguri perché è la giornata dei coglioni. Aspetta, è questo il numero?
1: Secondo me sbotta.
0: Prima gli dico che stavo scherzando. Secondo me non risponde più già.
1: Secondo me sì.
0: Ha capito forse.
2: Pronto?
0: Oh, comunque scherzavo, eh?
2: Sì, no, per carità.
0: Ci mancherebbe. Vabbè.
2: No,
0: senti, ma...
2: Mancherebbe, no. Va bene così,
0: sì.
2: Va benissimo.
0: Senti, ma... no, volevo dirti una cosa. Ma come mai ascolti l'Andrea Catavolo Show che ti fa schifo?
2: Perché è l'unica radio che prendo dove sto...
0: Quindi sei costretto ad ascoltarlo, insomma. Ma scegli tu la stazione o la cambi? Cioè, proprio non va in altre radio.
2: No, è che si sente, è l'unica che si sente bene, le altre si sentono
0: tutte male, si sentono veramente.
2: Tutte male, non sto mica lì a cercare Mario e Monti, è che sono 20 anni che fate le stesse battute, sono sempre quelle.
0: Sempre quelle, hai ragione. Dimmene una, dai.
2: Ma tutte.
0: Dimmene una. Vai. Pronto?
1: Sta cercando.
0: Stai cercando.
1: Si è arreso.
0: Secondo me. Allora, io dico sempre una cosa, no? Cioè, ma perché dai? Mo tutte le radio saranno 7000 radio, solo questa prende. Cioè, adesso, sinceramente, non. Sono questi famosi leoni da tastiera, no? Che devono rompere. Cioè, ce l'hanno con uno e lo devono massacrare,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Però continua ad ascoltarci. Una roba incredibile. Ma scusa, se ti facciamo schifo, ma perché ci ascolti? Non ci ascoltare. Cioè, non.
1: Metti una cassetta,
0: spegni la radio in quel momento, quel frangente. Metti la canzone, la musica.
1: Certo.
0: Dai, aspetta che mi stanno chiamando. Pronto?
3: Auguri, eh?
1: No.
0: Grazie. Non ho risposto, già sapevo che ha messo giù, basta, non chiama più.
1: No, ormai.
0: Vabbè, dai, lo lasciamo alla sua tristezza, dai. Aspetta, è lui, forse è lui. Pronto?
3: No, non sono io.
0: Ciao.
3: Abbiamo il primo caso in Italia.
0: Sì.
3: Ok. Che ascolta l'unica radio che sente.
0: Sì.
3: E non prende Radio Maria.
0: È vero. È il primo caso al mondo, è vero, hai ragione. Adesso lo chiamo e glielo dico.
1: No.
0: Adesso lo chiamo e glielo dico. Grazie, fratello. Ciao.
1: Aspetta,
0: sì, guarda che Radio Maria prende. E anche lì fanno però le stesse preghiere, cioè, secondo me, poi ci dice. Ho trovato la soluzione per te. Dai, allora, c'è Radio Maria, vai. Vai.
4: Pippa.
0: Però sei sempre una mezza pippa. Cioè, non sai portare il camion.
4: Il camion?
0: Non so.
4: Cosa fa? Non si sa.
0: Non risponde più. Ce l'ha con te, Ugo, sei simpatico come un'ortica in mezzo alle gambe.
4: Ah, ma è un peccato che non mi sente.
0: Ugo, sei imbarazzante.
5: Team.
0: Niente, no, non risponde non più, non risponde
4: si
0: più.
4: Si chiama la prossima volta, giro di là. E
0: però sei
4: io.
0: Un po' codardo però, eh? Perché ti scrivi, poi dopo quando capisci non chiama più. Adesso pubblico il tuo numero così ti chiameranno tu.
4: No.
0: Sì, e chi se ne frega. Ma scusa, eh.
6: Qualche giusto è giusto, giusto così, È vero, guarda, come dice, come ha detto Mike Tyson.
0: Sì.
6: Tutti bravi, tutti fenomeni a scrivere
0: che lui era stira. Poi dopo vieni a combattere contro Mike Tyson.
6: Sono davanti Mike Tyson, non so se tu, scrivi ancora.
0: Ma tu sei andato contro Mike Tyson?
6: Mike Tyson è un grandissimo amico, eh.
4: Anzi, ho visto il documentario
0: ieri. Perché parla
4: Netflix.
0: Secondo me da uno che ha preso un sacco di pugni in faccia, in testa. Sentiamo, pronto, pronto.
7: Amici, tanti auguri anche dal vostro Walter Massa.
0: No, è una voce. un imitatore. Cadavolo, ieri ho scoperto che la mia ragazza mi tradisce con una con un'altra ragazza. Non è una battuta, io ho bisogno di un consiglio. Butta di mezzo! E per separarle, no? Per separarle. Cioè, nel senso, tipo di mezzo per separarle, voglio dire. Cioè, adesso bisogna stare attenti a fare le battute, che magari questa l'abbiamo già fatta, capito? Non, non vorrei mai.
8: Su Studio Più.
0: Oh, si stanno scatenando contro l'ascoltatore.
4: Beh, immagino.
0: Per come parla è meglio se non ti ascolta, Catavolo. Ma io non sono offeso, ragazzi. Ma va bene tutto, va bene. Chi se ne frega. Non possiamo piacere a tutti, anzi. Meno male, meno male.
4: Posso dire una cosa, Andrea?
0: No.
4: Viva l'ortica!
0: Viva l'ortica. Non si è offeso, dai. Anche su di te, Achille, sei imbarazzante. Sempre le stesse frasi, però dice.
6: Vabbè, ma sai che io non me la prendo. Oh, ci vediamo, chiamo Mike Tyson.

0: Andrea, a proposito, allora,
1: non
0: di Tyson,
1: non fate i permalosi, per favore, però.
0: Volevo dire una roba a casa Tyson.
1: No, perché il permaloso sono io e basta. Cioè,
0: no,
1: non qua,
0: assolutamente.
1: Non, io sono permaloso, io sono permaloso. No, scherzo, dai, siamo permalosi come tutti, insomma, no. Vabbè, Ugo un po' di più.
0: Ma non però, è vero, ma figurati. Ma figurati.
1: Ti sei segnato il numero, dai.
0: No, no. Ma non è vero, ma non
1: dimmi,
0: è vero.
1: Viene in auto nel tragitto verso l'ospedale, viene data per morta e messa su una bara. Si sveglia dopo 8 ore, ragazzi. Che incubo!
0: Mia.
1: Che incubo!
0: Mamma.
1: Ma voi, cioè, morta! Mettetela su. Che ma è il paese della fretta, cioè non.
0: Il paese della
1: non capisco. Cioè, voglio dire. Un attimo. Quando muoio, mi raccomando, questa è una cosa che un incubo che ho io, che mi mettono in una bara e praticamente io sono ancora vivo. Quindi, allora prendete l'ascendino e bruciatemi i piedi, cioè fate qualcosa.
0: Piedi.
1: Eh sì, perché se almeno mi sveglio, capito? Cioè, se sono ancora vivo, mi sveglio. Con l'accendino bruciate le dita, le cose, provate a vedere se brucia, se tiene odore di pollo, vuol dire che sono morto, altrimenti non. Che a tavolo solo tu riesci a fare queste cose, chiamare uno che. Mamma, non è vero. Tutti i programmi sono belli, il nostro fa schifo. Però è incredibilmente il programma. Dai, non lo dico. È ascoltato da pochi, da pochissime persone.
2: Ma perché se vuoi c'è la settimana
1: in ha scritto questa chiare. Battuta l'hai già fatta, vergogna.
0: Devo dire due robe.
1: Sentiamo.
0: La prima, Andrea, è impossibile che adesso con i mezzi di oggi non può più succedere che uno è morto e lo chiudono nella bara, perché di solito il morto sta 2 giorni fermo, cioè è proprio fatto apposta per capire se è una finta morte oppure no. Sai quando sta nella camera mortuaria, no? Là sta di solito 1 o 2 giorni. È proprio per assicurarsi del fatto che non sia una finta morte, che magari si risveglia. Quindi è impossibile che uno mettano uno nella bara vivo, perché passati 2 giorni, quando diventi proprio bianco così colà, cioè capisci.
1: No,
0: che
1: mi hai un po' intristito, a dire la verità.
0: No,
1: cioè,
0: dirti,
1: un momento di tristezza, veramente.
0: No, noi saremmo qua per assicurarti.
1: Ma ho capito, ma io volevo essere un po' più leggero, voglio dire. Mi hai fatto venire in mente la morte proprio. Cioè, no, ma brutta.
0: Vabbè,
1: siccome sa sta cosa, la voleva dire.
0: Sì, no,
1: ma è una cosa triste. Cioè.
0: Togliamo una cosa triste.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Allora, ho visto un documentario di Netflix su Tyson, nuovissimo.
1: No, non c'entra niente. Allora, adesso non è che puoi parlare di un altro argomento per nascondere quello che hai fatto. Il danno l'hai fatto ormai.
0: Quale danno?
1: Che poi non è così, perché sai come sono nate le pompe funebri, tu lo sai?
0: No, come sono nate?
1: Allora, perché si chiamano pompe funebri? Lo sai tu?
2: Pompa funebre. Pompa funebre, effettivamente la pompa.
1: Tu lo sai perché?
0: No, io non lo so.
2: Allora, Pompei.
1: Ma quale Pompei?
2: Non sì, Pompei.
1: Morivano solo a Pompei.
2: Pompei.
1: Lascia stare.
2: Le tombe di
1: allora,
2: Pompei.
1: La moglie di quello che veniva a prendere poi le salme, insomma, le morti così qua e là, cosa faceva? Lei succhiava il pollicione del. Ma è un fatto. È storia questa, ragazzi.
0: Ma quale storia?
1: Mordeva il pollicione del defunto.
2: A mano o piede?
1: Il piede. Il piede. Non so come si chiama quello del piede, insomma.
0: L'alluce.
1: Mordeva l'alluce del defunto. Se questo qua si riprendeva, allora non era morto. Se invece questo non batteva ciglio, niente, lo seppelliva. È così che è nata la famosa. Perché nata? Poi perché dici che c'entra con pompe funebri? Chiedimi che c'entra con pompe funebri? Perché successe che morì un uomo senza alluci. Andiamo avanti, dai, ragazzi, non mi ascoltate, dai, non. Dai, sono sempre le stesse battute su, dai. Non sono permaloso per niente. Pensa, sono 20 anni che mi ascolta e 20 anni che mi dice le stesse cose. Sarà un amico di quello che ti odia, catavolo. Può essere. Ma in danni mi odiano. Più nemici avete, più siete, come si dice, di personalità, capito?
0: Sì, più nemici, più onore.
1: Più onore, bravo. Come diceva Giulio.
0: Chi?
1: Giulio.
0: Ma chi Giulio?
1: Giulio Verne.
0: Ma chi? Ma quello è quello delle leghe, sono dei mari.
1: C'è Polloni che cerca di chiamarmi. Rino! Richiama.

0: l'intenzione è molto bella, però sembra quasi non, che non faccia parte di questa radio. Cioè, non so se hai notato. Cioè non, vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, Catavolo, ma ragazzi, no, basta con le pompe fune, per il beccamorto, Becchino, perché non. Cambiamo argomento. Sono sicuro, ci giocherei tutto quello che ho. Perché adesso Polloni mi adesso lo rispondo, dirà del Becchino, scommetto. Pronto?
1: Io volevo correggere. Ormai.
0: Ecco, lo sapevo. Non lo voglio sapere, No, avresti parlato del Becchino, vero?
1: No, io volevo fare una domanda a Achille.
0: Sì.
2: Sì, dimmi, ciao Dino.
1: È lì Achille?
2: Certo, sì, ciao Dino.
0: Il cervello no, ma il corpo sì.
1: Allora, a proposito di queste cose qua, ma il primo uomo che è stato creato, come si chiamava Achille?
2: Cremino.
0: No, vabbè, Adamo. Non gelato, Adamo, uomo
2: Adamo. Che è stato cremato.
0: Cremato. No, veramente.
2: Lo so perché
0: ma questo è un programma fatto per gente strana. Gente strana per gente strana.
3: Scusa, come fanno?
0: Ma come fanno tutta sta gente a ascoltarci? Ma veramente tanta gente che ci ascolta. Ma come fa gente?
3: Sono tutti dottori.
0: Sì.
1: Io ho creato l'uomo.
0: Sì.
1: Come si chiamava il primo uomo?
0: Il primo uomo.
2: Vabbè, in teoria così chi dice di
0: rispondi!
2: Dicono Adamo,
0: Adamo.
2: Dicono Adamo, io non sono d'accordo. Però dicono
0: ma come
2: Adamo.
0: Non sei d'accordo?
3: Non sono d'accordo.
1: Allora, la domanda è: se il primo uomo che ha creato Dio.

0: la piazzola di sosta, fermati e fammi scendere.
1: Beh, sembrava anche articolata, sembrava anche Senti Rino, fai sempre le solite battute, basta, io non ti ascolto più, basta. Ciao. Ciao fratello, ciao Rino. Voto Antonio. Allora, uno mi ha scritto: "Che cavolo, io no, i complimenti no, ragazzi, i complimenti no, dai, questa cosa. Andrea cerca ma quanti tanti nemici, tanto onore. No, tanti nemici vuol dire che sei nostro. No. Ha ragione.
2: Ti ricordo che se dovesse servire ho la settimana enigmistica.
1: Non ho capito.
2: Qualora dovesse servire, l'ho pagata, ti ricordo, 2 euro.
1: Non mi interessa. Al momento non mi interessa. Fammi rispondere. Pronto.
3: Chi è?
1: Pronto?
4: Buongiorno.
1: Mano sul petto, perché?
4: Achille, ma perché non ti cospargi di miele e vai a giocare a mosca cieca da un apicoltore?
1: Questa è complicata, però è bella. Ti devi cospargere di miele e andare a giocare a mosca cieca da un apicoltore.
2: Ma guarda che a casa mia ho il pitosforo e vengono tante miele, tante api.
1: Non aveva messo giù. È rimasto fino alla... Sapeva già che avrebbe risposto così.
2: Vengono tante api.
1: Senta, mi tolgo il giubbotto che mi fai sudare, veramente, è una cosa incredibile.
2: Guarda che le api non so, cioè, sono di compagnia, ronzano. Tu gli vai vicino e loro ronzano, ma tengono sempre d'occhio il pitosforo. Cioè, hanno almeno per quello che io ho visto, su di me.
1: Ma che c'entra il pitosforo? Cioè, non è che le api fanno il nido solo dove c'è il pitosforo.
2: A casa mia c'è il pitosforo.
1: A casa tua.
2: Il mio consiglio è quello di...
1: Di non piantare il pitosforo, se non arrivano le api.
2: No, di avere invece il pitosforo.
1: Ma perché possiamo andare avanti, ragazzi. Allora, mi hanno mandato una foto dove fanno uno spettacolo... sta zanzara. Ma è ottobre! Ma ancora le zanzare ci sono! Ho i jeans corti, mi è entrata sotto al jeans, ho le gambe praticamente, è un bosso unico, cioè una roba incredibile. Allora, dei cugini di campagna, praticamente i cugini di campagna fanno uno spettacolo qua vicino. Tu vuoi un biglietto? Mi hanno mandato la foto dei cugini di campagna, e devo dire che sono ingrassati un po', cioè leggermente, no? Vabbè, anche l'età, dici, vabbè, una bella vita, insomma, no? Sono i cugini di lasagna più che... I cugini di lasagna. Sono sempre bravi, li salutiamo. Ciao cugini. Va bene, allora mandiamo la pubblicità, dopo torniamo. Forse adesso vediamo. Insomma, di
5: Andrea,
1: da
5: tavolo show su Studio Più. Spot.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
2: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico al Gemelli. Sentiamo Marco Mancini.
1: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico, per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
0: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il giallo di Pietra Catella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo 2 giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe nerazzurri, altra papera di Martinez. Il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tressoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Cristian Chivo.
3: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
2: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
4: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
2: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho. Il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
6: Garage del Garda,
5: Andrea Catavolo Show.

0: adesso uniamoci tutti in pensiero e in preghiera per la morte ufficiale del cervello di Achille. Allora, la canzone è bella, però io sento Elton John ormai e lo associo a, insomma, un po' di tristezza, no?
1: Beh, dai, no,
0: però vabbè, sì, insomma, ogni volta che muore un personaggio famoso lui c'è e canta, voglio dire, cioè, non lo associo, poi non c'entra niente. Elton John è grandissimo cantante, ragazzi, uno dei più bravi in assoluto. Perché mi guardi così? Perché mi guardi così?
2: Si è parlato di Elton John e
0: buongiorno, chiamate mia moglie, ditele che avendo acquistato i biglietti per Bellaria nel primo settore con largo anticipo è stata selezionata per una piccola parte sul palco. Il numero è questo, Manuela, adesso la chiamiamo. Stavo andando indietro,
1: attento.
0: Oh, questa è bellissima, ragazzi. Dopo ricordami che devo chiamare Manuela.
1: Manuela,
0: tu mi capisci quando parlo? Sì.
2: E lui devi chiamare Manuela.
0: Si finge supplente per insultare gli studenti. Odio i bambini. Arrestata 23enne negli USA.
1: Cioè, ma la gente, uno,
0: questa deve essere parente del nostro ascoltatore. Cioè, non... questa si è fatta assumere come supplente per insultare gli studenti. Cioè, la gente sta messa male, ragazzi. Magari ce lo ritroviamo come collega questo. Si fa assumere qua per insultarci. Fantastico, ragazzi. L'Italia potrebbe diventare il primo paese al mondo a riconoscere la malattia degli animali domestici come motivo valido per un congedo di emergenza retribuito.
1: Ah, è giustissimo.
0: È giusto?
1: Giustissimo.
0: È giusto. Ti daranno la 144 gatti in fila per 6 per il resto di 2. La 144 gatti.
1: Capito.
0: La battuta è bellissima. È di Flavio Petrix.
1: Chi è?
0: Allora, però voglio dire una cosa a Flavio Petrix. Fai sempre, le solite battute. Adesso non, io non sono permaloso, non me la so. La battuta è di Flavio Petrix. Non
1: avevo
0: mia.
1: Un altro cognome.
0: Ma Petrix si chiama.
1: Petrix.
0: È bella, a me è piaciuta. Anche se fai sempre le stesse battute.
1: Dai.
0: 144 volte. Con il resto di 6, con il resto di 2 lì. Come...
1: sempre
0: adesso.
2: C'è Manuele da chiamare.
0: Devo chiamare. Achille, ma dove abiti? Perché hai la casa? Perché a casa tua c'è di tutto: api, mostri, uccelli. È vero, è vero che è in uno zoo praticamente. Non è...
2: ma è...
0: In una teca.
2: No,
0: in una gabbia.
1: No, gli uccelli sono solo nella camera da letto.
0: ma sei veramente.
1: Gli uccelli, i tordi. Ma,
0: sì, i tordi. Lui è un tordo.
2: No, c'è il merlo.
0: La faccia da tordo, lo sai. Sai perché si chiama tordo? Perché è tordo, cioè non è...
1: È tordo, sì, proprio tordo.
0: No, perché il tordo, quando il cacciatore lo sa, il tordo è l'animale che viene ammazzato per picchiare, nel senso...
1: sì, sì.
0: Quando va il cacciatore, poi quante cose hai preso? 100 tordi e poi basta, non è... Perché l'animale è più scemo, non
1: è... È vero, pure a Bari si dice.
0: Fai... E lui esce fuori.
1: Sì, sì, sì.
0: Che mi avete chiamato?
2: Ma lui
0: è tordo.
2: Il tordo è un uccello.
0: No, è certo che è un uccello.
1: Certo, è un uccello.
2: Non so, magari poteva essere una mangusta, un qualcosa.
0: Una mangusta. Andiamo avanti, dai.
2: Una mangusta, sai come fanno le manguste che escono un po' su chi va.
0: Andiamo, basta!
2: Perché casa mia su di me.
0: Dimitri, entra! Sembra un motociclista americano con gli occhiali da sole. Vieni, fatti vedere. C'hai gli occhiali da sole, come mai?
3: No, sono questo occhiale un po' vedo e non vedo, blu di riposo della vista, dell'occhio azzurro. Con questa giornata
1: non si sente
0: non
1: nulla,
0: non si sente niente di quello
3: dicevo,
0: che hai detto.
3: Dicevo è un occhiale con la lente azzurra che riposa in queste giornate uggiose. Il mio occhio azzurro, l'unica cosa positiva che mi è rimasta.
1: Pure questo si è rovinato, Andrea,
3: spaldando piano.
0: Aspetta,
3: piano.
0: Rimetto Elton John. Ragazzi, non è... andiamo avanti. Ma questa radio senza di voi esisterebbe? Allora, no ragazzi, sono tutti bravi, tutti bravissimi. Noi siamo il peggio, ragazzi. Il peggio, siamo il peggio del peggio. Allora, Dimitri,
1: scusa un attimo, io vado con Dimitri. Andrea, intraprendere discorsi sulla sua bellezza e quant'altro.
0: Sì.
1: C'è il blocco corto.
0: Ok, va bene. A teatro c'è stato uno che ha urlato: oh, Ugo, blocco corto!
1: Me lo ricordo, sì, bellissimo. Bellissimo.
0: Va bene, Cadavolo, puoi spostare lo spettacolo del 24 ottobre a Bellaria? Che io ho l'aereo per Londra. E allora sì, lo spostiamo subito.
1: Certo,
0: lo lasciamo il 25 a sto punto. Perché almeno lui può venire a vederci. Va bene, va bene.
2: Però il massimo può venire il 16 di novembre, che è lunedì, dove tu copi gli anni. Lunedì 16 novembre.
1: Sì, da Bellaria viene.
0: Ho perso il messaggio. È andato in basso. Dimmi, parla.
2: Ho capito, però.
1: Ha preso il volo.
2: Vieni a visitare, magari non l'ha mai visto.
1: Il messaggio, ha preso il lago. Il volo.
0: Non fai sempre le stesse battute. Però,
1: non so, io questo sono. No, è vero che è vero, io sono come l'ortica, è vero, è vero.
0: Sei un'ortica. Allora, mandiamo la pubblicità. Tristezza si sta sfogliando. Dai, dai.
3: Io impazzisco.
0: È un po' giù.
3: Quando vengo in radio impazzisco.
0: È un po' giù. Oggi è un po' giù. Vabbè, ci adesso vediamo, dipende da com'è, dall'umore, vediamo se... Ok, a dopo.
2: Dile tre click.
0: Ho schiacciato.
1: Click.
0: Devo mettere.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tomasi. Take control.

0: Londra, sono le 6:50. Ah, forse il messaggio è vecchio. Cioè, è vecchio,
1: è di prima,
0: può essere. Non lo so. Ah, mi era scesa la cosa, la rotella. Mi era scesa la rotella. La rotella dei messaggi. Achille, schena de vigil. Schena de vigil.
2: Schena de vigil. Schena de vigil, praticamente.
0: Come si dice in bresciano?
2: Schena.
0: Schena, la schena de vigil.
2: La schiena del vigile.
0: La schiena del vigile è piena di parolacce, ragazzi. Quando, quando il vigile ti fa. Salutiamo i vigili che fanno il loro mestiere, ci mancherebbe. Insomma, è un mestiere infame, ma qualcuno lo deve fare. E beh, infame, perché tu devi fare le multe alle persone e le persone non è che ti amano. Cioè non, nessuno ti ama, cioè se gli fai una multa, no. Però è un mestiere, qualcuno lo deve fare, insomma, no? Ecco, schiena, perché schiena? Perché si dice schiena?
2: Ma è un detto per dire che fondamentalmente sei uno che schiena
0: che prendi gli insulti, di quando ti giri prendi gli insulti,
1: può essere.
3: No, è un po' no. Come in bresciano è così, poi ci sono altri dialetti che dicono è con la spina dorsale soffiata a Murano, no, visto che non ti puoi muovere, non
0: con
3: puoi lavorare,
0: con la spina dorsale soffiata a Murano, cioè, bello, non puoi
3: lavorare perché sennò te la rompi, no, quindi il detto è che i vigili non è che facciano poi questo grande sforzo fisico,
0: devono solo scrivere verbali, insomma,
3: esatto.
0: Vabbè, comunque salutiamo salutiamo l'armata, insomma, non
1: l'armata delle tenebre.
0: Ma sono io sotto acido o sento le frasi doppie volte? Sei sotto acido. No, probabilmente ci stai ascoltando anche con l'app, forse app in radio. Andrea, commenta questa, non si può commentare, ragazzi, non mi mandate cose che non si possono commentare, che abbiamo un minorenne qua, ok? È Dimitri, un minorenne. Aspetta che mi stanno chiamando. Pronto, sarà un fan di Dimitri. Pronto,
1: passa la radio.
0: Che è il Papa? È il Papa.
1: Passa la radio.
0: Il Papa sta bene,
1: Il
0: Papa sta bene. Allora, questo è l'unico che non ha ancora capito che quando ci chiama deve abbassare la radio. Cioè, non è l'unico, è sempre lo stesso, quello che anche ieri ci ha chiamato.
1: Esattamente.
0: È l'unico, però penso che non gli altri hanno capito. Quando chiamate dovete spegnere la radio, se no sentite il rimbum, non si sente niente, si capisce niente. Cadavolo, prima la zanzara voleva pungerti. Buon gustaia. È una donna che l'ha scritto. Grazie, amore, grazie. Vabbè, Zanzibar, come stai? Tutto bene?
1: Marco.
0: Aspetta, è sempre lui, vediamo se ha abbassato la radio. Pronto?
4: Andrea?
0: Sì.
4: Volevo comunicarti che alle 9 cambio radio.
0: No, vi prego, ragazzi, no. Non fate così, ragazzi, sono tutti bravi, dai, lasciate. Noi scherziamo, ridiamo, insomma, sapete che. Allora, era serio. Anche siciliano, secondo me. No, sembrava.
3: Pauroso.
0: Ti ha fatto paura un po'. C'hai la faccia impaurita, è vero? Allora, Dimitri e io siamo diventati amici, io e Dimitri, e la cosa bella dell'amicizia qual è? È che tu, diciamoci la verità, come diceva De Crescenzo diceva l'amore passa, l'amicizia no? Nel senso che tu sì, ti innamori, poi l'amore prima o poi passa, sfuma un po', no? Diventa amicizia, diventa qualcos'altro. All'inizio fuoco e fiamme, scintille, saette, no? All'inizio, ragazzi, dai, diciamoci la verità, quando tu ti fidanzi con una fidanzata, con una ragazza, o un ragazzo si fidanza con te, cioè, mamma mia, pom, pam, sembra che non ci sia altro al mondo, cioè, c'è quella cosa lì e basta, cioè, fai all'amore in continuazione, in ogni posto, in ogni dove, cioè, marciapiedi, spigoli, veramente, dentro gli armadi. Io mi ricordo, mi nascondevo nell'armadio con la fidanzatina, mia mamma entrava, dove siete? Che conosco la madre, dove sei?
1: Che conosco la madre.
0: Sì. Poi dopo l'amore un po' scema, un po' la passione, tutto. Si diventa amici.
3: L'amicizia
0: è più importante dell'amore, perché tu all'amico gli chiedi come ti preoccupi di come sta, come non sta, cioè io ho un po' di amici, pochi, però mi preoccupo, cerco di aiutare gli amici, no? E la stessa cosa fanno con me, è bella l'amicizia,
1: certo.
0: È un valore veramente che si dà poca importanza all'amicizia.
3: Sì, è il pensiero, no, che ti viene ogni tanto.
0: Ultimamente Dimitri è un po' triste, perché io lo posso dire perché racconto sempre la mia vita, è giusto raccontare anche la vita del mio amico, allora è un po' triste. perché sì, insomma si è lasciato con la fidanzata, un po' ci ha patito, ci hai patito un po',
3: patito un po', cioè,
0: e ogni tanto ha ancora dei pensieri cattivi che gli pervadono la testa. Allora io vorrei veramente dirgli a Dimitri: esci un po' che è pieno di fega, cioè.
1: Direttore!
0: Scusate, ma ogni tanto Feltri entra. Esatto. Sì. No, voglio dire, ogni tanto io cerco di tirarlo su, vieni, dai, andiamo a cena, dai, facciamo, però quando lui è triste, cioè non...
1: Che poi non avrebbe neanche problemi a trovare donne.
3: È giusto anche stare con se stessi, analizzarsi, sì, capire, sì, per poi ripartire col piede
1: giusto.
3: Scusa
1: Andrea, gli puoi dire che...
0: Quanto è passato però? È passato un anno?
3: Un anno forse no, è passato un po', ma no, non è quello, il problema è...
0: Che ogni tanto ti cala la tristezza.
3: Ogni tanto mi capita, no, perché ti arriva... quella foto di ricordo particolare,
0: pam,
3: no,
0: un colpo al cuore,
1: devi cancellare quelle foto,
3: ti riporta,
0: senti,
3: no,
0: senti l'animale.
1: Comunque Andrea Digliade, che è un bellissimo uomo, cioè non è che
3: non è di bello o brutto, è proprio un discorso
0: che c'entra, tu la metti proprio... la metti solo sulla bellezza,
1: dire,
0: discorso,
1: non
0: c'entra niente, se no veramente
3: di razionalità,
0: saresti...
3: di razionalità, di razionalità verrà magari il momento che forse uscirò oppure no, oppure no, chi lo sa, magari ci sarà un ritorno, chi lo sa.
0: Puoi rimettere Elton John per forza.
1: Mettiamo quella della morte di Diana, che è ancora più triste.
0: Dimitri, vai a Roverbella, uno ha scritto.
3: No, però io a Roverbella ci sono nato, vissuto per diversi.
0: Torna a Roverbella, magari trovi lì l'anima gemella. Fa pure rida.
1: No,
0: pure
1: no, voi non avete capito perché a Roverbella. Non avete capito perché a Roverbella, Andrea.
0: Dobbiamo spiegare a Ugo che quando parla qualcuno qua, tu non vuoi parlare in continuazione.
1: No, non mi sente.
0: Ma tu mi parli in continuazione sopra.
3: Ma io sento dagli auricolari di Andrea. Questo mi fa pensare quanto tenga gli auricolari bassi.
0: Altissimi, altissimi. Sono sordo in effetti.
3: Andrea.
0: Ma lui è più sordo di me perché mentre parliamo lui parla. Parla, che è una roba incredibile. Devi alzare la mano. Alza la mano come a scuola.
1: Ho capito.
0: No, vuoi parlare? Parla.
1: A Roverbella, anche a chi li ha capito perché gli hanno detto Roverbella.
2: Non l'avete capito perché Roverbella? Non l'avete capito.
0: Perché?
1: No, perché ci sono dei locali particolari.
3: Ah, c'è il Brax Beer a Roverbella.
1: È quello intendeva.
0: Ma dai, andiamo avanti, ignorante che non sei altro. Aspetta, c'è un altro fan. Pronto?
5: Dimitri.
3: Sì, sì.
5: Devi comprarle la macchina ad Andrea per Natale. Natale vicino.
0: Bravo, bravo, bravo. Grazie, grazie del suggerimento. Ciao fratello, ciao, ciao, ciao. È uno che mi vuole bene.
3: Devo regalarti una macchina per Natale.
0: Avevate detto tu
3: certo.
0: Massimo.
3: No.
0: Che mi avresti dato la macchina.
3: Non tirarmi in ballo
0: qualche mese.
3: Io non c'entro niente. È
0: visto
3: lui
0: che
3: l'unico.
0: Sei a piedi.
3: No. È lui l'unico che può interagire con te con questa cosa. Io non c'entro.
0: Ok, vabbè,
3: però
0: andiamo.
3: Io mi fido della sua parola.
0: Sei un amico, però mettici una buona parola. Vabbè, no, ma scherziamo chiaramente. Senti, allora, mettiamo il jingle.
3: Sì,
0: perché abbiamo parlato di tristezza. Scusate, mi è salito il cappuccino. Allora, devo dire una cosa. Noi diciamo un sacco di cose, parliamo tantissimo. Però una cosa l'abbiamo detta stamattina: che io sono andato a fare colazione in un bar dove c'è una con un sedere particolare. Bello, un bel sedere. E si è riempito il bar, si è riempito di gente subito. Allora, c'è gente che è rimasta a quella frase là. Mi arrivano un sacco di messaggi. Ogni tanto, qual è il bar? Mi dici qual è il bar? Dov'è sto culo? Cioè, capito? Tutte frasi così. È il bar dove non lo possiamo, non lo diciamo, non facciamo pubblicità. Però vicino a Dimitri. Vicino a Dimitri.
1: Ah, ok.
0: Vicino a Dimitri.
3: È cambiata in
0: la gestione.
3: Sì, sì, è cambiata la gestione.
0: È cambiato anche il viavai, ho visto.
3: È cambiato un po' tutto.
0: Perché allora gli dice male, sia perché? Perché usavano anche quel piazzale per parcheggiare qualche macchina. Sì. Adesso non c'è più posto.
3: No, non l'abbiamo mai fatto, però poteva essere utile. Adesso non si può più.
0: Non si può più fare. Allora Dimitri, mettiamo jingle, dai, mettiamo jingle. Aspetta, eccolo qua.
6: Studio Più presenta One Day Sponsor.
7: One Day Sponsor.
6: Tre minuti con
1: Garage del Garda.
0: E devi dire
1: con noi abbiamo Dimitri.
0: Quando deve parlare non parla.
1: Mi sono confuso io.
0: Ma va.
1: Abbiamo con noi Dimitri.
0: Allora Dimitri, Garage del Garda. Che cos'è Garage del Garda? È quel concessionario vicino al bar con quella col culo bello.
3: Esatto.
0: Possiamo dare quello come riferimento.
3: Come riferimento così
0: basta con sto ponte qua, sta diversivo qua. Che poi sono a cercare diversivo, non c'entra niente col ponte.
3: Vabbè,
0: andiamo avanti. andiamo. Allora, di fronte al sexy shop a Desenzano del Garda, in via
3: Custoza,
0: via Custoza 58.
3: È praticamente l'angolo via Marconi, è sulla strada principale di Desenzano del Garda. Uscendo dall'altra strada in direzione centro Desenzano, arriviamo a Garage del Garda. Garage del Garda, Garage del Garda DR come primo impianto, poi magari parleremo un attimo.
0: Cioè, Garage del Garda è
3: ufficiale DR di primo marchio.
0: È un concessionario di ufficiale auto. DR, ufficiale DR. Storico. Cosa vuol dire ufficiale DR? Che ha dei prezzi agevolati?
3: No, vuol dire che.
0: Cioè, se io prendo un concessionario e metto una macchina DR, ho lo stesso prezzo tuo?
3: No,
0: posso avere lo stesso prezzo?
3: Tu che non hai il marchio DR, non puoi comprare le DR in DR. Se tu sei il Garage Peppino.
0: Cioè, usate le posso comprare.
3: No,
0: Peppino il ciccione chi è?
3: Non so, parente di Ugo, concessionaria a casa.
0: Ce l'ha con te.
3: No? Tu puoi comprare le DR, ma devi, se tu hai un cliente che vuole una DR, tu devi comprare DR da me.
0: Ah.
3: Non puoi comprarle in casa madre. Quindi ovviamente va da sé che non potrai avere il mio stesso prezzo, perché se devi immaginare un po' da qualche parte dovrai.
0: Tu parli di chilometro zero e nuove.
3: No, anche nuove.
0: Anche nuove.
3: Tu vuoi,
0: usata, io che sono Peppino il ciccione, la posso comprare.
3: Usata, sì. Lo puoi comprare, assolutamente sì. Quindi ufficiali DR, dopo magari parliamo un attimo di DR, ma... ci stiamo concentrando anche tantissimo su quello che è l'usato generico, multimarche, chilometri zero e macchine aziendali ufficiali. Di tutto e di più, varie ed eventuali, ma anche pezzi, come dicevamo l'altra volta, che non sono...
0: Io ho comprato già tre mezzi da DR.
3: Pagati tutti.
0: Pagati. Pagati. Che faccio?
3: Magari pensano che Andrea Cattavolo sia uno scortone.
0: Sì, ma
3: no?
0: Allora, diciamoci la verità, ragazzi. Quando io compro delle cose, le compro esattamente al prezzo che un pochino di sconto c'è. Ha fatto una faccia... cioè, lo sconto me lo fanno, però io sono un buon cliente o no? Tre mezzi, voglio dire. Cioè, quanti ne devo comprare ancora?
3: Va benissimo.
0: Per avere una cosa in omaggio,
3: ma le macchine aziendali ufficiali che zero, che Massimo compra e va.
0: Io ho comprato una 600, una 500 e un furgoncino
3: per Achille.
0: Pensate
3: che
0: coglione, che
3: adesso uso solo questo.
0: Cioè, ho comprato la 500 per mia figlia, la 600 per la mia ex moglie e il furgoncino per Achille.
1: E tu?
0: A piedi, io sono a piedi.
3: E lui c'ha la Mustang che forse gli
0: la Mustang che forse in primavera è pronta.
3: Vediamo. Quindi dicevamo, quello che Massimo riesce ad acquistare per Garage del Garda è una macchina chilometri zero, aziendale e quant'altro, ma non è la solita.
0: Scusate,
3: nel senso
0: posso capire, perché da noi al sud quant'altro non si dice. Io molto spesso sento qua quant'altro. Quant'è sto quant'altro?
1: Infatti,
0: che cos'è sto quant'altro?
1: Non lo sappiamo.
0: Cosa vuol dire?
3: Cose varie ed eventuali oltre a quello che stiamo dicendo. Poi qualsivoglia.
0: Ok.
3: Va bene, comunque non lo diciamo più.
0: A Genova, per esempio, non lo dicono,
1: No?
0: Già, sono tirchi, non... cioè, questo è basta.
3: L'usato che riusciamo a trovare, sono macchine che hanno una sua configurazione, o per il prezzo, o per l'anno, sono diverse dalle altre, perché sennò saremo uno dei tanti.
0: Allora, a Garage del Garda trovate DR, che è un bellissimo marchio, perché, ragazzi, ricordiamo, esce dalla casa madre benzina GPL. E visti i rincari, regà, GPL tutta la vita, vita.
3: Oggi ci sono delle promo super che ti portano la DR5 a 21.900 euro.
0: Nuova.
3: Non esiste.
0: 21.000 euro una macchina, un mini SUV. Bellissimo, io l'ho avuto per 4-5 mesi.
3: Le Sport Equipe benzina GPL tutte vendute, non abbiamo più neanche
0: zero? Finite.
3: Adesso è arrivata una super occasione di una DR6 del 2019 con 19.000 km di benzina GPL automatica.
0: Ma come mai si sente poco il suo microfono
3: a 19
0: stamattina? È lui che è triste forse,
1: no? Perché parlo anche un po' piano.
3: A 19.900 euro, quindi DR6 benzina GPL, questa è veramente una macchina imperdibile. Poi delle chicche super particolari, come una Suzuki
0: Jimmy
3: 5 porte bianca automatica.
0: Ma quella verde l'avete venduta?
3: Venduta, consegnata, andata.
0: Andata, via. Quindi è rimasta una Jimmy?
3: Jimmy bianca.
0: Queste non si trovano molto facilmente.
3: Provengono dai mercati di Dubai, quindi le compri, poi devi matricolare. Insomma, è un po' un giro un po' lungo. Però
0: è targata italiana. Sì,
3: targa italiana. Una tonale bellissima, blu, 27.000 km a 22.000 euro. Un Audi A3, allestimento sport, business, a 25.8 con 30.000 km.
0: Nuova praticamente. Audi A3?
3: Sì, 25.000. Due MG super hybrid, entrambe, una 24.000, una 28.000, una ZS, una HS, bellissima. Poi abbiamo comprato Massimo due Lepas stupende, una viola e una
0: ma sono in gabbia
3: verde.
0: Sono libero. Che cos'è la Lepas?
3: La Lepas
0: io sono la Cadet ancora.
3: La Lepas è il fiore all'occhiello di Sherry
0: Sherry,
3: Sherry, Sherry Lady, che è il marchio, no, che il marchio che diciamo produce le
1: ciliegie
3: cinesi sostanzialmente. E questa è il top di gamma in Cina, quindi
0: in
3: macchine,
0: Cina.
3: Macchine che noi compriamo con 10.000 euro di sconto dal suo listino, perché Massimo riesce a comprarle quando la concessionaria le immatricola. Cioè lui sa che devo,
0: ma la Lepas è una Jeep?
3: È una Jeep, è spaziale.
0: L'ho vista allora, quella bianca?
3: Quella verde.
0: Quella verde. Ce n'avete anche una bianca, no?
3: No, ce n'è arrivata una nera che adesso ho venduto a un'azienda di un amico. Bellissima, stupenda. È una macchina che ha...
0: Bella, veramente. Quanto costa questa?
3: Questa è una macchina da 46 di listino, ma queste che stiamo prendendo, diciamo che possiamo fare dei prezzi molto, molto più agevolati.
0: Che vuol dire?
3: Adesso
0: 45,9.
3: No, si parla anche su macchine che riusciamo a gestire anche 10.000 euro sotto il listino.
0: La miseria.
3: No, però poi le vediamo. Però è una cosa che gestisce Massimo, perché lui le riesce a comprare nel momento in cui la concessionaria la immatricola oggi, lui la compra domani, quindi riesce a portarlo.
0: Ok, io sti giri non li conosco.
3: È una cosa che fa lui con le sue conoscenze.
0: Però tutto legale, ragazzi, non è che sì, no, detta così sembra fa lui
3: con le sue conoscenze e quello che lui ha negli anni è riuscito, insomma, a portare a casa di conoscenze, amicizie.
0: Andrea saluta Dimitri, sono Vittoria, ho acquistato una DR6 chilometri zero. Il concessionario di fronte al sexy shop vicino al bar con la cameriera con il culo bello. Dai, ragazzi,
3: ci hanno scoperto. Poi abbiamo anche
0: vai dalla provvigione, perché vi sta portando un sacco di gente.
3: Esatto. Abbiamo anche bellissimo una Abarth 11.000 km del 2024,
0: sì,
3: a un super prezzo. E ci sono veramente tantissime occasioni oggi.
0: Allora, io dico sempre, andate da Garage del Garda, De Senzano del Garda, via Custozza, incrocio con via Marconi a De Senzano, di fronte al sexy shop, vicino al bar. E andate lì, e c'è Dimitri, c'è sempre, lo urlate, perché il piazzale è grosso. Dimitri! Lui esce e vi trova qualsiasi... Se non c'è la macchina lì che vi piace, vi trova qualsiasi macchina.
1: È vero.
0: Ok?
3: Mi fermo soltanto a commentare questo messaggio di R Sport Equipe Lepas, ma qualche macchina seria la vendete? Sì. Ok.
0: Questo è lo stesso che me prima.
3: No, lasciatela, io non ce l'ho con lui. È perché probabilmente non ha il percepito esattamente di queste macchine, della Lepas specialmente. Non ha il percepito perché forse non l'ha vissuta, non l'ha provata, non l'ha toccata con mano.
0: Come bravo, però. L'ha toccata con mano. Perché io gli avevo detto, ma vada via.
3: No, è perché è il pensiero immaginario di chi compra una Lepas.
0: Adesso c'è da dire una cosa, che ragazzi è tutto cinese, cioè la Cina, l'elettronica cinese ci fa un paiolo così, gli dà 6 giri Audi, Mercedes, diciamoci la verità. Adesso prima una volta si poteva dire cinesi così quella, ma adesso ragazzi fanno delle macchine che sono fotoniche. Ho visto delle macchine in Cina, ho visto una macchina in Cina che guida da sola, non è che esce fuori dal parcheggio, sai perché parcheggi, va in giro, c'ha lo schermo dietro che esce giù, te vedi il film, veramente una cosa.
3: La Lepas non ha neanche il tasto d'accensione, tu entri in macchina
0: e sputi e parte,
3: metti la marcia e parte, scacci la P, scendi dalla macchina con la macchina ancora accesa, lei si chiude e si spegne
0: da sola
3: e si chiude. Allora chi vede quelle vetture lì, la Lepas piuttosto che l'IK di DR, che può sembrare una Range Rover piuttosto che l'IK, la Lepas può sembrare una Macan, non deve comprare quella macchina lì perché sembra quella,
0: no,
3: perché hanno un cuore, hanno un immaginario,
0: una stilistica.
3: È uno studio dietro, che non vogliono dimostrare di essere come quelle, ma hanno tutta una sua storia dietro. Quindi è vero, bisogna però avere il percepito di quello che stai comprando. Se non l'hai,
0: provatele, io dico sempre provatele.
3: Sono tutte in prova.
0: C'è anche lo scaldabagno dietro, quindi non è... va bene.
1: Grazie Dimitri.
3: Grazie a voi, ragazzi.
0: Ciao fratello.
3: Un abbraccio,
0: ciao.
3: Tavolo Show. I love you.
0: Non ho capito.
3: Se non trovate Dimitri in concessionaria, è al bar.
0: E al bar. Può essere. Mi torna il sorriso, fratello. Il sorriso tira un altro sorriso.

0: 4 ottobre.
1: Ciao bro.
0: Ciao bro.
1: Ciao.
0: Oh, Dimitri, se volete conoscere Dimitri, venite a Bellaria, che se fa un weekend a Bellaria viene a vederci a teatro, capito?
1: Bene.
0: Magari qualche donna su che vuole conoscere questo ragazzone.
1: A proposito, Andrea, devi chiamare Emanuela, devi fargli lo
2: ma
1: scherzo.
2: Ma chi è Emanuela?
1: E che lei ha prenotato...
0: Capirai, sono arrivati i messaggi, quella è scesa in basso, chi lo trova più sto messaggio?
1: È quella che ha prenotato per il teatro in prima fila e tu gli devi dire che deve fare una parte nello spettacolo.
0: Ah, vabbè, ma capirai, a trovarlo adesso.
1: Ah, non te l'ha mandato sul tuo cellulare?
0: Kevin, prova a leggere, Kevin.
3: No, no, io mi ricordo il messaggio.
4: Se lo ricordo, se lo ricordo, scendi.
3: Scendi.
0: È successo in Guatemala, che cosa è successo in Guatemala? Niente, niente. Andiamo avanti, andiamo avanti. Scendo. Zanzibar, dai.
3: Aspetta, troppo veloce.
0: Troppo veloce. Dai, lassativo, su.
3: Scendi.
0: Sto scendendo, ma più di così se può, eh.
3: Stai scendendo con l'altro coso. Stai scendendo della parte opposta.
0: Catavolo, quale? Niente. Marco da Verona. Sei puritano.
1: Chi?
0: Catavolo, perché non dici un po' di parolacce? No, non è che le dico le parolacce, però.
3: Hai visto?
0: Eccolo qua, eccolo. Perché ce l'ha rimandato. Ha sentito ce l'ha rimandato. Vedi che è il primo.
3: Ah sì? Però l'ho visto. No, l'ho mica fatto così. No,
4: Shakira.
3: No, allora, va bene, cioè, ho visto il ragazzo. No, giocavo Muras, sì, ok.
0: Muras.
3: Giocavo Muras nei ristoranti. Da piccolo nei ristoranti.
0: Ah, tua mamma ti prendeva con la testa e ti buttava sul muro.
3: No. Giocavo Muras. È vuota. Giocavo a Mura.
0: Ti sblocco un ricordo. Quando la mamma dice ti spacco la testa. Ti spacco la testa per vedere cosa c'è dentro.
1: È vero.
0: E te lo dico io cosa c'è dentro, mamma. Allora, chiamiamo Manuela. Che gli devo dire a Manuela? Non mi ricordo più.
1: Che lei, siccome ha prenotato nel primo settore, ha vinto una parte nello spettacolo.
0: Ah, ok. Quindi mi presento, sono io, capito?
1: Sì.
0: Ah, ok, aspetta.
3: Si intende Bellaria, per Bellaria. Lei viene Bellaria.
0: Per Bellare, non ho capito niente, però 3-9, ok? Ma non è uno scherzo, perché lei ci conosce, cioè voglio dire, che come famo? Cioè, non è impossibile.
1: Se cerchiamo una donna, glielo chiediamo.
0: Non ho capito.
1: Stiamo cercando una donna.
0: Un'attrice per Bellaria, sì. Ok, diciamo, sei stata selezionata.
1: Magari è bella pure, insomma.
0: Ah, ok. Una l'ho trovata comunque.
1: Ah, l'hai trovata?
0: Una l'ho trovata, sì, abbiamo trovato un'attrice. Un'attrice, insomma. Noi non siamo attori, quindi noi possiamo prendere l'attrice vera. Cioè, anche noi non siamo attori, quindi. Non risponde. Secondo me ci sta a sentire, ce lo risponde, dai. Ma come si fa? Dai.
1: Ma questa è l'idea del marito, sono.
5: Pronto?
0: Pronto? Manuela?
5: Sì?
0: Ciao, sono Andrea, Catavolo.
5: Sì?
0: Ciao.
5: Ciao Andrea.
0: Come stai?
5: Bene, tu?
0: Allora, è un'idea di tuo marito, te lo dico subito, sennò...
5: Ecco, infatti.
0: Ecco.
5: Allora... Sì, immaginavo.
0: Siccome sei stata selezionata, allora ho chiesto ai mariti di darmi i nomi e i telefoni delle mogli che vengono a teatro. E tra tutti quelli che sono arrivati, tu sei stata selezionata per fare una parte nella commedia.
5: Oddio, io come attrice sono negata, quindi...
0: Allora, scusa, però non è vero, non è vero perché tu... No, non è vero, sei una bravissima attrice perché a tuo marito gli dici sempre ti amo, cioè...
5: È vero, sì.
0: Quindi, voglio dire, sai recitare la grandissima.
1: Certo.
0: Poi ho sentito anche che dici, cioè cose anche impegnate proprio. Quindi, voglio dire, sai recitare. Quindi, ti ho selezionato, ti manderò il copione oggi.
5: Spero che stai scherzando.
0: No!
5: Spero che stai proprio scherzando.
0: Ma no, la parte è piccolissima, cioè c'hai solo un ingresso e devi dire una frase, basta.
5: Ah, ecco.
0: Te la senti?
5: Oddio,
0: io no. Allora io ti mando
5: guarda,
0: la parte.
5: Mio marito lo ammazzo.
0: No.
5: Sì, ma veramente.
0: Allora io ti mando la parte, è piccolina. Poi se non vuoi, niente, non. Niente. O se no, ti lascio fuori dal teatro e basta.
1: Ma
0: cioè,
1: non è vero,
0: me la prendo. Ok. No, va bene, dai, ti mando un bacio, tesoro. Ci vediamo sabato.
5: Bene,
0: ciao. Che carina, dai, non è terrorizzata. Ma le donne sono tutte capaci a recitare. fare, voglio dire, sono tutte bravissime. No, è vero. Tra l'altro c'è una donna, Andrea, sono potete dire a mia moglie Lorena di fare il caffè, per favore, grazie. Ma secondo me, ma io posso chiamare una a dire di fa il caffè, cioè
1: che richiesta è?
0: Io la chiamo solo per dire fa il caffè. Aspetta, aspetta. Come vai, dammi il numero 3
3: allora,
0: 3 7
3: 9.
0: Ok, 3 7 9. Poi vai 1 1 zitto 7. Zitto.
1: Vaporaggio.
0: Sta buono.
3: Ma c'era giusto.
0: È giusto. Perché alcuni si sentono forti?
1: Perché poi comunque quando risponde si sente bene, lo squillo.
0: Non si sente. Come si chiama? Lorena. Hai fatto il caffè?
1: Si chiama Moca.
5: Pronto?
0: L'hai fatto il caffè?
1: Sta già arrivando.
0: No,
1: ha riso,
0: ha
1: però.
0: Ha sbottato lì e ha buttato giù. Sì, no. Sì, ma no, ma dai!
1: Ma stava sentendo.
0: Ho capito, però. Allora, donne nude per vendere le vongole. Attenzione. No, non c'è niente da ridere, L'hanno fatta veramente.
1: Potevano scegliere un altro frutto di mare, ma non
0: no, la cozza. Vabbè, donne hanno sbagliato frutto di mare. Che è un frutto di mare, no?
1: Sì, le vongole, come no?
0: Le cozze e vongole sono frutti di mare.
1: Frutti di mare.
0: Ok, lo so che a te ti piace il cannolicchio.
3: No,
0: donne nude, non te girare se non vedi la donna nuda. C'è la foto, c'è la donna nuda su una montagna di vongole. E un'altra, insomma, che governa la nave.
1: Che governa la nave.
0: Con le vongole dietro. Donne nude per vendere le vongole. L'azienda romagnola Selvaggia, si chiama Selvaggia l'azienda romagnola, viene cacciata dalla fiera spagnola. Cioè, ragazzi, allora, io non ci sto a sta cosa, perché c'è un'altra azienda che vendeva anguille e capitoni e non è stata cacciata. Anche perché vai tu a dire a Rocco devi uscire, cioè non è, come per dire, devi uscire dalla fiera. Non mi fai. Vabbè, comunque niente, sono state cacciate la Selvaggia, troppo selvaggi.
3: Potremmo chiedere a queste ragazze se possono venire a Bellaria.
0: Chi?
3: A queste ragazze,
0: a queste ragazze nude,
3: queste qua portano anche un po' di vongole.
0: Un po' di vongole,
1: certo.
0: Sì.
1: Che se pizze di vongole,
3: scusami, che almeno respiriamo un po'. Cioè, sì. Meglio quelle.
0: Ma quell'odore, ragazzi, fai a rinunciare a quell'odore? Mamma, ragazzi, ma come si fa a cacciare quell'odore lì? Lo sento ancora nel naso.
3: Scusi,
0: Bergamo, viva Bergamo, Bergamo sexy. Tutto il ho aperto. Ho mangiato un risotto con le vongole, c'era quell'odore ancora.
3: Scusi, ma lei è lei?
0: È andato.
1: Ma chi?
2: Su Studio Più.

0: l'abbiamo fatta sentire quasi tutta. È bella, manca un pezzo, dai. Però insomma dopo lo conoscete il ritornello, insomma non è...
1: certo.
0: Ma dove lo trovate un trio più matto di... No, ragazzi, non fate i complimenti, perché poi ci mondiamo la testa e diventiamo... Andiamo avanti. Cadavolo, chiama mia moglie, mancava un pezzo. Chiama mia moglie e proponi di fare la pubblicità delle vongole Denise. Non ho capito.
2: Ma la moglie Denise potrebbe essere un'aspirante futura pubblicitaria per le vongole.
1: Per la selvaggia, sì.
2: In che senso? Sì,
1: per la ditta che... selvaggia, Andrea, può fare la pubblicità alle vongole.
0: Ah!
1: È uno scherzo,
0: ma
1: che devi
0: che
1: fare.
0: Che scherzo è? Quella la butta giù, dai. Non, che scherzo è? Cioè, non,
2: si può fare tipo il mercato, la scena del mercato, no? Quello che chiama
1: jeans.
0: Ma no, io sono selvaggia, l'azienda romagnola, sono l'azienda romagnola, sono selvaggia. Niente, stiamo selezionando un po' di persone, insomma abbiamo visto lei nuda praticamente. Adesso mi insulta, dai ragazzi, gli scherzi improbabili, dai, cioè non Andrea, ma nel 2027 verrete a teatro a Milano? Non si sa, ragazzi, ma penso di no, perché
1: ma io sarò già morto.
0: Saremmo già morti tutti e tre, insomma, non puoi chiamare il mio ufficio e dire che sei dell'ICA e che vi siete sbagliati a fare la multa per l'insegna luminosa, che invece di 280 euro sono 2800. Sono Federico da Cesena. Ma, ragazzi, ma allora che cos'è l'ICA? L'ICA
1: è l'ICA, sti.
0: No, vabbè, è volgare anche. Ha fatto anche il gesto. Ha fatto.
1: No, era un gesto per dire.
0: Tu sei più ghepardo, leopardo o giaguaro?
2: Su due piedi ti dico ghepardo perché c'ho anche il tatuaggio. Ghepardo.
0: Ah, il ghepardo c'ha le macchie diverse, no? Il ghepardo.
2: Tutti e tre hanno diverse macchie, sì, e anche la fisionomia, capito? Il ghepardo, sì, cioè è snello.
0: Snello, lungo,
2: molto veloce.
0: Sì,
2: quindi
0: sì.
2: Deve.
0: Anche se non la prende mai. Cioè non...
2: è difficile. Però deve dire, questa andiamo, volta andiamo, è un rischio. Giaguaro, ghepardo. Dopo invece l'altro è una via di mezzo che è agile, ma anche più forza, e l'altro che invece è più possenza, però.
0: Club per scambisti apre a 50 metri dalla chiesa. Il gestore chiederò al parroco di venire a benedire il locale, ma lui si rifiuta. Adesso sinceramente, dai, un prete dentro un locale di scambisti, voglio dire,
2: però se è un'attività.
0: Ma che c'entra? Te l'immagini il pensare che viene con l'incenso, no? Ma quell'odore non va coperto!
1: Ma no, ancora lui!
0: Ma non va coperto quell'odore con l'incenso!
2: Scusa. Ma mi scusi, ma.
0: È andato.
1: Di nuovo.
0: Anche il parroco, se mi entra, se guarda, non ho portato l'incenso, non copre sto odore, che me ne.
1: No, dai!
0: Una roba esagerata!
1: Dai.
0: Andiamo avanti. A Trapani, è pieno di teatri, cadavolo, si attrava. Solo l'aereo ci costa più
2: anche perché intanto c'è Bellaria e c'è Desenzano.
0: Sabato prossimo
2: Bellaria, cioè teatro a Bellaria, e venerdì invece lunedì 16 novembre per il giorno del tuo compleanno per festeggiare.
0: Sono Franco Giugiaro. Non so come parla
2: Giugiaro? Attenzione, grande stilista
0: Giugiaro,
2: stilista di autovettore, lui, Pininfarina Bertone.
0: Bertone,
2: guarda che la mia macchina, la mia Y10 che ho avuto io, quella verde con gli interni marroni, era Missoni, io ho avuto una macchina
1: Bertone, ma stava
0: Missoni,
1: parlando di
0: Missoni, è quello dentro la Missoni, non fuori.
2: Dentro
1: fuori è di Bertone, la carrozzeria è di Bertone, gli interni sono di Missoni.
0: No, che poi non è la Missoni, nel suo caso era Missione. Era missione portarne una almeno dentro. La missione era quella che non c'è riuscito.
2: Guarda che
0: l'unica macchina con gli interni immacolati, cioè una roba. L'ho venduta dicendo, ragazzi, gli interni sono immacolati. Cioè non è mai salita una donna qua sopra. Neanche mia madre ha fatto salire.
2: Quella che ha aperto le danze
0: di Mia. Cioè, la storia di Mia. Sai chi è Mia? Sapete chi è Mia?
1: È il formaggino, sì.
0: No, è mio, credino. Formaggino mio. Buono, mi è sbloccato un ricordo. Io lo mangiavo con tutto il cielo, con tutta la. Come si chiama?
1: La
0: carta stagnola. Era nella carta stagnola, no? Io con tutta la carta stagnola, perché. Tagliavi un pezzo, poi lo strizzavi sotto, bravo, mangiavi, poi continuavi, poi
1: è vero.
0: L'ultimo sapore era dei carta stagnola,
1: è vero.
0: Fino alla fine, buono ragazzi, veramente. La storia di Mia, a 11 anni è il miglior cecchino d'Italia, si è scoperta fenomeno abbattendo barattoli a Luna Park. Ah, praticamente lei a Luna Park buttava giù i barattoli. Allora la mamma l'ha iscritta a un corso di cecchini. Com'è?
1: Ma che corso di cecchini?
0: Di tiro al volo.
1: Di tiro al volo.
2: Tiro al bersaglio. E tiro al bersaglio.
0: In che senso?
2: Il poligono anche.
0: Poligono?
2: Tipo sì, dalle mie parti c'è un poligono.
0: Vuoi fare il bersaglio?
2: No, per dire poteva essere così.
0: Lei a 11 anni è il miglior cecchino d'Italia, cioè ti rendi conto? Cioè, pazzesco, 11 anni, c'è una roba, fa il gara in tutto il mondo, è il miglior cecchino d'Italia. Pensa che ogni tanto la mamma la chiama e gli dice mi manchi e lei pam.
1: Mamma mia, ti prego, l'hai detto davvero?
0: L'ho detto.
2: Andrea,
0: cavolo, sciaffa! Che hai detto, mamma?

0: posto bello, perché
1: bravo
0: Claudio. No, no, è bella, è bella. C'ha anche una bella voce, cavolo. C'ha, sì, c'ha una bella voce. Mai come quella di Achille, ragazzi. Cioè, adesso non essere geloso, Claudio. Però insomma, fai sentire, fai, canta, vai. A mano, vai.
2: Ovviamente io non la so tantissimo.
0: A mano.
2: Vuoi essere un fiore?
0: No, a mano è la scena che deve vedere tutte le sere tua mamma. A mano, è la scena di una serie infinita, una serie di Netflix. Apre la porta e vede a mano, tutte le sere, una roba vergognosa. Allora, mi ha scritto Alessandro, che sarebbe il marito di Lorena, che gli abbiamo fatto lo scherzo che lei praticamente quella del caffè, no? Mi ha scritto: mi ha cacciato di casa. Allora, il locale di scambisti, mi ha scritto il parroco. Il parroco mi ha scritto che questo locale di scambisti ha chiamato il parroco per benedire il locale, e lui non è vero che si è rifiutato, assolutamente no. Ha detto: non mi hanno voluto perché mi chiamo Dito. No, cioè, lui l'ha capita, però non tra moglie e marito non mettere il dito, per quello che non
2: pensavo. Don Dito,
0: si chiama Don Dito lui.
3: Lui
0: non si è rifiutato. Ma io gli devo spiegare tutte le volte.
3: No.
0: È che loro non l'hanno voluto. Quando detto: come si chiama? Don Dito. No, non può venire. Tra moglie e marito non si mette mai il dito. Andiamo avanti, ragazzi. È meglio che ce ne andiamo, perché il livello è bassissimo adesso. È arrivato proprio a livelli bassi. Dimmi, Padulo, dimmi.
3: Prima,
2: Padulo.
0: Sì.
2: Anche se io c'ero Padulo, non l'hai visto. Io nel mio giardino.
0: Dobbiamo chiudere, andiamo avanti.
2: Comunque sì.
0: È prolisso,
2: Detto questo, allora vi vado a ricordare che ci sono ancora posti per sabato prossimo a Bellaria. Parliamo dello spettacolo che si terrà in teatro a Bellaria. Sabato prossimo a Bellaria.
0: Sì, abbiamo capito, ma che siamo deficienti. Forse lo fa per lui, per tutti quelli come lui. Cioè, non è, hai detto 6 volte Bellaria. Cioè, non è.
2: E da un po' che non vado al mare. E poi invece lunedì 16 novembre siamo a Desenzano. Siamo a Desenzano con Pigliani, quindi Andrea con Pigliani è anche un modo per...
0: Allora, ragazzi, abbiamo dato l'informazione, mi ha scritto l'azienda Selvaggia, che è vero che è stata cacciata dalla fiera della pesca in Spagna, perché aveva queste donne nude che pubblicizzavano le vongole, no? Tra l'altro, Achille è stato selezionato invece per vendere sai le banane, quelle piccole. Cioè, che tu dici: dove sono queste? Sono caraibiche, sono quelle piccoline, quelle. È stato selezionato tra tanti per vendere. Dai, andiamo avanti.
2: Quelle le trovate in Grecia e a Zanzibar.
0: Dai, parla del teatro.
2: Comunque, allora,
0: le banane greche, lui è stato selezionato per le banane greche.
2: Allora, sabato prossimo ci sono ancora posti per
0: lo
2: spettacolo.
0: Qui siamo a Rovereto, non venite perché è tutto pieno.
2: Ma invece
0: a Bellaria c'è ancora posto. Sabato 24 ottobre siamo a Bellaria, e il 16 novembre chiudiamo con il mio compleanno a Desenzano del Garda, la serata, l'ultima serata, e poi partiamo.
1: Chiamatemi, via. Allora non perdete tempo, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp.
0: Aspetta un attimo, no, non si è sentito.
1: È buttato giù.
0: Andiamo avanti, dai.
1: 389 83 34 825, il numero lo trovate postato sui nostri social.
0: Bravissimo. Ciao a tutti, voglio a domani.
1: Ciao.
4: Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più, nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te, in Riviera del Conero sui 105.1.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali.

0: prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Paola Peroni, Sunkissed Eyes.

0: più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove. Ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio: salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Angeloni!
4: Viva Radio Studio Più!
5: Bella, bella, balla, balla, bella, bella, balla.
6: Radio Studio Più, è sempre bella roba.
7: Champagne!
8: Balla tutto ritmo con il Morning Fever!
9: Buongiorno a tutti.
10: Ciao!
11: Il Morning Fever, che macchina tu sei!
12: Mamma mia, che gancio!
13: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
14: E buongiorno, buongiorno amici, eccoci qua, un'altra puntata, siamo al giro di boa, mercoledì 14 ottobre. Questo è il Morning Fever, il programma che vi dà la possibilità di richiedere la vostra canzone del cuore preferita, la vostra canzone dance che vi piace di più, del momento, del passato, non importa. L'importante è che lo fate con un messaggio vocale al 338 141 1001, questa è la regola che vige da sempre. Oppure se mi scrivete ricevete un saluto dal capitano, da me, da Walter Massa il capitano. Walter Massa il capitano c'è. Bene, detto questo vi ricordo anche i 3 party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Ma partiamo con Jamaica Bam Bam. Bella, bella, bella, bella.

0: Jamaica Bam Bam, Jamaica Bam Bam, mercoledì 14 ottobre, sì lo so che è il mio compleanno, mamma mia, me lo state ricordando in tanti, lo so. Allora, tra l'altro oggi il 14, fra 10 giorni ci sarà la pistata di Massa. Allora, adesso attenzione perché metto un messaggio promozionale, perché non vorrei mai succedesse che faccio della pubblicità, perché è una pistata di Massa. Però la facciamo in un locale a Cesena, la pannocchia di Calisese. Quindi se volete prenotare, fatelo perché i posti sono limitati. E mi ha detto già che ci siamo già in tanti. Però se volete fatevi avanti, 392 9950 499. Allora lo ripeto, però adesso facciamo una cosa, poi lo posto sui social di nuovo. Se volete essere, venite a farmi gli auguri, ecco, insomma, niente di che, venite a mangiare qualcosa, stiamo insieme, facciamo gli auguri, non è una serata, non è niente, non è non prendo soldi, è solo per ritrovarci e mangiare qualcosa insieme, con il pretesto, insomma, di venirmi a fare gli auguri. Ricordo che siamo alla pannocchia di Calisese di Cesena, il numero da chiamare è 392 9950 499. Comunque adesso lo posto sia su Facebook che su Instagram, e chiamate, perché sennò rimanete fuori, ok? Detto questo, mi fa piacere, insomma, se venite, mi fa piacere. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, sono Fabio da Castiglione. Oggi mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone Tell Me Why di Prezioso. Grazie mille, un buon morning fever a te e a tutti gli amici di Radio Studio Più. Ciao!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Lose Myself, di Bossa, 9:20, 21, dai, diciamo per la precisione 9:21 qui su Radio Studio Più, in compagnia del capitano. Paghi tu? Non è che pago, sai, io non è che se magari ci sono 100 persone non è che posso pagare la pizza a 100 persone, vi dico venite lì, non dovete, cioè venite a mangiare una pizza, fate conto di andare a mangiare una pizza normale, no? Voglio dire, non è che io non pago niente a nessuno, non voglio regali, non voglio, è solo una cena di compagnia, se vi va. Però se mi dici paghi tu, no, non pago io non pago, io non ho i soldi, cioè. Però insomma se venite mi fa piacere. Hola Capitan Massa, buongiorno. Tempo sole, 16 gradi, buon giro di boa. Buon giro di boa a tutto il popolo, un bacio al mastro e vabbè. Poi tanti auguri Valterone, un abbraccio dal tuo coscritto Luciano Salò. Ma che tanti auguri? Non è il mio compleanno, ma ho capito il fischio per fiasco, cioè non è il mio compleanno. Il 21 ottobre sarà il mio compleanno, il 24 facciamo la pizzata di Massa. Io l'ho già postato sui social, se volete prenotate. Buongiorno dal palista tutto giallo e poi Andrea da Sesto, c'è anche lui. Va bene, andiamo, vai.
1: Buongiorno a tutti ragazzi, stamattina cosa dici Massa? Mettiamo su Capricorn, un salutone, ciao!

0: Capricorne, insomma, tanta roba quella lì, è tanta roba quella canzone lì. Quella canzone lì è datata, ma sempre bella. E, buongiorno a tutti da, Ale da Villafranca. E, chi è qua? E, aspetta perché arrivano dei messaggi. Capitano, ma che pezzenti ci sono in giro, un saluto. E lo scrivono pure. Ma no, ma avrò fatto una battuta, dai, una battuta, paghi te. No, normale, dai, cioè, è normale che io non è che posso pagare a tutti, però sinceramente mi piacerebbe, insomma, salutarvi, ci facciamo una foto, ci facciamo gli auguri, ci mangiamo qualcosa in compagnia, se vi va, il 24, sabato è un sabato, 24, dai, se non avete niente da fare di meglio, vi aspetto a Cesena. Detto questo, tocca a te al volo, vai.
1: Walter, è possibile ascoltare Alvaro Soler, Sofia? Grazie mille, ciao.

0: Sofia, mi finiscono presto queste canzoni, non so perché, non me lo dice qua, devo fare un refresh, io, il dammi sa cosa vuol dire. Va bene signori, andiamo in pubblicità e poi party time, I Remember Yesterday, siete pronti a ballare la musica degli anni passati, degli anni 70-80, quegli anni belli, quegli anni che ci hanno cresciuto, che ci hanno portato fin qua? Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Via via!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4. Nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
3: Spot. Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

La musica più bella, la musica degli anni 70-80 dance. Ciao bel micio, lei è la Ursula, la Piadinara di... cioè di Gambettola, di quelle parti lì, di San Mauro Pascoli, penso, non lo so, non sono mai stato. Buongiorno popolo di Studio Più, Giuseppe da Gambolò, e poi c'è Ivano da Fano.

Buongiorno Walter, il ballerino canarino. Buongiorno, buon giro di boa a tutto il popolo, a te e al capitano. Buongiorno Daniele da Basiano. C'è anche la Giulia da Rimini. Ciao super capitano, ciao Giulia.

Saluto Steven, Gabri, Desi, Claudio da Poldo, il trattorista pazzo. Ciao Valterone dalla fresca Valtellina, sempre in prima fila, Alessandro Cassano Dadda.

Ciao Mitico, un saluto dalla Pesenti, sempre presenti. Umbe da Bergamo, buongiorno capitano, un abbraccio dal Coticone di Volta Mantovana. Via via!

Il countdown finale, Daniel Calimero, ovviamente in diretta dalla Bassa Romagna. Dalla Bassa Romagna, non so dov'è la Bassa Romagna, la Cesena. Cesena, oddio, no, aspetta, la Bassa Romagna può essere Cattolica, Riccione, qua nelle mie zone. Buongiorno, buongiorno, buon giro di boa da Edo. Ciao, Ne.

Buongiorno boss, buona giornata dal team Gabri Malcesine, grazie per i saluti, Poldo trattorista pazzo. Buongiorno, un saluto da Davide e Simone, ciao belli.

Buongiorno Alberto, lo scarabilista IG Wood. Buongiorno al Brescia da Terre Roveresche, c'è anche lui Massimiliano Nardi e il lupastaiolo de Macerata. Ciao Massi!

Salutiamo Nico, Iperinfissi, buongiorno, buongiorno anche a te. Qua si balla, vedi, è San Mauro Pascoli, si balla a tutto volume con Radio Studio Più, mi fa piacere, bene. Giampiero da Sesto San Giovanni, c'è anche lui. Ciao capitano.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ronnie Milani presenta
2: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
4: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca, gli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata 1 ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20:45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: David Guetta, David Guetta c'è sempre, signori. Buongiorno, mi piacerebbe ascoltare. No, non puoi scrivere questo, non puoi ascoltare, devi fare un messaggio vocale. Poi un saluto da Monza, Mahmoud, ho letto bene, sì, buongiorno. Ciao capitano, tre cubi fissa su Studio Più, bene. Diego da Chieti, un saluto, c'è anche Alberto. Il bomber, il camionista da Cattolica, Violetta da Fermo, il capo da Pesaro. Salutiamo anche Davide, il mio amico agente della Polizia Statale. Cioè lui è il mio agente, è il mio amico. Saluto anche il piccolo Matti, il mio allievo pilota drift. Adesso fa paura, cioè ha superato il maestro, vabbè, è normale che poi il maestro diventa vecchio, invece questo prende vigore, insomma fa veramente piacere vederlo guidare e sapere di averlo in qualche modo portato lì, e poi dopo ci ha messo del suo, perché poi io gli ho detto, a un certo punto gli ho detto: guarda, adesso tocca a te, prenditi una macchina, e il papà gli ha preso la macchina e via, adesso va via con un filo di gas, come si dice in Romagna, un filo di gas, una roba da paura. Va bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, mi faresti ascoltare stamattina il brano Robin Schulz, Speechless? Grazie, buona giornata, ciao ciao.

0: Altra? Sì, sì, avete ragione, il vespista presente, buongiorno Massa, Angelone, il camionista di Ferrara, sempre fedele, grazie, adesso c'è fedele anche la pubblicità, a far poco, rimanete lì, stay with us.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Happiness is the Swedish House Mafia. Ce l'abbiamo. Bene, signori, adesso se avete un telefonino a portata di mano, tenetelo lì perché c'è un messaggio promozionale. Sì, certo. Allora, parliamo del Museo Nicolis, via Postumia a Villafranca di Verona, aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18, chiuso lunedì. Il Museo Nicolis presenta più di 100 motociclette fin dal 1860 ai giorni nostri, centinaia di autovetture fin dal primo motore a scoppio, tutte perfettamente funzionanti, una sezione dedicata agli aerei della prima, il tema della prima e seconda guerra mondiale, una collezione di oltre 500 pezzi tra macchine fotografiche, strumenti musicali e macchine da scrivere. Quindi se siete interessati, attenzione, perché due telefonati, le più veloci, che chiameranno lo 030 999 1000, vinceranno due biglietti cada una, quindi due telefonate, quattro biglietti, due ognuno, ok? Veloci, buona fortuna, grazie. E noi andiamo avanti, sì, che ne sanno i 2000?
1: Per mettere la canzone, che ne sanno i 2000? Ciao a tutti.

0: Che ne sanno i 2000, Gabri Ponte, Danti, bella lì, adesso è arrivato il momento del nostro One Day Sponsor, signori, mandiamo la sigla, via, via con la sigla.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con IVM Purificatori d'Acqua.
0: IVM purificatori d'acqua, ne parliamo già da qualche anno, forse da molti anni, con l'amico Alfredo Garisto. È un elettrodomestico e sta entrando sempre di più nelle case degli italiani. Abbiamo la fortuna di avere l'acqua potabile a casa, però possiamo renderla pura, fresca, bella, frizzante. Possiamo avere tutta l'acqua buona che vogliamo, ma a casa nostra, da un rubinetto, da un semplice rubinetto, anziché andare a comprare le bottiglie, caricarsi di fatica, ma c'è anche il risparmio. Buongiorno Alfredo.
3: Buongiorno Walter, hai detto tutto.
0: Bene, bene.
3: L'acqua è vita, noi siamo fatti per il 70% di acqua. Se beviamo, cuciniamo, prepariamo il caffè con acqua di qualità, certamente ne guadagniamo in salute. Come hai detto tu, stiamo spendendo un sacco di soldi per comprare l'acqua in bottiglia. Santo Dio, vale la pena, è buona quando non abbiamo altro, ma se abbiamo a casa nostra l'acqua potabile, perché scaricarsi come dei somari? No, con un purificatore d'acqua IVM si risolvono tanti problemi di ecologia, economici, di benessere. Oltretutto poi non avete più solo l'acqua per bere, anche l'acqua per fare la minestra o la pasta asciutta. Certo. Ne vale assolutamente la pena. Quindi Walter, io mi rivolgo adesso, come hai detto tu, sono anni che ci sentiamo, faccio promozione con voi, perché abbiamo ritenuto che l'ascoltatore di Studio Più, che ama la vita, la musica, il ballo, il benessere, è particolarmente sensibile a questo argomento, no? Abbiamo tantissimi clienti che sono arrivati da Studio Più. Io oggi mi voglio rivolgere a tutte quelle persone che si sentono da anni e dicono: ma sì, dai, non lo so, prima o poi. E adesso è il momento. Come è possibile poter avere subito un depuratore d'acqua? Avete due possibilità. Uno, ci chiamate, ci chiedete una prova, senza impegno possiamo farvi avere a casa vostra un depuratore per 15 giorni, lo provate e poi decidete. Oppure, ed è l'opportunità più grande che stiamo dando, purtroppo non la possiamo dare a tutti, ma due persone oggi potranno vincere un depuratore dell'acqua. È un apparecchio basico, ad ultrafiltrazione però, quindi è un livello notevole, non fa l'acqua frizzante, non fa l'acqua fredda, niente di alta qualità. Come funziona questa cosa? Allora, è un concorso vero e proprio. Sul sito ivmacqua.it trovate il regolamento, ma le cose basilari ve le dico io, cioè prendete il telefono, tenete la portata di mano, tra poco Walter vi dà un numero, è un numero verde, al mio via provate a chiamare, se fate squillare i nostri centralini, basta uno squillo, poi vi richiamiamo noi, provateci anche più volte perché le linee si intasano, arrivano più chiamate, quindi magari se non riuscite subito ce la potete fare lo stesso. I primi due che fanno squillare i nostri centralini hanno vinto un purificatore d'acqua IVM, ripeto, ad ultrafiltrazione. Cosa vi chiediamo in cambio? Beh, vi chiediamo in cambio di poter poi fare con noi la manutenzione annuale. Il primo depuratore non lo pagate, è un apparecchio base. Se tra un po' di anni ne volete uno più bello o che fa anche l'acqua frizzante, ve lo ritiriamo perché abbiamo la gestione dell'usato, quindi è un'opportunità notevole. L'ultima cosa da sapere è quanto vi può costare la manutenzione annuale, che è la base di tutti i depuratori. Partiamo da 180 euro l'anno facendo un contratto di almeno 3 anni, chi lo fa più lungo spende anche meno. Credo di aver detto tutto. Volete un depuratore nuovo o vedervi il regolamento, andate sul sito ivmacqua.it. Volete provare a vincerne uno adesso, il numero ve lo dà Walter. Pronti?
0: Allora il numero è molto semplice, 800 800 829, lo ripeto, 800 800 829.
3: via le telefonate, provateci.
0: Bene, mi devi aggiungere poi la prossima. Tutti i piedi sul divano. Ciao Alfredo, alla prossima.
3: No, magari rubinetto a martello.
0: Vabbè, dici. Una cosa del genere, comunque facciamo qualcosa. Ciao Alfredo.
3: Ciao, ciao.
0: E noi andiamo avanti con la musica, signori. Via, via, via.
2: Non studio più, sono Pietro da Lodi e siccome ieri sono stato operato al femore vorrei ascoltare la canzone Relax, che in questi casi è l'ideale. Un saluto a tutti voi, ciao. Relax.

0: Max, Frankie Goes to Hollywood, ce l'abbiamo, certo. Allora, c'è, attenzione, Beppe Rambo. Beppe, sei chiamato in causa. Salutiamo intanto Beppe Rambo, il grande amico di Alfredo Garisto. C'è il Poppy che dice: un grazie a Studio Più che mi ricorda che ogni giorno la vita, se la fai ballare, non ti stanca mai. Ecco, questa è la perla di saggezza del Poppy. E va bene, no, io perché so che piacciono tantissimo le perle di saggezza del Poppy, allora lo richiamo al Beppe Rambo perché so che c'è all'ascolto. Lui è un grande amico del Massa. E cioè, siamo quelli della classe, classe 70, cioè, fa paura. Signori, siamo arrivati al momento del secondo party time of Free Selection. Ci siamo? Alzate il volume e scrivetemi dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un cascai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Moving to the Sun, Babi, questa è la nostra canzone. La nostra canzone ormai è battezzata così. Buongiorno dal Cobra, sputatore Ilaria. Capitano, quale sarebbe la tua macchina dei sogni? Ce l'ho già. La macchina dei sogni è la Subaru e ce l'ho. mi va bene così. Cioè, poi. Io non sono per Ferrari, Lamborghini, quelle macchine. No. Una Subaru da rally è il mio sogno e ce l'ho. Salutiamo la Silvana. Dov'è la Silvana? La mia nuova ascoltatrice, la signora Aldini. Dove sei? Stai ballando? A Fiumicino si balla. Fiumzoin.

Al Lago Azzurro, Sant'Arcangelo di Romagna, si balla manetta. Ciao Giovanni da Milano. Forno Picciano, si balla solo con voi. Walter, un saluto a Manuel da Vigasio, sempre al lavoro. Quindi c'è il Piuma che dice: vabbè, la mia macchina dei sogni è un RS6 ABT. Insomma, vabbè, ho capito. A te ti piace lavorare per il governo, capito? Perché sai, tra superbollo, benzina e tutto il resto, insomma. Va bene, comprala. Io preferisco farne a meno.

La macchina dei sogni, quella che non dà mai problemi e che duri tanto, è vero, bravo, bravo Bomber. Martina e Loretta da Verona, saluti, ciao belle. Giorgio, Ruspista Pasto c'è.

0: buongiorno a tutti, Ugliano, lo svalvolato dell'Adriatico. Vedi, allora ho saputo che la Silvana sta facendo le polpette e ascolta Radio Studio Più. Io sono amante delle polpette, però un giorno, Silvana, ti vorrei far provare le mie polpette. Cioè, io sono uno specialista delle polpette.
1: Una roba da favore.

0: Un saluto dal Bicio del gruppo Ripa. Buongiorno a tutto il Morning Fever. Jacopo il trattorista di Camerino, preparazione terreni per semine, via!
1: Vabbè, quando si semina arriva l'autunno, eh? C'è l'autunno, signori, eh sì.

Pio da Potenza Picena, con tanta potenza, sì, da potenza, tanta potenza, da Potenza Picena, naturalmente, sì. Buongiorno capitano, la Gabri dalla Bassa Bolognese c'è, ciao Gabri!

Potenza Picena c'è anche Neno. Ciao capitano, grazie. Un saluto a noi che ci leggi. A noi non ci leggi mai. I ragazzi del cantiere. Ma no, insomma, io leggo tutto quello che arriva qua. Un saluto a Svevo della Valle in Magna.

Salutiamo il Gallinaro. Vedi, il Gallinaro mi dice: Massa il re delle polpette e il Gallinaro il re delle frittate. Non è male, non è male. Immagino. La macchina dei miei sogni è stata la Fiat Uno Turbo Racing. Che bei ricordi, ma che botto. Vabbè, insomma. Mi accontento della mia Golf GT 4 marce, però basterebbe un Austin Metro, gruppo B. Hai capito?

0: non ha più.
1: Salutiamo Luca il pasticcere di Pescara, amico, sei grande, grazie, grazie. Anche te, sei una gran persona, grande Luca. Termina così il party time. Il party time è free selection, eh. Poi dopo c'è quello 92.000.
2: Party is here. Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Paola Peroni, Sun Kissed Eyes.

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocue e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

DJ, hide the cocaine, keep playing.

0: Cytherea, Madonna, che bella. Così puoi dirlo tranquillamente, perché lei ha fatto sempre delle belle canzoni. Una più bella dell'altra. Anche negli anni 80 io mi ricordo ascoltavo tanto i pezzi di Madonna, bellissimi, uno più bello dell'altro. Insomma, era la mia cantante preferita, sì, Stiamo ballando mentre prepariamo, vedi, salutiamo Robby Digio, salutiamo Werther, vedi, sono già a Chignolo Po perché insomma ci sarà la finale del trofeo ASI al circuito internazionale Le Colline questo weekend, il 17 e il 18. In bocca al lupo a tutti i piloti che sono tutti miei amici, salutiamo Chiale Rinaldi che mi scrive sempre, d'altro l'ho visto a Legend, e tutti Cristani, Andrea Cristani, il commentatore, insomma sono tutti amici del Massa e vabbè, insomma doveva essere qua a Misano, invece sono a Chignolo Po alla pista circuito internazionale Colline. In bocca al lupo a tutti, dai, di solito il migliore vince sempre, no? E vabbè, che bello, insomma. Bene, ciao Roby, ciao Werther e ciao a tutto lo staff. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Ciao, sono Nicola da Trento, volevo sentire la canzone Bam Bam. Grazie, ciao. You said you hated the ocean but you're surfing now. I said I love you for life but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown ups now.

0: Camilla Cabello, bella lì, mi piace. Buongiorno capitano, il faro e il simo da Predazzo finalmente in discesa verso le ferie. Buongiorno Walter, un saluto da Massalengo. Gino, in bocca al lupo a Manuel, Gregori e al team MDS Racing, che fine settimana faranno il rally di Sanremo. Poi chi c'è? Il Dry, un saluto Walter, a Luigi e Vito e Nicolas, ok. Buongiorno dall'Abruzzo, bene, buongiorno anche dalla Puglia, salutiamo tutta l'Italia a questo punto perché veramente tutta l'Italia è all'ascolto, fa veramente piacere. Andiamo in pubblicità? Sì, poi andiamo con l'ultima tranche, il party time di TM.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: quella lì perché, perché sono tutte belle. Somebody. Somebody, ciao, somebody. Buongiorno Walter, un saluto, sì, grazie. Salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreni, gemelli diversi, eccoli là. Mamma mia, quanti siete. Thomas Del Monte, un saluto speciale come sempre. E salutiamo anche Matteo Piras, Matiria Duzen, lui balla sul camione. Vabbè, insomma, ognuno al suo lavoro cerca di passarsela meglio che può, no? Dico, noi la vita è. Allora, la vita è un passaggio, no? Noi siamo di passaggio e abbiamo un tempo da consumarci e noi ci auguriamo che sia il più lungo possibile, soprattutto stando bene, perché passare del tempo e stare male, no. Quindi cerchiamo di passarlo bene anche sul lavoro, ascoltando della buona musica e facendo il proprio lavoro, sì, certo, però cercare di star bene anche sul lavoro, visto che comunque il 70% della vita lo passiamo lavorando, è vero, proprio vero. Quindi questo 70% cerchiamo di passarlo bene con le cose che ci fanno stare bene e anche con le persone che ci fanno stare bene, perché io penso che nella vita ognuno se merita avrà la persona giusta a fianco, quindi bisogna solo aspettare e la persona giusta arriva sempre. Non tutto il male viene per nuocere, si dice, no? Ti finisce un amore, sembra che cadi giù, sei a terra, invece no, e poi quando meno te l'aspetti arriva lei. Arriva lei, che bella. Vabbè, dai, è importante che
1: dobbiamo stare uniti, mi raccomando.
0: Bene, andiamo a sentire chi c'è.
2: Buongiorno, facciamo sentire la bella canzone di Lady Gaga. Azzalotto!

Buongiorno a tutti, sono Federico Fiorini, vorrei una canzone U96. Buona giornata a tutti dalle golosine Verona. Ciao ciao.

0: Love is no color. Vabbè. Ciao capitano, io sto bene da sola, non mi fido più di nessuno. La Gabri della Bassa Bologna, vabbè, insomma. C'è anche chi sta bene da solo. Io sinceramente non sono fatto per stare da solo. Non so perché, ho sempre bisogno di avere qualcuno a fianco, di fare qualcosa per qualcuno, non tanto. È una questione mia, no? Una questione mia. Un saluto al mitico Davide Bulgarini, buongiorno dagli svalvolati Torino di Sangro, un saluto a Domenico e Alfredo. Vabbè, insomma, poi ognuno è giusto che se la viva come vuole, c'è anche chi ha preso una grossa delusione e non riesce più ad avere una relazione. Io non la penso così, penso sempre che c'è sempre qualcosa di meglio intorno a te, basta aprire gli occhi e non chiudersi in se stessi, bisogna lavorare su se stessi e aprire gli occhi al mondo che ti circonda, a tutto quello che ti circonda. Quindi sono un po' profondo oggi, devo dire la verità, però andiamo a sentire la musica che è meglio.
1: Sono Gianluca da Casololdo, preferisci ascoltare Exotica di Gabri Ponte, ciao.

0: Soul Soiler, bellissima Bob Marley, che belle le sue canzoni, insomma, poi anche lui, che storia. Va bene, signori, 11 e 28 minuti, siamo in orario giusto per il Party Time DTM. Allora, sapete che il Party Time 92.000, quello che vi piace, ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, insomma, appunto, 92.000. scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando, via, dai, avanti, com'è?
1: Avanti, che posto, via!
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
3: Citerio, salame Milano, 100% tutto italiano. Ma la ricetta, l'originale. Cura, passione, assaggia, salame. Il segreto è la nostra tradizione.
4: Taglio fresco Citerio, dal 1878, sa di felicità.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale Under the Same Moon.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Allora, devo proprio farla la battuta sul giro di boa. Posso fare a meno? Posso fare a meno? Sì. Ci siamo. Ciao a tutti, Alex Castellini. Inizia il Party Time DTM 90 di mercoledì 14 ottobre. Insieme fino alle ore 12 con me Walter Massa, sono ospite tutte le mattine all'interno del suo programma, ricordandovi anche l'appuntamento della sera con il DTM 90, quindi balleremo la stessa musica, ma non proprio gli stessi dischi, anche altri, dai. Oggi il protagonista, bisogna precisare le cose perché altrimenti uno pensa che la sera sia una replica, invece la sera è un programma a parte che dura due ore, dedicato proprio solo alla musica dance 92.000. Oggi, dicevo, protagonista è Pier di Casaloldo, che vuole ascoltare Hocus Pocus, Bauci Bau, Paps and Scar, che voto che c'è, Everything But the Girl, Missing. Ma partiamo subito con Chase, Obsession.

Il Moise c'è, buon giro di boa, non da fermo. Nella vita ho ricevuto solo pugnalate, adesso non mi fido di nessuno, solo delle mie amiche, Mari. Vabbè. Mi dispiace però, perché non è così che funziona.

to feel it. I love

Castellini butta su qualcuno, scrive Robertino da Pesaro, c'è Gas il ciclista, Castelfranco Emilia, buongiorno capitano, un saluto da Gas, a pedalare, va a pedalare, vamos, andiamo.

I gemelli fioriti da Chieti ci sono. Buongiorno Walter, auguri ad Omar per i suoi 51 anni dal team GTA. Stay with me tonight, cause I love you.

Salutiamo Cristian da Bucarest, anche oggi presenti Stefano da Reggio Emilia, Rovaldo da Carpegna, c'è. Ciao a tutti, ciao capitano.

non darci un'altra possibilità dopo che ti hanno pugnalato e come darla vinta a chi non l'ha fatto. È vero, io cioè non è proprio così, cioè non è che lo fai per l'altra persona, lo fai per te stesso, se voglio dire, non lo so. Vabbè, poi chiudiamo il discorso e ognuno se la vive come vuole, ok?

Buongiorno super meraviglia, bacioni dalla Grazia. Un saluto a tutta la family del Morning Fever dal Bobo, Bobo da Gabice. Ciao Bobo!

Un saluto al capo dei raccordi, Silvio da Osnago. Si balla qui ad Ortona, bravo. Manuele Mauri presente.

Salutiamo Riccardo da Torino, buongiorno, lui è sempre presente. Buongiorno da Cosimo, da Ancona. Ciao, grazie. In console Alex Castellini.

Vai Alex, che chiudiamo in bellezza. Questo è l'ultimo disco, stop ai messaggi. Sentiamo qua. Technotronic.

0: con Technotronic termina il Party Time. Grazie Alex, grazie, impeccabile anche oggi. Tornerà domani, domani giovedì, che lo svampiamo, signori. Un ringraziamento speciale al DJ Dami, il supporto tecnico. E adesso, signori, la Seal.k con Guest for Lunch. E qualora lo vogliate, domani mattina il capitano lo trovate qui. E stesso orario, 9:30, stessa radio, Radio Studio Più. E stesso programma, Morning Fever. Ciao a tutti.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero.

0: sia naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Miracco, If You're Dancing.

0: Studio Più Dance Station.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
2: Ed eccoci qui, buongiorno cari miei guest for lancini, ci siamo, diamo inizio a un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Buongiorno, buongiorno a voi, sono le 11.59, addirittura in anticipo oggi Walter ci ha passato la linea. E allora, non lo si può neanche sgridare che arriva, che arrivo in ritardo, no, anzi addirittura in anticipo. Cioè, mannaggia. Ciao Walter, ciao Dami, ciao Alex, ciao anche al nostro Paromix. Chissà se c'è, se non c'è, vediamo se io invece riesco a arrivare anche in video. E detto questo, oggi abbiamo anche un ospite. E allora direi di iniziare la puntata. Dai, iniziamo. Sì? E c'è, che c'è?

Selena, Madonna, mi piace tantissimo come lo dicono. E poi lei continua a guardarla, continua nel video a guardarla, perché dico: ma come fa? Ma come fa?

Oggi io ho messo una foto, come tutti i giorni metto una foto di Guest for Lunch ospite a pranzo, cioè mia, perché sono la conduttrice. Soffro un po' di egocentrismo ultimamente. E mi sono messa di schiena per evidenziare questi pantaloni nuovi che ho comprato. Ma allora io mi domando, no, guardando questa foto, qual è la parte del corpo femminile che vi piace di più e la parte del corpo maschile che vi piace di più? È la domanda del nostro momento di chiacchiericcio delle 12:15. Fatevi sotto 338 141 1001.

0: 3:38 141 1001 potete partecipare tutti al nostro momento di chiacchiericcio. Yes for lunch.
1: A tra poco.
2: Spot.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tommasi. Take control.

cari miei guest forlancini. Oggi, in virtù del fatto che ho postato una foto mettendo in evidenza i pantaloni nuovi, ecco, diciamo così, che anche una signora mi ha visto e mi ha detto: ma dove hai comprato quei pantaloni? Beh, sono un paio di pantaloni, quelli che vanno adesso, che si vede anche le budella, ecco, quei pantaloni lì. E niente, l'ho postato di schiena, così, perché mi piaceva far vedere il logo sulla maglietta di Radio Studio Più, ecco. E allora, guardando questi pantaloni, mi è venuto in mente di chiedervi: ma qual è la parte del corpo femminile che vi piace di più e la parte del corpo maschile che vi piace di più? Ciao, sì, la parte più bella che mi fa impazzire di una donna è il davanzale prosperoso. Ciao Filippo. Ciao Sil, se devo essere romantico direi gli occhi. Amo gli occhi azzurri come il mare, ma se devo essere sincero, la prima cosa che guardo è sempre davanti, davanzale. E anche se i francesi dicono che il seno perfetto stia in una coppa di champagne, io preferisco che sia in un ballon di amarone da 650 ml. Beh, bravo Matteo da Peschiera, viva la sincerità!

0: vedi quella è la parte dell'uomo che ti piace di più. Donne, fatevi sotto, perché qua scrivono solo gli uomini. E quella è la parte delle donne che vi piace di più. Ciao Silly, una delle prime cose che guardo è la caviglia. Fina e imbattibile, Luca da Fano. Allora, io volevo vedermela, ma non ci arrivo a guardarmela. Insomma, no, io la caviglia così fine non ce l'ho, quindi mi sa che io non vado bene. Cioè, non è fine, è normale. È che sì, insomma, ci sono caviglie molto più fini. Buongiorno, con la B di Bologna proprio, Buongiorno da Alfi da Montecchio. Io in una donna guardo sempre gli occhi, nella loro profondità scoprendo che donna è. Un abbraccio, bello, bello, ma che romanticone. Poi c'è un altro, oh, le mani, Noemi, finalmente una donna, anch'io guardo le mani, Noemi. Ho sempre guardato gli occhi e le mani di un uomo, perché gli occhi mi piacciono tantissimo in un uomo, con il mio primo compagno invece ho guardato un'altra cosa, davanti e dietro, ma perché? Infatti non è finita bene, avrei dovuto continuare a guardare gli occhi, ma la prima cosa che ho visto era il dietro e quindi io ho guardato il dietro. Luca da Fano, anche lui è molto romantico, guarda gli occhi quando la donna però è più alta. Senza ombra di dubbio guardo i piedi. Ah, Mimmo da Bologna, vediamo un po' che cosa mi dice. Aspetta che lo apro, qua ci vuole sempre un quarto d'ora. La zona che mi piace di più del corpo femminile è il monte di Venere. Si può dire, non è scurrile, è scritto bene. Che romantici, ma, no, o perlomeno anche un po' filosofici. Buongiorno da Igor dalla Germania. La parte del corpo che mi piace di una donna è la testa che cambia, perché le parti quando è giovane che ti possono attrarre non saranno quelle parti, cavolo, qui c'è Google traduttore, quando avrà una certa età, insomma, praticamente lui dice le parti del corpo cambiano, quindi non guardo una parte del corpo perché prevedo di stare con la donna che mi piace per tantissimo tempo, anche una vita, per cui guardo la testa della donna, perché è quella rimane, se la testa è sana allora rimane anche, cioè il corpo anche se cambia fa lo stesso, però l'importante, a me piace guardare il lato B in un uomo, sì certo, in un uomo. Briconcella Elisa,
1: oh, Silvia, come stai? E anche quest'anno un anno più vecchi, sai, un saluto da Simone Sottomarina. Ciao Silvia.
0: Ciao Simone, happy birthday to you. Allora, a Luca da Modigliana piacciono le caviglie, sono la parte più sexy di una donna. Mannaggia, ho perso in partenza. Ah, anche Mary.

0: questo messaggio. Vi do uno spunto per l'argomento di domani. Cos'è che non vi piace invece? Perché ciao Silvio, orecchie di un uomo le odio quando sono grandi. Elvira da Pavia. Domani magari facciamo questo di argomento. Ma noi ci ritroviamo tra pochissimo con l'inizio del primo Party Time, meteo, spot e Party Time. Inizieremo con Lose Myself. Oh, a tra pochissimo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole è protagonista da nord a sud con sole innocue e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tomasi, Take Control.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il nostro primo party time, quello di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, e si continua con Voglio tornare negli anni 90 con DJ Matrix e Pabst & Scare. Salutiamo anche la sua mamma di Pabst.

Salutiamo Neno da Potenza Picena, mi scrive una grande verità. Poi salutiamo Mario, buongiorno Mario, oggi compleanno di Simone. Happy birthday to you Simone e ciao anche a Daniele da Reggio Emilia.

0: saluto dal bomber Alex Fasio di Aselogna. Aselogna, Aselogna.
1: Ce la posso fare, ce la posso fare.

arriva anche un Domenico di Montichiari qui a Guest for Lunch, ospiti a pranzo, mentre va in onda il primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. 20 minuti di musica mixata per voi.

Non vogliamo salutare Giacomo da Cerea? Ma certo che lo salutiamo, e salutiamo anche Daniele da Carate Brianza, oggi in giro per la Lombardia, ma la tuta splendida dice mi tiene in compagnia. Ah, scusa, ma la tua splendida voce forse era...

arrivati all'ultimo pezzo deciso per questo primo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Poi una piccolissima pausa e si riprende con la seconda ora.

0: piece of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ronnie Milani presenta
2: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
4: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Tommen, so hazy.

0: ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso, completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Kef Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.

Ed è proprio così che iniziamo la seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, dandovi il buon pomeriggio e ricordandovi che sta per arrivare l'ospite di oggi. È un po' che non avevamo ospiti a parte, insomma, i miei cari Guest for Lancine e Guest for Lancine. Tra pochissimo ne arriverà uno con dei consigli, uno, ma che grande, grande, sono in tanti, tanti, insomma, sto tentando di depistarvi, ma non so se ce la faccio.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
3: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: ci siamo con l'ospite di oggi. Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Buon pomeriggio, come va Sciur Vincenzo?
1: Guarda, appena finito di mangiare uno spaghettino di soia in pausa pranzo con i tecnici elettricisti molto molto in gamba, ho fatto un bel pranzettino di lavoro, tutto a posto, stiamo ultimando i lavori qui nel nuovo showroom in provincia di Bergamo, siamo ad Osio e quindi direi c'è un bel sole, tipo 25 gradi, cioè è spettacolo, dai, come fa? Come fa normale, cioè.
0: Sì. Però Vince, io una domanda te la devo fare. Metto la sigla e ti faccio una domanda, perché tu mi dici sono 25 gradi, ma io vado, vado con la sigla.
1: Studio vai.
2: E sponsor.
3: One day sponsor.
2: 3 minuti con Non Solo Clima.
0: E allora 3 minuti con Non Solo Clima, siamo insieme a Vincenzo che mi dice dove è lui, nel Bergamasco ci sono 25 gradi, è bel tempo, però sì, la sera fa freddo, quindi secondo me c'è già bisogno di riscaldare un po' i muri, o no?
1: Assolutamente sì, diciamo che poi quando arriva la sera, la notte, soprattutto la mattina, le temperature crollano, in qualche casetta magari un pochino più datata cominciano ad abbassarsi le temperature e viene voglia anche di accendere, no? Quindi
0: sì.
1: Se avete magari quella, sai che io ho già visto che molti magari abitano un po' in collina, non dico in montagna, accendono già da un mese, però in collina è bello anche accendere, dai, ritrovare il calore di un focolare, il suo profumo della legna accesa è quella coccola che iniziava insomma a mancare, dai, diciamolo pure.
0: Ma e quindi scusami, io a questo punto se ho freddo e mi manca un riscaldamento come vorrei io, chi chiamo, dove vado?
1: Tu sei freddo, devi chiamare me che io ti porto il calore in casa, sicuramente un plaid per tenerti al caldo sul divano e poi ti monto un bel caminetto di ultima generazione, devi soltanto dire se lo preferisci a pelle o a legna, perché comunque sai questa è un'esigenza soggettiva, io dico sempre che la legna è per chi magari ha spazio per stoccarla, magari la taglia, magari la recupera o la a mercato, altrimenti la comodità chiaramente è un impianto a pellet, ci può installare una stufa a pellet canalizzata con le bocchettine nei vari ambienti, portare aria calda anche in zona notte, in bagno, perché no, oppure possiamo montare le termostufe o le caldaie a pellet in grado di riscaldare anche 200-300-400 metri quadri utilizzando l'impianto esistente con i termosifoni, quindi molte sono le soluzioni, sai, tanti contattano magari la nostra azienda per recuperare un vecchio camino, quelli aperti di una volta, sai, in taverna, quello che non accendevi mai, o giù magari, ecco, in qualche situazione, seconde case oppure in sala, ecco, lì inseriamo dentro l'inserto camino, no, da incasso, tipo un forno per intendersi, da incasso, che però va a pellet o va a legna e qui hai un risparmio energetico molto alto, consumi poca legna o poco pellet dentro fino a 100 metri quadri, se a pellet automatico va anche con lo smartphone, voglio dire al wifi integrato, te lo accendi dall'ufficio quando vieni fuori dall'ufficio la sera, arrivi a casa, trovi già acceso, insomma tante sono le soluzioni per i nostri amici magari di Verona che vengono a trovarci nello showroom di Bussolengo, di tutto il bacino del Bresciano che vengono nelle sedi di Lonato del Garda, che lì abbiamo due grossi di showroom, e possiamo dire, annunciare che da questo sabato, da sabato 17, trovano aperto anche il nuovo showroom ad Osio sopra, qui siamo a 4 km dall'uscita di Dalmine in provincia di Bergamo, a una manciata di chilometri anche dal confine con la provincia di Milano, per cui insomma il mega store Milano-Bergamo, stiamo proprio ultimando le ultime finiture, gli ultimi dettagli, ma è pronto in rampa di lancio e debutta sabato 17 ottobre, vi aspettiamo per questo primo open day in alta stagione, tra l'altro, no? Perché ricordiamo che qua temperature ingannano, ma ci siamo ritrovati veramente già a metà ottobre senza accorgersene praticamente.
0: Sì, è vero, è vero. Senti, ma dove tutte queste info, no, dei vari showroom, dove le possiamo trovare?
1: Ma su Instagram sicuramente, o sul nostro sito nonsoloclima.com, che peraltro è in aggiornamento per questa motivazione qua di integrare il nuovo showroom. Comunque sulla pagina social Non Solo Clima c'è proprio quella dedicata allo showroom Milano Bergamo. Siamo ad Osio Sopra in via di Termini al numero 3 e praticamente pronto, partiamo sabato, per cui stufe, caminetti e tutte le moderne tecnologie fotovoltaiche, nonché gli impianti di climatizzazione che già commercializziamo da anni.
0: E se io ho già una caldaia e voglio pulirla, insomma, prepararla all'inverno?
1: Tu sei in buone mani, c'è una caldaia da pulire, perché facciamo anche questo servizio, quindi assistenza tecnica, pulizie, manutenzioni, sanifichiamo impianti di condizionamento e chiaramente manuteniamo anche caldaie a gas. Qui devo dire c'è una richiesta abbastanza alta quest'anno per sostituire vecchie caldaie a gas, proprio perché negli ultimi anni se ne sono vendute un po' meno e adesso ce n'è parecchie da cambiare, ecco, per cui anche lì prenotate il sopralluogo preventivo di spesa, se andiamo d'accordo qualche settimana e montiamo tutto prima che poi arrivi il freddo.
0: Esatto, fatelo prima di dicembre magari, così poi non dovete aspettare.
1: E non poi devono... diventa antipatico, ragazzi, in alta stagione, poi c'è un po' da aspettare, arriva freddo, si rompe la caldaia, manca l'acqua calda. Insomma, sono tante le tematiche, no? Un po' come la climatizzazione d'estate, quando si rompe il vecchio impianto.
0: È vero.
1: Abbiamo sempre un po' freddo.
0: Allora,
1: è così.
0: Sì. Allora diamo un numero di telefono, quello ufficiale delle due sedi di Lonato, magari.
1: Certo, assolutamente sì. 30 91 31 117. Questo è il recapito del centralino, quindi poi da qua viene dirottata la chiamata ovunque,
0: certo.
1: Dovesse chiamare anche, voglio dire, un cliente della provincia di Verona, che lì c'è un altro numero apposta per lo showroom di Bussolengo, comunque se dichiara, diciamo, la zona in cui si trova, viene dirottato alla Jessica via Bussolengo. E visto che abbiamo parlato dell'inaugurazione del nuovo showroom qua ad Almine, io darei anche il numero di telefono da poter contattare agli amici per Bergamo e Milano, che ne
0: va
1: dici?
0: Va bene, certo.
3: Va bene.
1: Allora, qui abbiamo uno 035 198 35044. È un po' lunghetto,
0: Esatto.
1: Glielo ripeto, dai, 035 198 35044. Già operativo, ma soprattutto aperti da sabato 17:10.
0: E potete assolutamente andare a trovarli, e anche lì è uno showroom veramente molto grande. Detto questo, io ricorderei la pagina social, che è Non Solo Clima, la pagina Instagram, dove potrete trovare tutto quello che abbiamo detto, fondamentalmente, anche perché hanno una social media manager meravigliosa e precisissima. Ecco, questa cosa dovevo dirla. Quindi io ti do un in culo la balena, si dice, per sabato.
1: Sì. Grazie.
0: E una
1: grazie.
0: Buona giornata, e spero di risentirti molto presto.
1: Esatto, anche a te un abbraccione. Ciao, sì.
0: Grazie mille, Bis, buona giornata. Ciao.
1: Ciao.

0: Guess! Perfetto orario per lanciare il secondo party time, quello che poi inizierà con happiness sono troppe S, cioè, decidete voi che cosa preferite, come dirlo. Andiamo, sì, perché ho una serie di messaggi e se ne arrivano degli altri e non sapete dove, volete scriverne degli altri e non sapete dove scriverli, 338-141-1001, ma fate la nostra Angela, tra pochissimo.
1: Studio Più Dance.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Tommen, so hazy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

grande lo mandiamo a Angela Nazionale che mi chiede quando è che aprono Dosio sopra. Allora aprono non solo prima, apre questo sabato a Dosio, quindi ci puoi andare tranquillamente. Un salutone da Francesco l'idraulico di Civezzano.

saluto i miei colleghi Dry, Uomo Ragno e Mister 30. Sto tornando da voi con dei souvenir. Ciao Studio Più Mitici. Salutiamo anche Paolo D'Alfonsine e un saluto al nostro Roberto da Mantova. Bravo Roberto.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Uomini del Maso, da Uomini del Maso, che stanno raccogliendo le mele della bellissima Val di Non. Ce l'ho fatta a leggerlo.

0: Buongiorno tutto il mondo, un salutone dal nostro capo Carisi ai nostri raccoglitori Mapuder di mele. Mi ha dato un altro brand. Ehi, ma ce li abbiamo tutti i brand delle mele,
1: eh?

0: piece of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale, Under the Same Moon.

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Pew.

0: fine di Guess for Lunch, ospiti a pranzo. Quando ci si diverte, eh? Il tempo se ne va, se ne va. Io vi mando un saluto, vi mando un bacio e vi lascio con Michi Garzilli e Frankie Gada, la musica di Radio Studio Più e tutto il resto del palinsesto di Radio Studio Più. Ma soprattutto con un grandissimo bacio. Ciao, a domani.
1: Questa è

0: Radio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
2: Che nessuno in quest'Aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
1: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. Ora in Italia individuati fermati hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe

0: 22 anni ancora da compiere, il papà, calciatore negli anni 90, ne ha fatti 3 ai nerazzurri nella 4-3 belga, a Mutolendo, San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli che resta a terra, quota 0 come l'11 di Chivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal 3-1 e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emozione.
1: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
0: Il Como quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e Walter Master. I feel good.
4: E io sono fuori ad aspettare che arriva lui.
5: No, ma aspetta,
4: cioè, dimmelo.
5: Ma aspetta,
4: ma basta questo qua, mania c'è. E io resto.
5: Ciao, aspetta.
4: E io resto fuori.
5: È già partito il disco, è già partito.

0: sono fuori da aspettare.
1: Giornata mondiale dell'educazione sull'ambiente, l'educazione ambientale.
0: Infatti, guardalo.
1: Un'allergia, ho toccato la polvere. Sì.
0: Chissà dove l'hai ficcato quel naso. Sì, ma chissà dove l'hai messo quel naso. Guarda, guardami faccia.
1: Sì, guarda che l'occhio sinistro. Sì, ciao. Io sono allergico alla polvere.
0: Sì.
1: Sono andato
0: al
1: in un
0: pelo.
1: La barba. Guarda che ride sulle disgrazie degli altri. Allora, aspetta, prima di iniziare, buon pomeriggio,
0: oh,
1: Walter Master.
0: Ciao a
1: il
0: tutti.
1: Garzilli, oggi tu con me stai fino alle 5.
0: Oggi c'ho la voce, ti faccio un mazzo così, ti faccio.
1: Meno male. Allora, devo avere l'aiuto anche di Paromix, vieni qua per favore, perché noi abbiamo un documento.
2: Sì, buongiorno.
1: Un documento, buongiorno, buongiorno Lorenzo. Allora, noi ti vogliamo bene perché sei come un fratello per noi. Io capisco il tuo rientro in radio, è emozionante perché comunque
0: insomma,
1: bello. Poi hai
0: uno mi ha detto, ma sei stato male?
1: No, però voglio. Poi hai fatto un video che è andato
0: un video
1: sui
0: la
1: social.
0: Sera. Sì.
1: Adesso
0: parlavo piano perché
1: no,
0: sennò.
1: Aspetta, noi te lo facciamo sentire, puoi farlo sentire, Lorenz, per piacere.
3: Ciao a tutti.

0: oggi sono tornato in radio dopo qualche mese di assenza.
1: Ok, stop. Allora, sembra la promozione di TG Medicina,
2: Medicina
1: oggi.
2: Medicina, certo.
1: Cioè, allora, voglio dire, se sei in I Feel Good... No, no, quello sembra uno che ormai, voglio dire, Dipartimento della Sanità Mentale...
2: No, ero rilassato sul divano, ma possibile.
1: Hai Feel Good, hai tempi di Lorenzo.
3: Sì, devi essere veloce.
1: Cazzo, cioè,
2: ragazzi,
1: radio
2: vi
1: oggi,
2: faccio scuola a te, li metti in fila tutti quanti per quanto riguarda i tempi. Cioè, per piacere. Noi... Anche se mi metto a parlare veloce io, mi stendo tutti quanti. Allora,
1: noi ti vogliamo così.
2: Sopra la capra, sotto la panca, la capra crepa. Forza, dai. Sopra la panca, la capra capa, sotto la panca, la capra crepa.
1: Mi viene a fare lezioni a me. Noi non ti vogliamo
2: ma per
1: così
2: piacere.
1: Calmo. Quando fai video non ti
2: ma
1: vogliamo.
2: Ma per me ero rilassato. Ma mica, ma c'è, ma guarda tu come sei ridotto per essere veloce.
1: Un'allergia.
2: No, che allergia.
1: Comunque, tutto a posto, come stai?
2: Bene, benissimo.
1: Lorenzo, come lo vedi?
3: Lo vedo carico.
1: Oggi lo vedo carico.
3: Sì,
1: vedo
3: la voce c'è.
1: La voce c'è.
3: Gli occhiali da sole ci sono.
1: I tour sono finiti.
2: Ma questo occhiale ha un suo perché.
1: Perché anche te hai l'allergia e non fai vedere che hai l'allergia.
2: Ha un suo perché.
1: Va bene, tutto a posto. Bene. Vuoi salutare qualcuno?
2: Non riesco a guardarti oggi. Mi senti dopo Ciccio con la congiuntivite.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale Under the Same Moon.

0: sono finite anche le feste a Ibiza, le chiusure. Allo Universal Pacià.
1: C'è la gente che abita là. Pepe se ne stanno andando. Se ne vanno, Pepe. Sai che cacciara?
0: Ma è bello. È quando bello. Vivi in mezzo alla cacciara, è bello. Ti svegli al mattino.
1: È bello a vent'anni.
0: Ma
1: bello,
0: no, ma ti svegli al mattino, la gente è sempre allegra. Sì, non sai perché, però
1: non
0: è sempre allegra.
1: Però. Va bene, dai.
0: Va bene, allora, di che cosa parliamo?
1: Un
0: oggi?
1: Uomo, un mito, beh, una leggenda, una stella cometa, Michi Garzini.
0: No, no, non dire cavolate.
1: Oggi non serve più la voce, sai, alla radio.
0: No, serve la comunicazione.
1: Nei nostri tempi
0: era importante.
1: Si può dire, era importantissimo.
0: Fammi
1: la presenta. Io ti ho presentato, presentami tu. Dai.
0: Signori e signori,
1: dai, un uomo.
0: È un punto di riferimento come la stella polare.
1: Ah, yes.
0: La radio l'ha inventata lui, Walter Master.
1: Numero uno.
0: No, numero uno, te la dice negli anni 70. A proposito, anni 70, non l'ho fatto perché venerdì io non c'ero, ma un grande saluto a Federico Lollandese.
1: Grande Federico.
0: Freddy,
1: sai quante ore ho passato io a studiare i suoi intro, come introduceva una canzone, come usciva da una canzone.
0: Poi non sai, noi abbiamo fatto radio insieme, ma era il mio produttore discografico. E negegli anni 90, nel momento dell'house, noi eravamo in studio di registrazione.
1: Lui aveva fatto il disco sul Papa, se
0: sì, lui ti la disco
1: dentro.
0: Cosa ha fatto? Tanto era un po' egocentrico che un giorno arriva in studio e voleva fare Flash and the Pan, Walking in the Rain. Sì, ti ricordi? Rifatta house. Però volevo usare la sua voce. E noi gli dicevamo: no, Freddy, troppo, cioè le altre radio non ce le mai. Si incazzavo. Ehi, ciao a tutti, sono Federico, il vostro DJ.
1: Grande
0: Federico.
1: L'ho trovato ad una reunion giù a Roma e lì abbiamo passato una vigilia di Natale veramente molto bella. Vabbè,
0: comunque bello, grande Federico. Dunque, adesso invece tocchiamo un argomento serio. Perché in
1: l'altra
0: radio...
1: sera, mentre stavo coricato sul divano, in quello stato lì, ecco allora, per ritirarmi su,
0: no,
1: tu ci ridi, ci scherzi, guarda che mi sono fatto 4 ore di animazione, ero devastato. In più il mercoledì con te, voce non c'era più.
0: Mamma mia, la sera
1: mi sono così sfogato. Però prima avevo guardato il programma con Pintus. Sai che Pintus ha fatto questa cosa meravigliosa, eccezionale, questa performance. E tra gli altri argomenti ha parlato dell'essere single oggi e della convivenza.
0: Quindi
1: io vorrei sapere, siccome io sono uno che non sa fare il single, allora lo chiedo a te, che tu hai esperienza.
0: Perché io devo essere single?
1: Sei così.
0: E cosa vuoi
1: tu
0: sapere?
1: Sei così. Io voglio sapere, allora, la vita da single è migliore o peggiore di chi...
0: è sposato,
1: di che sposa? Vabbè, oggi sposa, no,
0: convive,
1: una volta
0: sposato,
1: adesso convivono, no?
0: Convivere.
1: Noi eravamo sposati perché se non ti sposati va come pungolo dell'albero di Natale, insomma. Ecco, oggi invece si convive, non c'è la necessità.
0: E voi, e allora
1: voglio
0: tu
1: sapere,
0: parli, allora tu la tua opinione oppure parli della vita da
1: no, io non ho
0: proprio marito,
1: esperienza da single.
0: Allora,
1: io non ho esperienza, però siccome tutti dicono mamma mia che si sta bene e c'hai la libertà e c'hai tutti i tuoi ritmi, ma ci saranno anche delle cose che non vanno.
0: Adesso mandiamo un disco poi ne parliamo, eh?

0: Disco Machine, caro Walter, tu hai lanciato un sasso, hai fatto questa domanda a me, ma anche
1: l'ho chiesto
0: agli ascoltatori.
1: A te, perché tu sei un uomo di mondo, sei un uomo che ha accumulato esperienze importanti nel corso della vita.
0: Ma molte
1: sei
0: volte
1: stato
0: è
1: su una sponda e sei stato anche sull'altra sponda, sull'altra sponda che su quella. Però
0: dici,
1: ecco, insomma, sì, in entrambe, no? Hai vissuto sia da single che da
0: sì.
1: Che
0: sì,
1: da marito,
0: nella vita, vita ci sta,
1: da uomo di famiglia, insomma,
0: giusto,
1: c'hai una famiglia, c'hai la famiglia.
0: Sentiamo, dai, sentiamo un po' prima di chi c'è. Pronto? Pronto? Ui, chi sei?
2: Sai chi io, voi due?
1: Sì.
2: Sai chi Cavaldi Gmi, la vita del single cos'è?
1: Dai.
2: Porca di quella vacca, Cavaldi Gmi cos'è?
3: Ciao, sono stata sposata per 17-18 anni.
1: Importante. Sembra una ragazzina.
3: Poi mi sono separata, poi ho avuto un compagno per 12 anni. Qualche mese fa basta, e ti dico che essere single tanta roba.
1: Applausi.
3: Sì, si sta meglio.
1: Applausi. Però ma bella forza, lei è una donna.
3: In casa non sei costretto a vedere quello che vuole vedere l'altro in televisione, che tu non vuoi guardare.
1: Vedi?
3: Non devi star lì a preparare la cena.
0: Giusto.
3: Va bene così. Magari fare delle uscite. Vedersi. Poi ognuno a casa propria.
0: Una botte via, cioè,
1: una botte via anche no.
0: No, però voglio dire. Allora, tu devi dirmi.
1: Ma lei è una donna, okay. Lei è una donna,
0: ma
1: loro sanno risolvere
0: dire.
1: Tutto. Io chiedo a te.
0: Tu lo chiedi a me, però prima che prima che ti rispondo, voglio dire, tu dimmi la vita da sposato, da coniuge. Cosa sono le cose positive e se ci sono cose negative.
1: Ma intanto io mi sono documentato e oggi vivere da single costa in Italia, Italia vivere
0: vero,
1: da single in Italia costa.
0: Ah, tu lo fai per condividere le spese?
1: State zitto che io sono uno che piglia appunti. Allora, costa sui 25.000 euro all'anno.
0: Senza vizi.
1: No, proprio nudo e crudo.
0: Certo.
1: Come un verme, ma ecco, nudo e crudo, sui 25.000,
0: sì.
1: Hai capito? Allora, se invece vai al sud, che anche qui c'è una bella differenza, e fai una vita un po' più frugale, diciamo
0: sì.
1: Così, insomma, già lì abbassi di 5.000 euro all'anno. Mm. Allora, io penso che chi vada a convivere, uno degli aspetti positivi, sia di dividere la spesa a metà, no?
0: Cioè, tu hai scelto di convivere e di sposare.
1: Ma no, non è che l'ho scelto
0: io sto
1: parlando in generale.
0: No, ma tu dimmi la cosa positiva.
1: Ma io non riesco ad essere single perché non so stare da solo. Io non so stare da solo.
0: Ma guarda che ci sono tanti single che non stanno da soli, Cioè, voglio dire, non è che essere single vuol dire...
1: No, proprio non so stare da solo dove mi sveglio la notte, mi hai capito? Cioè, nel senso che io devo avere una presenza in casa.
0: Allora,
1: io devo avere una presenza in casa, da solo non ci so stare.
0: Beh, ma questo può succedere perché poi uno prende la badante, è la stessa cosa, voglio dire.
1: Cioè, adesso sì, adesso è l'età giusta, va bene, ok, però...
0: Però tu da solo non ci sei.
1: Io non ci sono stato. Allora chiedo a te, insomma, i vantaggi.
0: Ma
1: tu
0: ci
1: cosa,
0: sono
1: se
0: dei
1: tornassi
0: vantaggi.
1: Indietro, tu se tornassi indietro.
0: Aia, sarei ricco, te lo dico.
1: Tu li guadagni ma non li sai tenere i soldi, ti conosco, te conosco.
0: No, se tornassi, beh, mi è sempre piaciuta la famiglia. Io ho due figli, infatti, voglio dire, non con la stessa
1: donna. Nonno, come
0: sono
1: me.
0: Sono nonno, voglio dire. Dunque, a me è la famiglia. Però, forse il lavoro, forse un po' la capa da cavolo, un po' di quello, bisogna saper convivere. E io mi sono reso conto che ho un po' di problemi nel convivere, ma perché sono egoista. Mi sono reso conto col tempo di essere un egoista.
1: Egoista.
0: Ma uno basta che è consapevole, voglio dire, no? Allora, piuttosto di avere una relazione e pensare, come fanno tanti, di avere giochi fuori casa, perché lo sai meglio di me, che molti hanno...
1: Meglio di te.
0: Lo sai. Io preferisco, se ho una relazione, viverla pieno. E non andare in giro. Se
1: no,
0: sto single, è quello che
1: hai
0: deciso. Ecco, cioè, voglio... Però i lati positivi, ti svegli al mattino.
1: Io non so se lo state guardando. Io non lo so se lo state guardando. Ma riesce a mentire quest'uomo. Quest'uomo riesce a mentire.
0: Ti svegli al mattino.
1: Cioè,
0: guarda.
1: Qua...
0: ti svegli al mattino,
1: sembri quasi sincero,
0: la scarpa da una parte, la ciabatta dall'altra, la mutanda per terra,
1: scorregge la notte che vuoi.
4: Radio Studio Pew, the best sound from the past.
5: I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover.

0: Jackson, l'inventrice, l'inventrice dei leggings. Te la ricordi come usciva questa qua con la tutina tutta attillata?
1: Carina.
0: Chi c'è?
1: No, chi c'è? Vuoi sentire? Arrivano un sacco di messaggi.
0: Te credo.
1: Ognuno la pensa. Aspetta, questo qua dà ragione a me, altri danno ragione a te, voglio dire. Questa chi è? Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti. Hai ragione che essere single, una ciabatta da una parte, la scarpa dall'altra, la mutanda per terra. Ma se non hai chi ti fa i mestieri? La mutanda prima o poi te la devi raccogliere da solo.
1: Ma no, ma io più la
0: camerino. No, ma che raccoglie? Ma cosa raccoglie? La mutanda in casa Garzilli si alza da sola, cammina e si butta in lavatrice da sola, perché lui le addestra le mutande.
1: No, ma poi voglio dire, cara, lavori, ti fai il fondello e anche la persona che viene a fare pulizie, cioè, sentiamo Riccardo, dai.
3: Hai perfettamente ragione.
1: Senti,
3: io sono single per scelta perché comunque non riesco a stare insieme a una persona perché mi rompi i coglioni.
1: Bene,
3: i lampioni del cavolo. Poi vedendo com'è la situazione in giro, che su 10 coppie dei miei amici 8 sono separati, e poi cosa fanno? Dopo il matrimonio rimangono single, si scassano peggio di prima.
1: Qua chiudo perché entra in certi particolari. Però vabbè, tu hai detto una tua opinione.
0: È costoso
1: sul
0: oggi essere single, comunque è un lusso,
1: questo
0: lo dico io.
1: È vero, è perché quando arriva la bolletta
0: dalla
1: oggi paga 100 euro la bolletta elettricità. Oh, sono da solo, com'è sta
0: ed
1: storia?
0: È andata a pagarla in un posto dove si è preso l'allergia.
1: Ho preso l'allergia. Lavateli i bar, puliteli, ho messo la mano, c'era la polvere. Mi ha ucciso.
0: Online
1: no, usate dei disinfettanti. Ma che ragazzi,
0: Vabbè,
1: andiamo con il party time. Sei pronto?
0: Arriva il pap. Carichissimo.
1: Vai.
4: Feel good. Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: cos'è che dicono i Datura qua?
1: Nini! Cioè, nini! Nini! Dai che mercoledì si scavalla, ragazze!
0: Noi lo trasformiamo in un mercoledì di...
1: Il peggio è passato? O deve ancora arrivare? Non lo so se il peggio è passato o deve ancora arrivare.
0: Vai, vai, il palco è tuo!
1: Siamo qua insieme, 14 d'ottobre, anche ottobre, ragazzi! Eppa! Mica ha pagato la bolletta, quindi siamo a posto, perfetti.
0: Vedi, dalla parte tua è la moglie che li paga, lo so io.
1: Se paga da sola, se paga da sola, si chiama Reed.
0: Vai, vai, ci sono milioni e milioni di
1: che
0: persone davanti
1: questa.
0: Al palco.
1: The Rhythm is Magic.
0: Vai, vai, vai. Fai alzare le mani al cielo, falle alzare, dai.
1: Ma quelli c'hanno da fare, ma possono starti dietro a te.

0: mixalo, è durato troppo, mixalo.
1: No, almeno un minuto e mezzo dobbiamo andare.
0: Troppo, mixalo.
1: Vai, manda il messaggio a tutto il mondo.
0: No, intanto voglio salutare Roberto. E intanto scriveteci, ragazzi, come chi è Roberto? Ce l'hai lì davanti, guardalo che bello, che bel fiulette che è Roberto.
1: Hai coraggio 3, a dire 3, 8, che questo è un bel fiulette, Bravo ragazzo. Anche a Pescara stanno ballando, Walter.
0: Che bello Pescara. Pescara, ragazzi, si mangia, che è una meraviglia. Si mangia, che è una meraviglia. E quello adesso c'ho io. Io adesso c'ho quello.

0: vuoi qua, sei in un ambiente magico.
1: Questa qua è per tutti i single che ci stanno ascoltando in questo momento, che hanno il loro
0: single,
1: capitano,
0: anche le
1: il
0: single,
1: loro comandante,
0: anche le single,
1: anche le single, ma
0: quelle single. Tu qua se vuoi basta che dici per favore mani, battito di mani a tempo.
1: Sì.
0: Senti,
1: fai sentire clap. Visto?
0: Questo no, ragazzo.
1: Sì, però non lo so io.
0: Qua c'è il laboratorio.
1: Sì, vabbè, ma sei distratto.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ed è mercoledì pomeriggio.
1: Fate il passaparola perché dobbiamo essere sempre di più.
0: Stai meglio?
1: Visto no?
0: Da come sono entrato adesso stai recuperando.
1: Prima
0: no,
1: proprio la polvere che girava.
2: L'Italia che balla, ma non solo, perché arrivano messaggi.
1: Esposta sta macchina! Arrivano messaggi anche dall'altra parte del pianeta. Saluta quelli che stanno all'estero.
0: Quelli dall'altra parte del pianeta.
1: Salutali!
0: La macchina!

0: Voi non lo sapete, ma sono fortunati quelli che ci possono guardare in televisione, guarda, tramite l'applicazione. C'è il ballo.
1: Cos'è? C'è lo stagista oggi, c'è lo stagista. Ma questo si balla così.
0: E che bello, che
1: Dirty
0: bello.
1: Dirty Dancing, l'hai visto?
0: Ho capito, ma guarda.
1: Questo si balla così.
0: Come se stessi mescolando.
1: Mescolando la polenta, la ragna.
0: Intanto c'è l'ancheggio, capito?
1: C'è lo stagista, è allora, mercoledì, c'è allora, lo stagista.
0: Io vorrei dire una cosa, la polvere ha preso il mio naso, ma l'effetto dai, fa a te. Ma... dai, dai, vai, vai, vai. Ela!
1: Sentila che arriva. Tutti insieme. Tu fai ha! No, ok. E mixala.
0: Chi c'è? Avanti, per favore. Non si sente.
1: Arriva Agnese, no, c'è Agnese, aspetta, c'è Agnese.
0: Agnese?
1: Agnese, c'è Ninja.
2: Master, anche qui prende.
1: Bravo,

0: Time con gli anni 90 e primi anni 2000, dov'eri nel 1998? Quando c'era lei, Neja.
1: Neja, no, nel 98, che... è stato un bel periodo.
0: Dove stavi?
1: Stavo vivendo una bella esperienza in giro. No, non posso dirlo perché era un'altra radio.
0: Eri da altre parti?
1: Sì.
0: Ma porca miseria.
1: Sì.
0: Da questa parte, sotto il palco, c'è gente che acclama e che dice...
2: Più master, meno stress.
1: Se sapessi.
3: Walter, ma gliel'hai detto a Miki che è tardi?
1: Oddio, no, abbiamo appena cominciato.
0: E questo come si balla?
1: Si salta, saltando. Ti viene la tallonite. Questo è il disco tallonite.

0: Come fa? Come fa? Come fa?
1: Ma vai in mona.
0: Eccolo.
2: Ma questi sono tutti tuoi. Tutti i tuoi vai in mona. Questo
3: regà. Beh, è la dimostrazione di affetto. Che il signore ti ascolti. Che il signore ti ascolti, amico mio, ti ascolti. Anche perché ultimamente gli unici appuntamenti che ricevo sono quelli della posta.
2: Beh, già buono questo, già buono. Il nostro Lab sta dando il meglio oggi, live!
3: Questa è bella, questo è un gran pezzo, ragazzi. Che bella, alza il volume, va là!

0: volevo salutare, devi salutare Ilary Blasi. Che ci ascolta.
1: Sì.
0: Ilary ci ascolta, sì, ci ascolta. Okay. Voleva dei consigli?
1: Di che?
0: Perché ultimamente ha delle defaianze col GF, capito?
1: Sì.
0: Non segui la cosa, no?
1: Non la seguo. Non la seguo. Più forte di me non riesco.
0: E no, lei comunque ascolta, siamo una fonte di energia, una fonte di
1: carica,
0: di ispirazione.
1: Gli diamo le dritte, la fonte.

0: questo è uno dei classici dischi che negli anni 90 si suonava il venerdì.
1: No? Sì, è era leggero, molto morbido, no, qua è leggero. Sì, da quella parvenza un po' di essere auseggiante, fighetto.
0: Sì, da far ballare le donne. No? Perché il venerdì femmina, si curava di qua. Più la donna, no? Sì.
1: No,
0: il sabato
1: vero,
0: si era più aggressivi, però voglio
1: sabato,
0: dire.
1: Cioè, ragazzi, le randellate sui denti era una cosa incredibile. Invece il venerdì se facevi il fighettino. Senti, ha già scritto quello là che dice parlate troppo, fate sentire di più le canzoni. Ha già scritto?
0: No, perché ti scrive a te uno così.
1: No, ce n'è uno.
0: Eliminalo.
1: Perché adesso porta
0: eliminalo, che te frega, cioè, voglio dire. Va bene.

0: Ma su che per ascoltare la musica? Ma vuoi mettersi la musica?
1: Vai via!
2: Allora, se non ci fossero, bisognerebbe inventarli. Dai. Abbiamo degli ascoltatori meravigliosi.
1: Ora ti emoziono. Ora ti emoziono.
2: Vabbè, però dillo,
1: ora ti
2: no.
1: Ragazzi. Beautiful
2: people in ragazzi. Senti, la spa, questa è una spa, ragazzi, una spa.

0: chiudi gli occhi.
1: Che bello.
0: Chiudi
1: che
0: gli occhi, senti, sogna.
1: Guarda, lo senti il mare.
0: Chiudi.
1: Il mare, lo senti. La senti la sabbia sotto i piedi, la senti. Ho detto sotto i piedi, non nel costume.
0: Ma se chiudi gli occhi,
1: sì,
0: con questo sottofondo musicale, dove viaggia il tuo cervello?
1: Il mio cervello,
0: dove? Guarda, fisicamente sei qui, ma il tuo cervello
1: sono,
0: dove?
1: Sono lì su una maca tra due palme,
0: due palme
1: dentro la maca.
0: Complimenti al laboratorio di ricerche musicali che realizza live questa compilation quotidianamente, ragazzi miei. Battito di mani a tempo. Aspetta, arriva in ritardo, il tempo che arriva su. Arriva. Va bene, ringraziamo il laboratorio.
1: Dimmi. È un po' fuori, usa il pitch perché sta andando fuori.
0: No, ma noi mandiamo sempre fuori tempo, perché noi siamo fuori binario, capito? Certo.
1: E beh, c'è il ritorno, c'è il ritardo.
0: Chiudiamo, andiamo a bere il caffè, dai.
1: Dai, caffè.
0: Corriamo subito.
1: Era ora.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
7: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.

Olio Fresco Citterio dal 1878 sa di felicità. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tommasi. Take control.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebimitea. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocue e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebimeteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e Walter Master. I feel good.

0: Radio I Feel Good, anzi dobbiamo dirlo. Ma fino a che ora rimani qua te?
1: Io fino alle 16.
0: Ah, fino alle 16, cioè, io vado avanti fino alle 18 oggi.
1: E tu vai fino alle 18?
0: Se tu non sei un amico, rimani qua con me.
1: Ma c'ho quello delle tende.
0: Hai appuntamento con tendaiolo?
1: Se tu mi avvisavi, spostavo l'appuntamento. C'ho quello delle tende, della terrazza. E allora...
0: Caro Walter, allora io guardavo, davo un'occhiata alla gente, cosa vuole sentire per radio. Ah,
1: pensavo alle mucche che fanno lo yogurt a Potenza Picena.
0: No, dov'è? Io che fanno?
1: A Potenza Picena c'è Neno.
0: E
1: Neno è lì che dice: io sto lavorando e vicino a me ci sono delle mucche che stanno facendo lo yogurt con la vostra musica.
0: Wow, capito? Buono.
1: Ma non è che lo yogurt, per forza adesso solo yogurt greco,
0: no,
1: cioè c'è anche lo yogurt
0: fa
1: di Potenza Picena,
0: fa schifo,
1: veramente
0: schifo.
1: Ma io non lo so.
0: Ascolta,
1: dimmi,
0: allora
1: dicevi, scusami.
0: Sto notando che i programmi più seguiti, ma nel web, in radio, sono quelli che toccano argomenti politici, sessuali o comunque trasgressivi in generale.
1: Certo.
0: Cioè i programmi tecnici dove dai un'indicazione musicale alla gente non gliene frega più una mazza.
1: Assolutamente.
0: È cambiato.
1: Perché esempio, la gente ama incazzarsi.
0: Esempio,
1: se tu non c'hai quella dose di incazzatura non vai avanti.
0: C'è quel programma zzz che va, ok. È facile, ma vince facile lui.
1: Vince facile. Insomma,
0: quell'altro
1: sono
0: Corona.
1: Sono stati nella storia di programmi zzz.
0: Quell'altro Corona può parlare di tutto e vanno su.
1: Dobbiamo
0: dare una svolta anche noi.
1: Ma io non c'ho il pelo del De Corona, cioè tu
0: non abbiamo gli avvocati.
1: Già abbiamo gli avvocati.
0: Non abbiamo
1: Corona.
0: Gli avvocati.
1: State zitto, andiamo col brano.
2: Chi c'è? Sì. Capisco che Walter Master sia grosso. Però dovrebbe spostarsi un po' vicino a Garzilli.
0: Io gliel'ho detto.
2: Perché mi hanno chiamato le ragazze che in televisione lo vedono per metà.
0: Dovresti spostarti verso di me.
1: Sì,
0: aspetta,
1: però,
0: grazie Lorenzo.
1: Ma tu hai visto che c'ha questo qua? Che allergia
0: che c'ha?
1: Hai capito perché adesso?
0: No.
1: Ma la metà
0: no,
1: è già tanto.
0: La metà
1: è già tanta.
0: Scusa Lorenzo, lo dico anche per coloro che ci seguono in televisione. Se puoi fare un effetto luce sulla collana verso Cinisello Barsamo, quarto giaro da pusher milanese che ha il nostro Walter Master.
1: È uscita fuori.
0: Dietro.
1: se non arrivo a Sirmione, non arrivo.
0: Grazie per l'indicazione.
2: Ciao a te.
0: Dunque, anche noi dobbiamo cercare argomenti simili. La gente la coinvolge, le donne.
1: Cioè,
0: parliamo male della politica.
1: No.
0: Ma prendili, mira
1: vai,
0: qualcuno.
1: Forza, comincia
0: io
1: tu.
0: Inizia
1: no.
0: te.
1: Io ho la casa. Comincia tu, vai.
0: Esempio, sparliamo nell'ambiente didattico. Succedeva qualcosa di particolare dove si può. Niente, tutti perfetti.
1: Tutti perfetti. Zitto. Io non vedo, non sento, non parlo. Fa la scimmietta.
0: Nell'ambiente notturno, tutti
1: ambiente
0: perfetti.
1: Notturno, vabbè, ma anche noi... tu. Allora, se ci mettessimo a raccontare tutto quanto quello che abbiamo visto, io e te, cioè veramente passa.
0: Guarda,
1: ciao che Italia da sì. Single, cioè lascia stare.
0: Ma no, guarda che la gente vuole questo.
1: Vuole quello.
0: La concorrenza pomeridiana parla di questo, capito?
1: Bruno Mars.

0: like it.
1: Club Connection.
2: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma dove tutto è possibile.
1: Club Connection.
3: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte
2: e il sabato dalle 16 alle 18.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: feel good.
1: Dov'è che stanno a ballare?
2: Dove?
1: Dove?
2: A Rocca Cannuccia.
3: Dio.

0: sono 125 canzoni in questa canzone qua, non so, le hai riprese tutte, no? Tutte
1: vabbè, la ciccone facciamo... scena,
0: mamma mia, ragazzi, che suoni, spettacolo veramente.
1: La suona dappertutto a livello mondiale,
0: mamma
1: è uno dei dischi
0: mia.
1: Più trasmessi.
0: Che bello, bello.
1: Allora,
0: tutto.
1: Sono le 3:18, adesso tocchiamo un argomento perché in I Feel Good la rediamo, scherziamo, certo. La portiamo in vacca così ogni tanto. Però adesso, facciamo anche le persone serie.
0: No, si fa anche un po' di informazione, nel senso che io prima ero fuori, sono arrivato in ritardo perché stavo aspettando che arrivasse lui con il pick up. Allora ho detto adesso arriverà.
1: E invece?
0: In fianco a me c'era parcheggiata una Spider.
1: Cabrio.
0: E ho detto Cabrio. Sì, giusto, una Cabrio, perché la Spider c'ha due posti e questa qua invece ce n'ha due e mezzo.
1: Due e mezzo. Posso mettere la valigia dietro? Comunque, a proposito.
0: Di automobili.
1: Parliamo della riforma del codice della strada approvata in Consiglio dei Ministri.
0: Naturalmente entrerà in vigore dal 1 gennaio, quindi assolutamente. Però ci sono delle novità veramente sostanziose.
1: Caspita.
0: Per esempio, diglielo delle multe.
1: Le multe vengono abbassate.
0: Diglielo.
1: Certo, ma se hai una multa da 26 euro, ti viene abbassata a 25.
0: A 25, ragazzi. Cioè, ma te rendi
1: conto. Prendi una multa da 42 euro, diventano 40.
0: No. Ma come hanno fatto?
1: Che caso,
0: ma guarda che è uno sforzo,
1: E non è finita.
0: Non
1: se
0: sforzarti
1: hai delle multe...
0: troppo,
1: Se hai multe da 87 euro, calano 83. Qui 4 ore. Tanto di cappello, bravi. Grazie.
0: Ci sono delle altre novità comunque, per esempio. Bene. Introduzione della guida autonoma nella definizione di veicolo, vedi?
1: Ovvero?
0: Con supervisione a bordo di una prima fase e poi anche da remoto.
1: Sì.
0: Cioè praticamente è come Nalini quando ti si infila nel computer perché ti deve mettere a posto lo studio di casa, hai capito?
1: Da come remoto addirittura.
0: Sì. Motociclisti, possibilità di usare la corsia di emergenza in autostrada.
1: Ah.
0: Vedi? Quindi
1: ma
0: se...
1: perché? Quando si fanno male? O
0: no, possibile. se ci sono delle code per far snellire motociclisti, possibilità di usare la corsia di emergenza in autostrada in caso di incidenti o forti rallentamenti. Bene. Obbligo però, se andate in autostrada, attenzione, di avere la protezione per la schiena e le mani. Quella ce l'ho anch'io adesso, anche se non
1: la protezione alla schiena, cosa metti dietro la schiena?
0: Una lastra, un tutore che metti dentro la giacca e vai fuori.
1: Tieni la schiena dentro.
0: E tu cammini come te lo ricordi, Valentino Rossi, cammini. Poi ancora super bici elettriche, che sono quelle dei rider che sfrecciano veramente, vanno veloci. Obbligo di casco e targa, che poi vabbè.
1: Sì, alle biciclette elettriche gli mettono la targa. Con la velocità che fanno,
0: lo scooter ormai.
1: Ci sta.
0: E poi questa penso sia una cosa interessante che riguarda anche te, perché tu sei uno che corre. Possibilità di elevare il limite a 150 km orari sull'autostrada.
1: Meno male.
0: Più l'emergenza.
1: Cioè, prima mi fanno pagare che sto pagando. Sto pagando una multa da 6 anni. Non so quando cazzo finisce. Hanno fatto una rateizzazione. Ma mortacci su!
0: E che multa l'hanno fatto?
1: Ma che ne so! Eccesso di velocità! Hanno abbassato le. Prima erano 90, l'hanno messo 70 senza dirmelo.
0: È come quando vai a mangiare da cracco, praticamente. Hanno fatto l'addizione.
1: Ormai, ecco perché
0: ci hanno messo anche l'allergia.
1: Sono andato a pagare la bolletta della luce
0: e
1: più la rata della multa.
0: E
1: le abbassano. Invece, se non li paghi entro 60 giorni, diventano 100. Non lo so, può anche darsi. Adesso noi stiamo cercando di dare una cosa generale. Prova a guardare, siamo live.
0: Ma proveremo, notifiche, poi ci sapremo dire.
1: Notifiche degli autovelux in 45 giorni e stop ai documenti cartacei, vedi?
0: Sì, anche questo, quindi puoi girare senza patente, senza libretto di circolazione, perché tanto loro ti guardano negli occhi e dicono guardami in faccia, tu siete chi ha nome, cognome, codice fiscale e tutto quanto, perché ti scannerizzano.
1: Comunque, un applauso ragazzi al Ministero che ha abbassato le multe.
0: Contenti siete!
1: Si parte sempre dalle piccole cose.

Sex, American Express. Love, sex, American Express.

0: diciamo noi di I Feel Good si parte sempre dalle piccole cose, che tante piccole cose diventano una grande.
1: Ma vedi, c'ha ragione comunque il nostro amico che ha detto che se non paghi entro 60 giorni la multa levita in una maniera pazzesca.
0: Arriva a 140
1: infatti
0: euro.
1: C'è un esempio qua: se una multa base è di 173 euro, dopo i 60 giorni sale a 347 e 50 centesimi.
0: Fricate!
1: Prima i 50 centesimi e poi il resto.
0: Adesso tocchiamo un argomento ancora più serio.
1: Di palo in frasca.
0: Essere così, perché fin quando arriva il messaggio viene percepito, però noi diamo i consigli in I Feel Good. Allora, ci sono tante persone che si lamentano, tante coppie che si lamentano, che magari anche per una botta e via c'è il famoso sesso spento. Perché parliamo di questo sesso spento?
1: Perché ormai le bollette sono alte, spegni tutto per piacere, andiamo a dormire, spegni tutto quanto.
0: Una volta dice, aspetta, facciamo buio per la prossima.
1: Adesso no, diglielo.
0: Facciamo buio che la bolletta costa.
1: Spegni la luce lì che ragazzi, però, veramente sforiamo.
0: A parte tutto, molte coppie sono in crisi perché lei... Tu la porti a casa, entra nel tuo mood di comfort, però a un certo punto lei si sente a disagio.
1: Perché?
0: Ma leggi, già.
1: Lo leggo io. Allora, sesso spento. E se fosse l'organizzazione della tua camera da letto a uccidere il desiderio?
0: Certo, ci sta.
1: E per forza, lasci le mutande per terra, l'hai detto prima, la ciabatta dalla parte, dall'altra.
0: A parte quello.
1: Si scherzava naturalmente. Perché,
0: però tu devi dirmi: cioè, metti caso. Che tu, lasciamo perdere che hai famiglia, sei sposato.
1: No,
0: ma
1: è sesso.
0: Mettiamo caso che tu fossi single. Torna indietro nel tempo. Allora, tu sei single e porti a casa una fanciulla occasionale, perché ci vogliamo divertire.
1: Okay.
0: Lei entra nel tuo appartamento.
1: Certo, anche nel letto, è già entrata nel letto, perché insomma.
0: Vabbè, deve entrare in camera da letto, dunque apri la porta. Della camera.
1: Ma per me. Sarò la vivi. Metticelo un po' d'olio, no? Che cigola!
0: Lei vede la stanza da letto e non gli dà degli input, perché la donna o l'uomo ha bisogno anche di quello.
1: E tu dici, amore, stella, tesoro, ma cos'è che non va? Cos'è che ti sta bloccando? E lei...
2: Quella poltrona lì messa
0: dici
2: così!
0: Dici che la poltrona...
1: L'organizzazione della stanza, camera, i colori... E tu ci metti la coperta che ti ha fatto nonna con uncinetto, mai capito? Perché io metti in mano, tu sei pugliese.
0: Tra i colori che non bisogna usare c'è quel famoso verde pisello.
1: Ecco. Il verde pisello, ragazzi. Mazza che tristezza.
0: Nella camera della stanza.
1: È una tristezza, ragazzi, veramente. Ma pure a me se bloccherebbe. Dai, andiamo, va.
0: No, non usate questo colore.
1: Non usate il verde pisello, ragazzi. Best sound from the past.

0: good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
5: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 16:36.
1: Ti sale il gin tonic inside questo pezzo.
0: Già il gin tonic.
1: Questo pezzo qua, ragazzi.
0: A Ibiza di brutto, di brutto, tutti che quella, il nuovo ballo ibizenco, te se dovrei fare.
1: Ibizenco, così con il gomito. E la cianchetta,
0: è
1: di periodo del Vogue con Madonna.
0: Però mi hanno detto che durante le tue serate nel tour estivo che hai fatto sul palco, a parte il fatto che metti musica, ti faccio i complimenti, intrattieni, ma a un certo punto dai anche delle lezioni di ballo.
1: Certo,
0: cioè la
1: fuori.
0: Gente ti prende come punto di riferimento.
1: Beh, certamente, con questi piedi piatti, guarda, è una cosa. prende tutti quanti la smania del Bruno Mars, mi hai capito?
0: Però è così, dai.
1: Bravo.
0: Ormai il DJ quando è sul palco deve ballare, deve muoversi, non puoi essere più stabile. Staticità non va più di moda. Va bene, dai,
1: cos'è questa? Mamma che bella!

0: Si vola.
1: Come un vero e proprio festival. A proposito, quando si intrattiene la gente dal palco e sei magari in Veneto, devi anche tirar fuori un po' di Veneto, no?
0: Certamente.
1: Mentre in città in Veneto, dai.
0: Sa che? Allora,
1: ti sposti, vai in Lombardia e devi fare un po' il milanese. Uè, giargianese!
0: Ti che
1: sposti,
0: ci sei tu.
1: Vai in Toscana. Toscana. Il toscano come fa?
0: Non lo so, dimmelo tu. Toscano, come fai, dai, ti passa per la capoccia.
1: Perché
0: adesso
1: devi, quando fai i tour, sei in giro, devi prendere anche un po' della lingua locale.
0: Ah,
1: in Puglia invece

0: comunque è così adesso, a parte gli scherzi, no, cioè tu ti sposti, sei a Roma, ci vuole l'accento un po' romano, tu arrivi da Latina.
1: Perché?
0: Perché li fai diventare protagonisti.
2: Per forza.
0: Ti sposti, vai in Calabria, un po' di calabrese, in Sicilia e via di. Là ti dà veramente un seguito di followers notevole.
1: Adesso, adesso che fammi calabrese, forza. Cana cana. Cana cana al Salamana.

0: Io vorrei sapere perché tu continui a fissare il nostro WhatsApp davanti.
1: Perché allora no, lo tengo d'occhio. No, posso salutare un po' di amici che ci stanno scrivendo. Oddio, naturalmente oddio, ci tengo. No, dai, non la fai sta cosa. Te.
0: No, perché poi siamo uguali agli altri.
1: Perché? Come uguali agli
0: ci
1: altri?
0: Ci dobbiamo identificare.
1: Ah, sì. Ok, vabbè, però guarda, Nicola, Diego, Alice, Fabio, Omar, fatto. Stai piangendo. Perché piangi?
0: Perché non bisogna farlo.
1: Ah, no. Ah, ok, peccato.

0: satisfaction.
1: Dove sarà Benassi in questo momento? In quel di Miami?
2: No, sai che ha aperto un ristorante insieme a Fabio Volo? Nel Modenese, una trattoria. Dunque, quando non ha sera, tra parentesi, fanno i DJ set là, in modo divertente.
1: Sì, certo.
2: I soldi che ha fatto questo disco.
1: Grande.
2: Però, salutiamo
1: grande
2: l'amico Benny Benassi.
1: Questa è Studio Più, la Station d'Italia. Il mercoledì pomeriggio stiamo scavallando, signori. A noi piace così. Il peggio è passato, o deve venire ancora? Non si sa. L'importante è che la musica ci sia ed è quella giusta.
2: Bravo, bravo. Senti l'applauso, senti la gente che ha voglia di
1: e
2: tirar fuori.
1: E questo è disco femmina, disco femmina, piace alle donne. Sentilo.

0: Marco. E a un certo punto
1: ancora.
0: Tu lo dici sempre, tirate,
1: guarda che
0: fate vedere la vostra
1: segno.
0: aura che avete,
1: Laura,
0: come
1: buongiorno signore Laura,
0: glielo tiri fuori, avete un'aura intorno a voi.
1: No, Laura è un'altra cosa.
0: Laura, hai capito? Intorno a te c'è un'aura particolare.
2: Laura non c'è, è andata via.
0: Beh, questo. Allora, comunicazione di servizio, per favore, no, non scriveteci che ci amate, perché diventa un problema.
2: Sì.
0: Vi amo, almeno sono sicuro di non essere l'unico ad avere la 104.
1: Gli hanno dato la 104.
0: Gli aiuti servono.
1: Cioè, come hai fatto? Dacci qualche dritta, perché no, non lo so io.

0: da Rainbow.
1: Da quanto tempo è che non ballavi il mercoledì pomeriggio?
0: Ma guarda, veramente mi sta facendo ballare oggi, che è una cosa incredibile.
1: No, dai, dai.
0: C'ho la quinta vertebra,
1: c'ho
0: la quinta vertebra lombare, ragazzi.
1: No, che poi sì. Non devi fare questi argomenti.
0: Ma no, no, perché?
1: No. Non dire
0: si
1: mai
0: sveglia
1: acciacchi,
0: la tua,
1: gli acciacchi non devi
0: si sveglia la tua.
1: Quella Taio Cruz.
2: Ah, allora, hangover, siamo hangover al mercoledì, figura di giovedì, venerdì, sabato e domenica.

0: già finito.
1: È già finito. Ma le cose belle finiscono sempre.
0: Che vedi, non sono manco accorto.
1: Ci hai mai dato caso?
0: Vabbè, però
1: tu quando fai qualcosa
0: dirmelo
1: di piacevole, tac.
0: Tac, è così. Vabbè. Già finito, già passato.
1: E quando è negativa e triste, cosa fa? Andiamo a farmi rendere, torniamo subito. Dai.
0: Un attimo,
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommen, So Hazy.

Let's go.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, un no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio.

0: You Gonna Do e Say Something. Ecco qua il disco Atmosfera, uno dei dischi più fighi trasmessi nelle radio.
1: E c'è Fotera.
0: C'è Fotera. Va bene, c'è allora Fotera. Tu devi andare via.
1: Ma io vi devo salutare, sì, purtroppo.
0: Hai appuntamento, lo diciamo a tutta Italia, non solo, devi vedere quello dalle tende.
1: C'ho quello dalle tende della terrazza, perché se la pe... cioè tu non mi hai avvisato, se tu mi avvisavi io spostavo l'appuntamento e volentieri rimanevo fino alle ore 17.
0: Ma vuoi ma salutare quello delle tende così ti fa lo sconto?
1: Com'è?
0: Se tu adesso saluti quello delle tende.
1: Sì, lascia stare, va, non lo dico più a nessuno chi sono, perché appena sentono chi sono il prezzo levita.
0: Sì, fai il DJ, chissà quanto guadagna.
1: Ah, tu sei Walter Master.
0: Grazie,
1: bene,
0: così.
1: Bene. Vieni.
0: Allora lo diciamo un po' a tutta Italia. Grazie, lo sa anche, lo sanno tutti che il mercoledì ci sarà Walter Master insieme a noi.
1: Ogni mercoledì, mercoledì prossimo mi fai sola.
0: Mercoledì prossimo sei da solo.
1: Okay.
0: Sei da solo, vabbè. Dunque mi raccomando, capito? Tanto il
1: mercoledì
0: timone
1: mi
0: lo
1: porto le
0: te.
1: Voci, mi porto le voci e quindi sentirete le voci mercoledì le voci. Va bene, però intanto io volevo ricordare una cosa molto importante a cui tengo tantissimo,
0: sì.
1: Perché c'è questo appuntamento con il Jolly Club sabato 24
0: è arrivato il momento della marchetta.
1: Messaggio
0: promozionale.
1: Ah, vedi, perfetto, l'hai messo?
0: Messo,
1: perfetto. Allora, ok, mi raccomando ragazzi, amici di Mantova, ci tengo tantissimo anche perché è un locale storico e quindi faremo una bella serata sabato 24 ottobre.
0: Sabato 24.
1: Detto giusto, vero? Sì.
0: Oh. Sabato 24 ottobre, fra due settimane.
1: Sì, ma
0: cioè, sei già a promuoverla adesso.
1: Ma butto avanti, no? Scusa.
0: Va bene, grazie master.
1: Ciao a tutti.
0: Ti vogliamo bene.
1: Anch'io.
0: Già mercoledì ti aspetto.
1: Ah, stasera faccio la diretta dal divano.
0: Oh santo Dio. Falla bella. Falla bella. Per favore. Falla bella. E parla bene di noi.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommen, So Hazy.

mercoledì da Leoni. Ci mancherebbe altro. Buon lavoro a tutti coloro che sono lì presi indaffarati. Centri meccanici, ospedali, ambulatori, laboratori, autogrill. Vabbè, chi viene a Vinetta. Cantieri, non cantieri, agricoltori, tutta la classe di lavoratori, per l'amor di Dio, perché se ne parliamo soltanto una poi viene fuori. Vabbè, dando un'occhiata alle varie notizie che arrivano, informazioni, statistiche che leggiamo, stavo vedendo una cosa particolare, che siamo anche coscienti di questo, che i giovani italiani non vanno via più di casa. C'è una media, cioè uno va via di casa a 30 anni. Siamo la nazione dove i figli rimangono in casa di più rispetto, non so, Romania, vedi Germania, vedi la stessa Francia. L'italiano rimane a casa, il figlio o la figlia ha una media di 30 anni, esce di casa a 30 anni. E molti si stanno chiedendo come mai. Come mai? Per i costi, però questo poi va a influenzare tanto, diciamo, la psiche del ragazzo o della ragazza, perché poi l'indipendenza rende anche più grandi, no? Voglio dire, cresci, voglio dire, affronti già dei problemi, più stai in casa, la bolletta non la paghi, la paga mamma, cioè non partecipi, vedi, dice, più stai fuori di ball prima possibile, più diventi grande, più diventi anche un po' esperto della vita, questo dicono lo psicologo. In generale, la cosa impressionante è che sono veramente tantissimi figli che non vanno via di casa, ma anche oltre i 30 anni, c'è una percentuale assurda. Gente che va via di casa a 35, cioè a 35 anni c'è gente che ha famiglia. No, qua non c'è l'applauso, sono cambiate le situazioni. Tutti danno colpa al discorso del caro vita. Adesso non so, di sicuro c'entra tantissimo, perché ne parlavamo prima con Walter, una persona che vive da sola, oggi come oggi, devi veramente guadagnare, però. Però, non lo so, sono punti di vista, no? Magari le generazioni passate, prendevano, non ci pensavano due momenti, no? Per andare via di casa e cercare di realizzarsi, no? Voglio dire, e di intraprendere una strada. Oggi il discorso economico, questa è un po' la scusa, poi magari di sicuro sarà veritiera, influenza tantissimo la scelta di andare via di casa. Vabbè, avete figli in casa? Fino a che età rimangono lì da voi?

0: mettere gli occhiali perché voglio dire ci sta. Va bene, arrivano messaggi. I giovani d'oggi sono stati abituati troppo bene dai genitori, hanno paura di affrontare le situazioni che il mondo gli pone davanti. Se si trovano da soli ad affrontarle, va bene, ognuno poi la prende. Però voglio dire, stavo guardando le statistiche, sono impressionanti. In Italia i giovani lasciano, vedi, la casa intorno ai 30-32 anni. Motivazioni: precarietà lavorativa e salari bassi. Beh, di sicuro anche questa è una realtà. Costo degli affitti, degli immobili, mancanza di politiche abitative, fattori culturali e familiari. Però è anche vero che magari nelle generazioni passate non si pensava tanto al fatto delle spese che uno andava a incontrare vivendo da solo, no? Magari si era un po' più baraglini, no? Uso sto termine, cioè cercavi due o tre situazioni che ti potessero mantenere. Il fatto però di raggiungere l'indipendenza era veramente notevole. Statistiche un po' assurde, le cose stanno cambiando. All'estero non è così, perché l'età media dei figli che lasciano la casa è, ragazzi, 23-24 anni, guarda, che è un po' quella, no? Era un po' giusto. Va bene, arrivano un sacco di messaggi, voi continuate a messaggiare al 338-141-1001, anche perché poi molti vivono questa situazione, eh? Poi di sicuro certi si adeguano, c'è il comfort, cioè, però ci può stare. Va bene, dunque, poi cos'è? Vediamo qua, cos'è? Non vanno via perché amano le comodità, vedi, anche questo. Non lo so se è così, proviamo a sentire, dai. Vediamo di contattare qualcuno, prima che mi scappa lo starnuto, no, penso che l'allergia mi stia passando, meno male, perché voglio dire. 4:24, vediamo dove andiamo, se riusciamo a contattare Nicola da Marcari, mi dicono, vediamo un attimino. La linea è libera, anche perché sentire l'opinione, poi ognuno naturalmente la pensa alla propria maniera. La comodità, ma sarà veramente per la comodità? Boh, non lo so. Magari tanti fattori messi insieme, cioè li metti insieme, ci sono anche dei problemi, in maniera particolare, e l'economia si gira sempre là. Va bene, non riusciamo a contattare Nicola, dunque andiamo col disco del passato. Dai, dai, dai!
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Hola, Stevie, I wonder... Questo l'avevi dedicato alla figlia quando è nata, eh?

0: siamo a metà degli anni 70, 1974-75. Allora, io rimetterei addirittura la leva obbligatoria, almeno imparano a fare qualcosa. Beh, dai, voglio dire. Sì, beh, la leva serviva a qualcosa, eh? È servito un po' a tutti. C'è un trauma, però vabbè, in effetti il convivere con altre persone. No, ci sta. Chi c'è? Sentiamo, sentiamo
1: uno dei messaggi. Oltre all'economia, anzi, buongiorno a tutti, scusate.
0: Ciao, dimmi.
1: Allora, io credo che oltre all'economia, i giovani d'oggi non sono più come una volta che cercavano le donne che si sposavano e andavano a fare una famiglia in proprio. Oggi pensano anche a star bene, ma soprattutto anche a divertirsi. Perché
0: giusto.
1: Se uno trova una donna, cioè si vuole sposare, è per forza che se ne deve andare di casa.
0: Ma
1: purtroppo non lo fanno tutti e rimangono dai genitori. Il problema è questo, secondo me.
0: Quindi, una tua opinione che noi rispettiamo, però penso non sia soltanto il fatto di andare via di casa per formare famiglia, vedi? Magari una volta si faceva così, le generazioni a seguire magari sono andate anche via di casa per un senso di indipendenza, di libertà, voglio di realizzare, cioè voglio dire, cioè, non è per forza vai via di casa perché te devi sposare. Questo succedeva negli anni fa. Le cose sono un po' cambiate, ma anche prima si divertivano le persone, cioè non è, voglio dire. Però noi rispettiamo tutti i punti di vista. Le statistiche comunque sono queste. La leva, vedi, tanti arrivano i messaggi, deve tornare la naia, deve tornare la. Io non so se è questo che mette a posto la situazione. Però di sicuro, secondo me, conta tantissimo, adesso che rimanga tra noi, il fatto dell'economia, perché dai, adesso gli affitti, come viene fuori su certi tabloid, via, gli affitti, il costo della vita è aumentata, dunque vabbè. Va bene, grazie per tutti i messaggi, andiamo col party time!
2: Spot. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

4:35, ragazzi miei, c'è gente che sta facendo il countdown. C'è gente che ha già in mano il panino per fare la merenda. Aspetta almeno l'ora del tè. Party time, festa. Sai che stavo cercando? Vediamo un attimino se riusciamo a beccare dei vocalist strani. Voglio mandare in onda i vocalist strani o le vocalist strane. Eh sì, perché è una festa un po', però mandiamo in onda quelle strane con gli strani, dai.

0: e non solo, no? Poi nel party time noi facciamo diventare protagonisti. Chi c'è? Sentiamo!
1: Oh. Marchino di Vignola, col party time di Studio Più si vola sempre più in alto e di più!
0: Vabbè, voleva fare la rima, bravo, comunque dai! Sì, però qualcosa di meglio un po', eh!

continuo a dirlo, che c'è gente strana, ma è bello avere a che fare con gente strana, eh? Bello, cioè sempre, hai capito?

0: Punk nel Party Time. Però arrivano messaggi strani, beh, io devo mandarli perché ho chiesto gente strana, situazione strana. Questo cos'è che dice questo?
1: Con il Party Timeino io mi bevo il vino.
0: Che c'è?
1: Alla faccia di chi ci vuole male.
0: Ma che c'è? Cioè, che è
1: con il Party Timeino io mi bevo il vino. Faccia di chi ci vuole male.
0: Regà, dove siamo? Allora, se in un giorno ti senti male, Studio Più devi ascoltare. La loro musica fa ballare pure le zanzare. No, arrivano di quei poemi, proprio.

sarà l'utilitaria là. Vabbè, un po' random, però da una situazione musicale all'altra, da un genere all'altro, però la base di tutto è far muovere il cervello, cioè far pensare cose belle e cose che poi si possono ballare, no? Naturalmente. Questo, figurati, un inno.

la sirena va bene grazie al nostro lab, perché così catalizziamo l'attenzione, no? Ci andiamo a identificare. 5 meno un quarto nel party time, Bob Sinclair.

0: anche se dopo questo disco ti è stato detto che tornava nel mondo della musica trance. Vabbè ragazzi, però bello, bello,
1: sì,
0: mi piace.
1: Sei numero uno.
0: No, grazie
1: un
0: ragazzi.
1: Un abbraccio da Ravenna, Antonio.
0: Grazie, gli amici di Ravenna. Ferrara, chi è qua?
2: E quando lui ti dice: vieni, ti porto a sentire il rumore del mare.
0: Aia.
2: Ma lascia stare il party time, lasciami ascoltare.
0: Ah, ok. No, mi preoccupava una cosa. Bam, bam, bam. Vabbè, allora, noi di qua stiamo bene. Mi auguro che stiate bene anche voi, fatecelo sapere. Intanto andiamo a mangiare un po' di merenda, torniamo subito.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time on Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
12: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
13: Names 51 and M. Violet. Love is everywhere.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocue e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e gretale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.

le aggressioni sono due minori. Uno dei due è figlio anche di un carabiniere. Te immagina il padre. Uno dei due giovani festeggiava il compleanno proprio tra il 4 e il 5 ottobre. E questo non c'aveva niente da fare. Si è messo in auto in questa mini car insieme a un amico, andavano in giro per Roma, bam, mettevano sotto le persone botte, non botte. E tra, no, dico botte nel senso, ma io non ho parole. Jacopini ancora in terapia intensiva, intanto è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. L'attore Davide Jacopini, colpito 5 ottobre proprio da questa coppia di imbecilli, perché adesso io voglio dire, cioè io capisco. È anche vero che situazioni così simili ci sono sempre state, in giro, il bullismo, il comportamento un po' particolare, no? Diciamo proprio da darle ammazzate a degli sbarba, però voglio dire, adesso con la comunicazione è molto più facile, le cose vengono a galla. Però io mi domando e dico, a parte che il padre ha fatto la denuncia due giorni dopo la scomparsa dell'automobile, così è stato riferito, ma è una cosa assurda, cioè ti rendi conto? Minorenni in giro con la minicar, che facciamo oggi? Beh, mettiamo sotto qualcuno, ma qui stai andando fuori di testa, raga. Cioè, non ho parole.

0: andando fuori di testa.
1: No, tra l'altro uno dei due è figlio di un carabiniere, vedi tu.
0: Sì, beh, poverino, non è per adesso, voglio dire. No, ma perché si è puntualizzata anche sta cosa, no? Perché dicono sempre che è colpa dei genitori, no? Se i figli poi si comportano in una certa maniera, ma non è vero nulla. Anzi, assolutamente, assolutamente, non è colpa dei genitori. Deve avere la fortuna che i figli non prendano certe strade, come il nostro giornalista che abbiamo in linea, Lorenzo Tiezzi. Buon pomeriggio. Eccolo qua.
2: Comandiamo, comandiamo.
0: Ti ho preso in defiance, stavi facendo merenda. Ascolta.
2: Bravo, bravo,
0: bravo.
2: Dopo tanto lavoro ho bisogno di poi carboidrati.
0: Allora, ascoltami un attimino. Sta succedendo di tutto e di più in Italia. No, vabbè, non parliamo di situazioni strane, di processi e non processi. Però mi ha colpito il fatto, non so se hai seguito con attenzione la storia dei due ragazzini della minicar a Roma.
2: Sì, certo che l'ho seguita, è una cosa veramente inquietante.
0: Allora, la cosa assurda, voglio dire, a parte che secondo me queste situazioni ci sono sempre state in Italia, però c'era forse meno comunicazione e forse si sapevano meno, no? Tra bullismo e comportamenti assurdi di ragazzi. Ma il fatto che 15 anni e 16 anni, tra parentesi, c'è un tentato omicidio. Perché non è ancora...
2: Ragazzi, la violenza è una cosa seria. Io sono d'accordissimo con te. Oggi non c'è più nessuna tolleranza e questo va bene, perché la violenza non va mai tollerata. Però noi giornalisti, siccome sappiamo che le notizie negative colpiscono di più,
0: parliamo
2: soltanto di quelle.
0: È questo che io dico. Allora, è giusto che ci siano, perché comunque ci fanno presente cosa ci circonda, no? È meglio, giusto. Però ogni tanto, voglio dire, specialmente sulle testate principali dei quotidiani, mettere anche cose belle non sarebbe male, no?
2: Guarda, io ti parlo di un'altra storia di bullismo di Roma,
0: sì.
2: Che è un ragazzo che fa il pugile, si chiama Mattia Faraoni, che fa anche kickboxing, un campione, no? Enorme, Michi, io l'ho visto da vicino, abbiamo stato a cena insieme, fa paura quanto è grosso. Allora lui va nelle scuole a parlare di bullismo e aiuta i ragazzi vittime, perché con lui si aprono, perché invece di parlare, anche se è grosso, invece di parlare dall'alto, cerca di farsi raccontare le cose, e ha già aiutato tanto persone. C'è un giornale che scrivo che si chiama Invectra Magazine, ecco, noi abbiamo raccontato tante volte le cose che fa Mattia, perché sono importanti, perché poi bisogna che si può arrivare a una soluzione, non soltanto raccontare il lato negativo.
0: Certo, ma perché sta succedendo tutto questo, cioè, voglio dire, comportamento particolare, no? Cioè, cosa c'è? Una depressione, una repressione, le cellule che non vanno a 100 nel cervello? Qual è la tua opinione, Lorenzo?
2: Guarda, la mia opinione, possiamo dire anche un po' ridendo, no? Perché sennò facciamo anche troppo lungo.
0: Certo.
2: Che tutti, invece di pensare che la vita anche di Leonardo Maria Del Vecchio, di altri VIP ricchissimi, sia difficile come la nostra, sui social vedono i ricchi e pensano che i ricchi siano sempre felici, invece non è vero niente. E quindi secondo me c'è questa cosa in più che prima non c'era, no? Perché i ricchi non li vedevamo mai, no? I grandi personaggi, invece oggi vediamo che anche li vediamo, crediamo di vedere da vicino, invece no. Secondo me questo è un motivo che però va visto un po' rilassati, dai, perché sappiamo che non è vero, che sono scemi anche loro, anzi forse sono più scemi di noi.
0: Però il comportamento di questi due ragazzi mi porta a pensare, no, che poi loro si gasano anche tra di loro, tra ragazzi, quando realizzano queste cose, perché non ne parliamo, questa è una forma anche, sai, guarda cosa ho fatto, guarda di là, cioè il problema poi nasce qua, i genitori non c'entra nulla, perché voglio dire, che li vuoi fare un genitore che magari già lavora dalla mattina alla sera, cerca di dare delle indicazioni per i figli, poi sai bene che ormai nel cervello il cervello va proprio alla sua maniera, cioè, però questo è un problema, è un problema di comportamento, cioè, stavo guardando i vari giornali, parlano alla grande di questa cosa e sai, comunque incuta terrore, perché la sera non si esce più come prima, tante compagnie, non vedi più in giro tantissime ragazze insieme la sera. Io parlo esempio di Milano, no? Compagnie di ragazze che vanno a ballare, no? Cioè, è diventato un po' un problema.
2: Poi guarda, per creare un clima di terrore sbagliato basta riportare le notizie in modo terrorizzante. Allora, Milano è davvero la città più pericolosa d'Italia? Due punti, non lo so. la Milano è la città in cui si fanno più denunce, perché in altri luoghi d'Italia, e tutti sappiamo quali sono, le denunce non si fanno perché c'è due punti, la malavita, punto. Okay. A Milano c'è un po' di malavita, come dappertutto, no?
0: Sì.
2: Ma non quanto in altre città, quindi dire che è meno sicura non è quello il punto, è che si fanno più denunce, le denunce vanno benissimo.
0: Bisogna denunciare la cosa, ci mancherebbe, perché sennò certo. poi se si fa finta niente diventa veramente un problema di vita. Ascolta Lorenzo, dai, dammi qualche notizia bella. Adesso io ho voluto toccare l'argomento due ragazzi perché mi ha impressionato ieri sera in televisione che non riuscivano, comunque sai, con telecamere dappertutto, la capitale e la città secondo me più sicura d'Italia, non riuscivano a trovare questi due ragazzi ed invece dopo 48 ore li hanno trovati. Qualcosa di bello c'è, di positivo?
2: Ma certo che c'è qualcosa di bello. Io vedo che qualcuno di questi ragazzi ha un po' perso la testa così, però la maggioranza sono tranquilli, fanno festa in giro per le strade spesso, facendo anche un po' troppa confusione, oppure casino, si può che dire, dai.
0: Certo.
2: Però va bene, io li vedo tranquilli, ci sono anche tanti festival, anche per Halloween, Roma, Milano, questo sabato c'è il compleanno del Boggia, 24 anni di divertimento, ragazzi, a Boggia, Bergamo, di Tecno, c'è il Tappiati che arriva da Ibiza, ma mica solo lui, sono mille altre cose, quindi io non vedo solo una situazione disperata.
0: Speriamo! Certo,
2: sono un po' pochi questi ragazzi, mi deve fare un po' più bambini. Michi, ma tu ti stai attrezzando a fare ancora figli o no?
0: No, beh, io ho già dato,
2: come
0: anzi, ho già dato.
2: Più?
0: No, ma ragazzi miei, cioè voglio dire, faccio mica il giornalista io.
2: Te, deve ripopolare l'Italia.
0: Certo, ci mancherebbe, voglio dire. Comunque, tieniti pronto perché questi giorni ti chiamo così ci dai informazione sui party di Halloween, va bene? Grazie Lorenzo, grazie a te, in bocca al lupo, buona giornata, ciao.

0: disco, raga, ma perché? Ma che disco ha fatto sto qua? La Dance Station d'Italia, fonte di energia, capito? Fonte anche di benessere, di buon umore. Abbiamo Loris da Cesano Maderno, pronto Loris?
1: Ciao Vicky!
0: Allora, come stai? Stai bene?
1: Benissimo, benissimo. Allora,
0: scusa se ti rompo le balle, ho visto il messaggio, tuo figlio 6 anni si carica con noi? Com'è la storia?
1: Sì, Gabri, Gabri, con chi ti carichi quando vai agli allenamenti?
0: Grande Gabri, ti vogliamo bene. Ascolta, ti rompo le balle soltanto un minuto. A Cesano Maderno, noi abbiamo parlato con il giornalista, sai, di questo comportamento degli sbarbati, che vabbè, dai, c'è sempre stato, vabbè, poi c'è stato questa cosa a Roma della minicar. Ma com'è il movimento a Cesano Maderno? È una zona tranquilla? Qui stiamo parlando alle porte di Milano, no? Voglio dire, un po', bene o male.
1: Ti dico la verità, è abbastanza tranquilla.
0: Ecco, cioè, voglio dire, non c'è forma di violenza, forma di comportamenti strani particolari, no? Cioè, voglio dire.
1: No, va bene, ma quelli, sai, magari ce n'è qualcuno ogni tanto, ma non da.
0: Poi diciamo che quelli. Da che zona lì? Sei sempre vissuto lì a Cesano?
1: No, io ho fatto un po' di anni ad Affri, un po' di anni a Quartogiaro.
0: E allora noi che arriviamo da certi quartieri popolari, che poi ragazzi miei non è vero che cioè, si butta sempre fango su queste situazioni, però magari siamo anche abituati, no, a certi fatti, no, nel quotidiano, magari non se ne parla.
1: Magari... però erano totalmente diversi, cioè, la violenza era molto meno.
0: Era meno, dici, no? C'era meno rottura di balle, cioè meno bullismo?
1: Sì, forse c'era meno bullismo, ma tra persone della stessa età.
0: Sì, bene o male.
1: Io non mi sono mai sognato di andare a rompere le scatole a uno più grande, a uno più anziano. Era una forma di rispetto.
0: Sì, è vero anche questo, è vero anche questo. C'era il bullismo magari a pari età o differenza minima, non si vedeva mai di andare magari da quelli più, anche perché avevi paura che pigliavi le mazzate, capito?
1: Appunto, cioè, anche
0: questo. Comunque, Cesano Maderno è zona tranquilla, questo mi fa piacere. Dunque, habitat bello per tuo figlio, no? 6 anni?
1: Sì.
0: Perfetto, va bene. Loris, noi ti ringraziamo, scusa se ti abbiamo rotto le balle, e dai un bacio a tuo figlio che cresce bene, d'accordo? Ciao Loris, un abbraccio, ciao!
1: Ciao Vicky!
0: Ciao, ciao!
2: Ready Studio P, the best sound from the past.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Paola Peroni, Sunkissed Eyes.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
2: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ah, scusa, che effetto è questo qua? Che suono è? Dai, il clacson è andato a male, grazie. Comunque, le zanzare sono impressionanti. Arriva il pomeriggio a quest'ora che, mamma mia, deve mettersi l'elmetto in testa. Comunque, abbiamo aperto le porte, il party time. Bella, ho scritto una cosa fighissima, per prendere per i fondelli il tempo bisogna ascoltare il party time. No, vabbè, non so, perché dice che il tempo vola, capito? Allora di boh. Beh, in effetti, ragazzi miei, non lo so. È da un po' di tempo, che. Sì, ma non facciamo questi discorsi da boomer, perché poi voglio dire, sono discorsi da vecchi, dai. Festa del party time 17:38. Siete sulla Dance Station d'Italia. Il che è tutto dire. Vuol dire benessere, vuol dire benessere.

mezzo al traffico, in mezzo al caos, usciti dall'ufficio. Metti in disco simile e tranquillizza il cervello. Che è? Cioè, da dove arriva? Che non ho un messaggio strano questo. Vabbè, ho capito se è un clacson, un urlo. Però ragazzi miei, cerchiamo di aggiornare i clacson qua per dai, per favore. Mamma mia, come stai messi. L'Italia che si muove, non solo. Devo salutare gli amici che vivono fuori dallo stivale europeo. Gli italiani che ci seguono sono sempre di più. E noi di questo ne siamo fieri, vi vogliamo bene.

Guy Patton, che poi è un DJ italiano lui, Beh, ha fatto una bella squadra Guetta, Perché lo dico sempre, il successo non è di una singola persona. Cioè, puoi arrivare a un certo livello, ma se devi rimanere là, hai bisogno di una squadra. E la squadra che ti fa ottenere, che ti fa, voglio dire, far la differenza. Tanto di cappello, David Guetta, che oltre a essere DJ è un grande manager.

quando si parla si dice disco da viaggio, ecco, questo degli Chicane è proprio, rappresenta il disco da viaggio. Da viaggio perché? Perché chiudi gli occhi e la mente vola, viaggia! Grazie mille, che selezione oggi, Fatta appositamente, perché uno dice, sai, termino di lavorare, sono in giro, non voglio mica tante para. Da questa parte c'è posto, vedo, arrivano messaggi dal centro Italia, dal sud Italia, dal Veneto, bene. Gli amici di Trento ci sono, mi dicono che stanno ballando anche là, buon segno.

che siamo di un altro pianeta. Devo dire applauso. C'è a quest'ora, 6:10, l'atmosfera che si crea. La selezione di dischi, ma dove stai andando? Ah, lo dico tra me e me, voglio dire. Grazie per tutti i messaggi dove ci tenete presente che la gente sta ballando, che la gente sta sorridendo, che c'è segno di positività, vedi? Pescara, Reggio Emilia, Modena, Milano, Varese, buona parte dell'Italia, grazie. Sono contento, quando arrivano tutti questi messaggi sono contenti. Si sta parlando di bella musica, si sta parlando di party time, siete sulla Dance Station d'Italia. E allora, è la volta di The Light.

0: anche Michelle Weeks, abbiamo chiuso in bellezza oggi, eh. Porca, tante cose belle, devo dire, tante cose belle ci avete mandato, tante cose belle noi abbiamo dato a voi. Chi è qua? Da Gubbio, ciao da Gubbio, Garzilli, ciao Garzilli, Carlo da Gubbio, direzione Milano, guagliò, sono stato a Gubbio, eh. Un po' strana Gubbio, però va bene. Siamo alla fine, volate, mamma mia, 4 ore, dalle 2 alle 6 del pomeriggio, mancano circa 7 minuti, dunque voi. Io ringrazio tutti voi che avete mandato messaggi, che siete una famiglia per noi di I Feel Good e di The Dance Station d'Italia. Sappiate che il mercoledì c'è Walter Master con noi, manca Frankie Gada che però rientrerà domani, come di consueto. Io vi saluto, vi ringrazio tutti, ringrazio il laboratorio di ricerche musicali, il DJ Dani, Paromix, tutto il segretariato. Ci si becca domani pomeriggio sempre alle 2, sempre qui. Ciao a tutti. Basta applauso! Turn it up! La
1: Dance Station d'Italia! I feel good! Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
2: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte.
3: Spot.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
8: Names 51 and M. Violet, Love is Everywhere.

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano la Roma, attesa dall'incrocio con Real Madrid e dal piano d'emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
2: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
3: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo. Magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, per però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
2: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
4: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
2: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle merengue. Senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
1: Nel fortino del De Kuip, il Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
5: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara di quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Questo sarà un grandissimo challenge perché è un calcio magari un po' diverso e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto molto bella da giocare.
1: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas, e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City Paris Saint Germain. Basket, ricca serata di coppe. Nella quinta giornata d'Eurolega la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup. Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci, ancora a quota 0. Le Venete e le Toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
6: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
7: Attention please! 3, 2, 1! Eleonora Salvi presenta!
8: E andiamo! Com'è che ogni volta non lo sai?
6: Ah, non lo so.
8: Non lo so neanch'io, sai. Buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi. 18:01, peggio delle tasse, signore. Iniziamo il nostro appuntamento. Ringraziamo di cuore Michi Garzilli per averci lasciato lo studio. Iniziamo così. Inizieremo e staremo insieme fino alle ore 20. Ci sarà ovviamente tanta buona musica, tanti argomenti e tanto divertimento.

Mamma mia, che inizio, che eleganza. Che dici, li ricordiamo i nostri contatti, le nostre coordinate? Bene, bene, oggi vedo proprio un grande aiuto dai miei collaboratori. Vabbè, ad ogni modo lo ricorderò lo stesso. 338-141-1001, messaggi vocali oppure scritti. Se preferite anche delle foto, dei video, insomma, fateci sapere da dove state ballando in questo momento, cosa state facendo. Lo sapete, noi rendiamo partecipi tutte le persone che insomma interagiscono con noi. Per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita oppure tramite i nostri canali TV. Lo ricordiamo, in Lombardia 117, nelle Marche 79, in Emilia Romagna 77, per il resto insomma d'Italia 833 Super 6, tasto blu per poterci vedere. Allora, alle ore 18:30, come sempre, la selezione musicale del nostro DJ Dami. 19:30 anche una selezione di 30 minuti di musica mixata. Allora, arriva Lady Gaga, che tra l'altro è diventata mamma da poco più di qualche mese.

qui sulle frequenze di Radio Studio Più la versione remixata. Lascia spazio a un grandissimo DJ, DJ Antoine. Ma prima, beh, dovete sapere che questa sera, insomma, schieriamo, insomma, gli uomini contro le donne. Faremo una bellissima sfida e siamo, insomma, curiosi di sapere cosa salterà fuori. Al 338 141 1001. Prima però DJ Antoine.

bellissima sfida tra uomo e donna, mi spiego meglio. Oggi parleremo di cosa parlano le donne quando gli uomini non ci sono e viceversa, mi spiego meglio. Oggi parliamo di una cosa che è un po', diciamo, che un po' tutti ci siamo chiesti almeno una volta, no? Ma quando le donne sono tra di loro, di cosa parlano davvero, no? E quando gli uomini si ritrovano senza donne, quali sono gli argomenti di conversazione? Perché nell'immaginario comune le donne ovviamente si ritrovano per spettegolare, raccontarsi le ultime novità, parlare di relazioni e magari analizzare un messaggio ricevuto magari per ore, no? Gli uomini invece vengono spesso associati al calcio, alle macchine, alle battute, alle prese in giro tra amici. Ma sarà davvero così oppure sarà, insomma, soltanto degli stereotipi? Magari le donne parlano di lavoro, no? Di soldi, problemi personali, sogni nel cassetto, mentre gli uomini si confidano molto più di quanto magari immaginiamo, no? E quindi la curiosità di oggi è proprio questa: quali sono gli argomenti che saltano fuori quando si è soltanto tra uomini e quando sono solo tra donne? Arriva Galaxy Kungs qui su Radio Studio Più.

quanto è bella Galaxy Kunz. Ebbene sì, allora dobbiamo salutare i nostri amici da Madonna di Campiglio, che tra l'altro, vabbè, dovete sapere che Radio Studio Più praticamente nella stagione invernale si sposta, no? Quindi, cari amici, sappiate che non manca tanto, ci troverete anche lì quest'inverno. Allora, tornando a noi, la domanda di oggi era: quali sono gli argomenti che saltano fuori quando si è soltanto tra uomini o soltanto tra donne? Elida Foggia ci scrive: quando siamo solo donne si parla praticamente di tutto, si parte magari dal lavoro, poi si finisce a parlare di uomini, di amicizie, di vestiti e di pettegolezzi, e soprattutto si analizzano anche i messaggi quando scrivono un ciao, no? Senza faccina, e ci facciamo un film per due ore. Beh,

0: risposte che arrivano al 338-141-1001 alla domanda quali sono gli argomenti che saltano fuori quando si è soltanto tra uomini o soltanto tra donne, no? Perché a parer mio, per una donna, sai, non essendo un uomo, vado un po' a fantasia, no? E dico, vabbè, ma parleranno di calcio, di cucina, no? Di certo. Vabbè, comunque l'abbiamo chiesto a voi al 338-141-1001. Sentiamo, vai.
1: Buonasera Eleonora.
0: Ciao.
1: Bell'argomento questa sera, sì, hai ragione. Comunque gli uomini parlano solo di una cosa.
0: Te pariva. Vabbè, comunque sappi che anche le donne può capitare, eh? Non è che solo gli uomini parlano di questo, anche le donne si divertono tante volte a raccontare magari qualche aneddoto, qualche esperienza che hanno avuto, no? Eggi da Cernusco sul Naviglio, Milano, mi è piaciuta tanto per il messaggio che ha scritto, perché lei ha scritto: tra donne si parte raccontando una cosa e dopo 5 minuti siamo già passate ad altri 10 argomenti, e sono pienamente d'accordo, perché io donna posso solo che confermare. Allora, buonasera, devi specificare la fascia d'età. Da giovani si parla di flirt o amori e a una certa di mammografia o di prostata. Ce l'ha scritto Beppe. Vabbè, ma in generale, dai. Allora, mi piace. Allora, ciao Eleonora, le donne parlano tra loro soprattutto di relazioni, con tutti gli annessi e connessi. Gli uomini sono più basici e riescono a parlare di sport, di lavoro, certamente anche di donne, ma non solo, tendono a selezionare e suddividere gli argomenti. Ce lo scrive Stefano da Guassalla, da Reggio Emilia. Allora, lo chiediamo a voi: quali sono gli argomenti che soltanto fuori quando si è soltanto tra uomini o soltanto tra donne?

0: 18:22 anche qui su Radio Studio Pilota Station d'Italia. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, stiamo ascoltando Cry For You. E la domanda di oggi era davvero molto semplice: quali sono gli argomenti che saltano fuori quando si è soltanto tra uomini o soltanto tra donne? O magari sei uomo, secondo te cosa dicono le donne quando sono solo tra donne e viceversa, no? E Alessio da Catania ci scrive: tra uomini si parla di calcio, di macchine, di lavoro e soprattutto si prendono in giro gli amici, e poi, diciamoci la verità, si parla anche di donne. Vabbè, ci sta. Poi il nostro amico da Forlì, mi è piaciuta molto la sua risposta, sentiamo.
1: Secondo me, Eleonora, sì, le donne parlano soprattutto di gossip, che può, sì, essere di persone famose chiaramente, ma anche del, so, del vicino di casa, sì, dell'amica, sì, di gossip, quello, quindi, di quell'altro, di uomini, sì, ci mancherebbe. Lo shopping non può mancare,
0: sì,
1: ma soprattutto ho un piccolo dubbio. Secondo, sì, me a, sì, volte le donne, anzi, sì, spesso, sono più sboccate, sì, di quelle che noi uomini pensiamo, cioè più, sì, dolci, più raffinate. A volte sono, secondo me, più sboccate, non so, passami il termine.
0: Allora, tu dici che tra donne poi si lasciano andare, sono più aperte al discorso, eccetera, e sono peggio degli uomini? Bah, ti lascio un po' nel dubbio. La cosa simpatica è che veniamo, tra virgolette, ci sono questi stereotipi, no, che dicono le donne pensano sempre al gossip, a questo e l'altro, gli uomini invece alle macchine, alle donne, eccetera, no? Però è anche divertente sapere che a quanto pare non è proprio così, non è proprio così.
2: Ma solo io con i miei amici parlo di mountain bike, attacchi di DRM mountain bike.

0: Saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata ancora dalla persistenza dell'alta pressione sul nostro territorio. In dettaglio al nord, attese condizioni di bel tempo, tempo che sarà stabile ed assolato anche al centro Italia. Sole protagonista al sud e sulle due isole maggiori, con sole innocue velature di passaggio. Clima piacevole nelle ore centrali del giorno, con valori compresi tra i 20 e i 24 gradi sul nostro territorio, temperature minime tutto sommato frizzanti, da segnalare a tratti venti ancora sostenuti al sud Italia. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Spot.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per due anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24. Corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Names 51 e Sandro Tommasi. Take control.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

DJ, hide the cocaine, keep praying.

0: iniziamo così il primissimo party time per quanto riguarda il programma Si Salvi Chi Può, con la voce inconfondibile, beh, di Madonna. Andiamo avanti con la musica e ovviamente i vostri messaggi al 338-141-1001. Fateci sapere da quale parte del mondo state ballando, cosa state facendo, volete salutare qualcun altro che sta dall'altra parte del mondo? Beh, in questo momento lo potete fare.
1: She says she likes my watch, but she wants Steve's AP, and she stay up all hours

che meraviglia, che carica, che carica. Siamo a mercoledì e, come si suol dire, né carne né pesce, almeno così lo definiamo. Allora, nostro amico dal Salento ci scrive: mi è capitato di origliare dei discorsi tra donne, roba da far accapponare la pelle, e non ti nascondo che forse avevano capito di essere ascoltate e la cosa non gli dispiaceva molto. Io e i miei amici in confronto siamo dei chirichetti. Ma allora, io, come dico, insomma, non dipende qui se sei donna o uomo, dipende un po' dalla personalità, no? Let's light it up, let's

dal 2014, ma dovete ben sapere che David Guetta è stato eletto DJ numero uno al mondo per la sesta volta in realtà, perché il 7 ottobre, parliamo di una settimana fa, è stato annunciato il suo nuovo trionfo nella classifica, insomma, del top 100 DJ, no? Aveva già conquistato il primo posto nel 2011, 2020, 2021, 23 e 25. Con questa vittoria diventa il primo DJ a raggiungere 6 successi in questa classifica, quindi tanto di chapeau, eh?

Michael Gray. Beh, lo sapevate che il suo successo più famoso è nato anche grazie a una canzone degli anni Ottanta? Mi spiego meglio. Il DJ e produttore britannico Michael Gray, che abbiamo appena ascoltato, è diventato famoso in tutto il mondo con The Weeknd, la canzone che insomma sta andando in onda, no? Uscita nel 2004 è diventata una hit internazionale. La curiosità è che il brano riprende un elemento musicale di Get Down Saturday Night, canzone del 1983, insomma ha trasformato il riferimento al sabato in un inno al weekend, perfetto per la pista da ballo. Arriva Christian Marchi! When the bass gets bumping up in the club, pour another shot and show me some love. I wanna get the party going, ladies to the front. Now let me see you shake it and turn the music up. When the bass

carissimo amico di Radio Studio Pilate Station d'Italia, il nostro Christian Marchi, che salutiamo. Allora, mi è piaciuto questo messaggio che arriva, insomma, al 338-141-1001 dal nostro Matthew, e scrive: buonasera Eleonora, oggi ti chiedo la gentilezza di salutare il mio capo che si chiama Mattia. Questa mattina si è presentato in cantiere con una super radio, quella che ti danno quando spendi migliaia e migliaia di euro in attrezzatura edile. Ecco, quindi una volta accesa lui l'ha sintonizzata su un'altra frequenza, no? E io ovviamente ho detto: tu ci hai messo la radio, io ci metto la frequenza, quindi risultato direi bestiale. Ovviamente Radio Studio Più. Uella, ma grazie! Guarda, che bello! Che bello, che bello! Ciao Matthew e ciao anche al capo Mattia.

insieme ai nostri amici da Bucarest, amanti insomma di questo suono, il suono del lupo, lo definiamo così, dai. Un saluto da Eric e Daniel, ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Salutiamo anche chi ci scrive da Reggio Emilia e ci chiede quando veniamo a fare una visita al caseificio insomma di Quara a Reggio Emilia. Allora, mi stai citando buon formaggio, ma anche il rivale del nostro sponsor insomma Grana Padano, quindi ai ai ai, qui mi metti in difficoltà, eh.

Leave the World Behind, era il 2009. Andiamo avanti con la musica. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Questa è la selezione musicale del nostro DJ Dami, che ogni tanto insomma fa questi super party time che piacciono sempre, no? Ringraziamo le persone che insomma scrivono al 338 141 1001 e che ci salutano, no? Come ad esempio dall'aeroporto di Linate i nostri amici Ciccio, Domenico e Mohamed. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio e buon lavoro anche il nostro Domenico è all'ascolto, e anche il nostro Max. Buonasera, ciao Max. Arriva 5 more hours.

0: Scendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale, Under the Same Moon.

0: più news.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanze e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due, denunciati a piede libero, è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del Cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima Cenere in bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
0: L'economia.
1: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono a lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte, Piazza Affari.

It's Low con Robin Schulz, apriamo così la nostra seconda ora. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera, abbiamo appena ascoltato il party time del nostro DJ Dami, che ringraziamo come sempre di cuore. E ricordiamo che alle 19.30, insomma, ci sarà nuovamente 30 minuti di musica mixata, ecco, sempre con la selezione musicale del nostro DJ Dami. I vostri messaggi, come sempre, al 338-141-1001, messaggi vocali oppure scritti. Allora, prima di dare inizio alla seconda ora, voglio sapere se il nostro buon Carmelo ce l'abbiamo. Ci sei?

di Radio Studio Più in compagnia di Eleonora Salvi, buonasera. E abbiamo appena ascoltato la voce inconfondibile di Jason Derulo, che è sempre bello ascoltarlo. Allora, signori, dobbiamo ricordarvi che questo venerdì sera, parliamo appunto del 16, ci sarà un evento davvero bellissimo a San Zeno di Montagna. Ci saranno i nostri colleghi, ci sarà il nostro editore Claudio Tozzo, ci saranno degli artisti. L'evento si chiama Noi che siamo gli anni 80-90-2000. Ci saranno tante belle sorprese, tanti gadget, insomma ballerine, chi ne ha ne metta. Quindi se amate quella musica lì 80-90-2000, beh, non fatevelo raccontare.

0: 2012, ancora oggi balliamo in tutte le piazze d'Italia.
1: Voglio tornare bambino.
0: Ah, oh, vabbè, chi è che non vorrebbe, voglio dire, tornare bambino? Pensa che ho pubblicato, vabbè, era un trend, una cosa abbastanza divertente sui social, ho detto, senza guardare magari, guarda il mio video e dimmi quanti anni ho, secondo te, no? E mi hanno dato 10 anni in più, ho detto, ma che è? Ma no! Vabbè, cavolate a parte. Allora, oggi chiederemo qual è il peggior modo per rimorchiare. Mi spiego meglio. Oggi parliamo di rimorchio, no? Ma non quello fatto bene. Parliamo di quelle tecniche di approccio che invece di far scattare magari la scintilla fanno scappare la voglia di... cioè, avete voglia proprio di scappare, no? C'è chi attacca bottone magari con una frase imbarazzante, no? Chi si vanta dei soldi che guadagna, chi manda 15 messaggi di fila senza ricevere risposta, e chi pensa che un semplice ciao bella, sei uno spettacolo, sia magari sufficiente, no? Poi ci sono quelli che esordiscono con ti conosco perché mi sembra di averti sognata. Vabbè, comunque potrei andare avanti ore. La cosa divertente è che vorrei chiederlo a voi, no? Chiedervi se magari vi è mai capitato di ricevere qualche complimento, magari non so, perché volevano provarci, ma che in realtà era un momento magari imbarazzante, no? C'è la frase più imbarazzante che vi abbiano magari mai detto, oppure ma qual è il peggior modo secondo voi per rimorchiare una persona?

peggior modo per rimorchiare una persona, attenzione, il peggior modo, eh. E qua ci scrivono, insomma, da Palermo, il peggior modo per rimorchiare è insistere quando magari l'altra persona ti ha già fatto capire che non è interessata. Ahimè, non ti sei fermato, però ti meriti gli applausi, cioè, veritiero questo messaggio. Sono pienamente d'accordo, perché comunque una cosa è provarci, un'altra è diventare sicuramente pesanti, eh. Oppure magari chi fa il figo, passatemi il termine, si vanta, no? Di avere soldi, no? Macchine costose, di poter avere tutte le donne che vogliono, insomma. Ah, così. Allora, arriva una canzone che è bellissima, ormai l'avete già riconosciuta, torniamo indietro negli anni 2000.

0: mi sembra di conoscerti, no? Ti conosco? Forse ti ho sognata. Oppure la più bella è "ma ti sei fatta male perché sei caduta dal cielo", no? Sei una stella cadente. Vabbè, era proprio questo l'argomento di questa sera. Quali sono, insomma, le peggior frasi, il peggior modo per rimorchiare una persona? L'abbiamo chiesto a voi e sono arrivate anche, insomma, parecchie storie, tra cui questa che è molto molto molto simpatica. La sentiamo, vai.
1: Ti mando un audio in maniera tale che se c'è qualcuno che mi conosce,
0: sì,
1: si fa due risate ricordandosi dell'accaduto Croazia di una decina di anni fa.
0: Sì.
1: Per carità, un po' altici, ma c'è sta ragazza olandese.
0: Sì.
1: E mi avvicino e gli faccio "You are a beautiful ass". Neanche "you have", "you are". E ho praticamente detto "tu sei un bellissimo culo".
0: Beh, complimenti.
1: Ovviamente si è girato da un'altra parte, non ricordo se si è messa a ridere o cosa, ma un saluto a tutti. Vicky da Bot.
0: Ciao, un grande abbraccio, vabbè, comunque è un'esperienza bellissima, dai, almeno te la ricordi, no? E chissà, anche i tuoi amici ti prenderanno a distanza di anni ancora in giro, no?

0: turns you on qui su Radio Studio Più. E arriviamo. Allora, la domanda era: qual è il peggior modo per rimorchiare una persona? L'abbiamo chiesta a voi, sentiamo.
1: Non saprei, forse non c'è un peggior modo, un miglior modo.
0: Sì.
1: Forse ecco, nel buttarlo male sulla volgarità, quello no, assolutamente. Dopo uno male dice una frase, rimane simpatico.
0: Sì,
1: perché
0: vero.
1: No? No, i soldi assolutamente.
0: Bravo, vero.
1: I soldi mai.
0: Vero, non avrebbe senso.
1: Io anzi dico sono brutto, povero
0: sì.
1: E c'ho d'ape. Una volta ha funzionato, sai?
0: Sì.
1: Ho conquistato, cominciato a ridere come una matta, io andiamo a fungere con l'ape di mio nonno e poi. Ero più giovane però. Ciao Leonora, buona serata a tutti.
0: Ciao veterano da Treia, vedi l'umiltà funziona sempre. Arriva Do It To It 2020.

0: nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Beautiful di Anima, che tra l'altro è stato pochissimo tempo fa qui a Milano, ha fatto un grandissimo, grandissimo concerto, no? Come ben sapete. Allora, arriva lei, Britney Spears. Torniamo indietro nel 2013 con Work Bitch.

Britney Spears, Work Beach, qui sulle frequenze di Radio Studio View. Salutiamo i nostri amici da Ferrara, lei è Beatrice che sta ballando insieme a noi. E voi state ballando? Beh, fatecelo sapere come sempre al 338-141-1001, messaggi vocali, oppure scritti, oppure se preferite anche delle belle foto, perché no?

freschissima del mondo della musica latina in realtà, perché Farruko è tornato con un nuovo singolo, no? Qui Talento, uscito proprio pochi giorni fa. Questa volta però punta sul reggae, mescolando con afrobeat e sonorità caraibiche. E la cosa bella di Farruko è che mescola vari generi musicali, ma ovviamente la più famosa, beh, è quella che abbiamo appena ascoltato.

0: La vera magia del party time con la selezione musicale del nostro DJ Dami, lo ricordiamo. I vostri messaggi come sempre al 338 141 1001, messaggi vocali oppure scritti. Allora, arriva un grandissimo artista che ovviamente conosciamo tutti. Lui è un DJ italiano e possiamo definirlo come il primo DJ della storia a esibirsi, insomma, in concerto allo stadio di San Siro, no? di Milano, il 28 giugno del 2025. Ma c'è una bella novità, perché proprio questo grande artista che stiamo per ascoltare, beh, sta preparando un progetto davvero particolare, si chiama Secret Throne e debutterà nei palazzetti nel 2027. L'idea è quella di unire i suoi grandi successi dance alle acrobazie delle performance del circo contemporaneo, e la richiesta del pubblico è già altissima in realtà, perché insomma è uscito già con le date a Roma del 13 marzo, ma è già andato a sold out, tanto da aggiungere una seconda serata il 12 marzo. Beh, di chi sto parlando? Ovviamente di lui, di Gabry Ponte, questa volta però insieme a Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Bella è stata davvero una hit. DNA con Gabri Ponte e Jovanotti qui su Radio Studio Più. Arrivano tanti messaggi, ma lo aspettavamo, eh. Lo aspettavamo. Di chi stiamo parlando? Beh, del molleggiatore. Sentiamo, vai!
1: Dai, dai, adoro il party time! Felicissima sera, principessa, allora tutto il popolo di Sisalvipo sarà contro di Pescara presente! E si molleggia Gianluca il vigilante matto.

0: ma prima arriva, beh, mio parente, lui è il mio parente, sentiamo, vai, vai, vai, vai.
1: Mamma mia,
0: eccolo.
1: Sono tornato, io no, ma
0: ciao, Salvi.
1: Come sto? Se bevi io per sdraio come un asciugamano. Ma io no, bellissimo. Mamma mia, come sto? Un saluto a tutti.
0: Ciao Salvi, come stai? Mio parente, mio parente. Già, è così, così, così.

0: Rocco Loco va a chiudere così il party time, ma non vi preoccupate perché comunque la musica di Radio Studio Più procede, continua sempre con insomma i prossimi che saranno, vabbè, il DTM 92.000 e via dicendo con Club Connection e tutto quanto. Allora, prima di salutarvi, vediamo, vai, sentiamo, dove sta?
1: Dai!
2: Un saluto da Samuel e da Tommaso.
1: Roberto Riccione.
0: Ciao ragazzi, un grande abbraccio. E che dire, fate i bravi, ci risentiamo domani. Ciao!

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
0: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Music. The Dance Station.
1: Radio Studio Q.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Q da Vanessa Minotti di 3 Minute. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata ancora dalla persistenza dell'alta pressione sul nostro territorio. In dettaglio al nord, attese condizioni di bel tempo, tempo che sarà stabile ed assolato anche al centro Italia. Sole protagonista al sud e sulle due isole maggiori, con sole innocue velature di passaggio. Clima piacevole nelle ore centrali del giorno, con valori compresi tra i 20 e i 24 gradi sul nostro territorio, temperature minime tutto sommato frizzanti, da segnalare a tratti venti ancora sostenuti al sud Italia. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con... DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.
4: DTM 90, si balla col volume.

0: 90 al 2000. Mercoledì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, fino alle 22, rigorosamente insieme, together, amici, per ballare con la migliore musica dance 92. Ho citato un pezzo dei Datura, avete capito? Sì, va bene. Siamo pronti a partire, subito le nostre coordinate, il nostro numero 338-141-1001, il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, mi raccomando, mandate un bel messaggio vocale, richiedete il vostro brano dance 92.000, partiamo con la prima playlist. Quella di Davide Di Concesio, c'è subito di Dalì, Boys and Girls.
1: Accensione.

Fargetta, I Will Rise Again. Siamo nel 2001, grazie a Davide Di Concesio. State ascoltando Dance Time Machine 90, programma interamente dedicato alla musica dance 90-2000. Insieme fino alle ore 22 ci sono due party time, quello delle 20:30 e quello delle 21:30. Ricordatevi che il nostro numero è sempre aperto, 338-141-1001, per le vostre richieste in diretta al nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Entrambi pronti per aspettare il vostro messaggio vocale. Mandatelo subito, richiedete un brano dance 92.000. Mentre arriva Supercar Tonight.

Goes Around Comes Around su Studio Più, la Dance Station. Forse devo ripetere. What Goes Around Comes Around. Si legge così, no? È scritto What Goes Around Comes Around. Va bene, 1996. Va bene, siamo arrivati al momento di fare un piccolo break. Se non l'hai già fatto, manda il tuo messaggio vocale 338 141 1001 oppure 90.studiopiu.net e poi lì con un bel, una bella richiesta 92.000 completerai la transazione e durante il party time delle 20.30 o in quello delle 21.30 sentirai il tuo messaggio vocale e chiaramente anche la tua richiesta, perché manderemo in onda proprio il messaggio. Piccolo break e poi andiamo da, vediamo un po' se ce lo dicono oppure no, Mario di Milano, perfetto, e ripartiamo con, anche quello un mistero, ah no, Dune, Hardcore Vibes.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Tune Hardcore Vibes su Studio Più, la Dance Station Italia, la playlist quella di Mario di Milano. State ascoltando il DTM 90, il programma dedicato alla
1: pecora canta.
0: E la pecora stasera sta già iniziando a rompere le scatole, eh. C'è qualcuno che vuole adottare una pecora? Gliela mandiamo gratis a casa con il nostro Corriere Espresso, che vi dà anche un caffè espresso nel fare il corriere. Arriva Dario G, Sunshine Me. Se non l'hai già fatto, aspettiamo il tuo vocale. 338-141-1001 oppure 90.studiopio.net. Nel vocale richiedi un brano dance. 92.000.

0: Natale. Ricordatevi che tra pochissimo c'è il primo Party Time. Stop ai messaggi, stop. Abbiamo esaurito completamente gli spazi fino alle ore 22. Mentre siamo pronti per ascoltare Lady Violet, Beautiful World, e qui le mani.
1: Le mani in aria.

Studio Più Dance Station. Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Paola Peroni, Sunkissed Eyes.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E intanto parte il primo party time. Robin S. Love for Love, 1993. Ho detto love?
5: Mi scusi, ma lei lascia fare la crema pasticcera. Si aggiunge le uova freschissime.
4: Lo sapevo, lo sapevo. Questo è il nostro pasticcere.

0: Bari, scendi a Bari, dicono. Va bene, Rebus, Shut Up and Dance alle 20.39 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Mi scuso se ho la voce un po' nasale, ma c'ho un raffreddoraccio dell'accidenti. Suona il citofono. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Per il giro di boa io direi che ci vuole un po' di positività, un po' di sorrisi, come dice il nostro Pietro. Infatti vorrei chiederti una canzone bella allegrotta, diciamo così. Infatti vorrei chiederti Mardi con Sexy Witch, dedicarla appunto a Pietro, ai miei DTM Besti, a Paolo, a Rocky e ad Ale da Pistoia, a tutti gli altri. La più classica buona serata, magari ci sentiamo domani, ciao ciao.

0: programma dedicato alla musica dance 92.000. Tutte le sere dalle 20 alle 22 siamo qua rigorosamente col volume a palla per farti ballare con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000. Arrivo! Chi è che suona? Chi è?
1: Ciao Alex, da chi ti ha parlato. Un grande saluto a tutto DTM, sempre numero uno. Stasera mettimi te un bel brano pettinato di Mario Più, dai, mettimene uno bello. Un grande saluto a Q, Mano Furetta, Andrew, Paolo, Simone, Davide, Veno e tutto DTM. E la pecora canta. Ciao ciao ragazzi.
0: Allora ti mettiamo Runaway, Mario Più e Morre, 1999.

0: su Studio Più, ci sei anche tu. Va bene, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90, programma dedicato alla musica dance 92.000 a bordo del nostro mobile spazio temporale. Suona il citofono con un suono strano. Che suono ha sto citofono? Non ha mai fatto questo suono. Chi ha toccato il citofono?
1: Per la serie L'angolo degli indovinelli stupidi, imbarazzanti e idioti, secondo voi è più vicina la Cina o la Luna? La Luna, perché la Luna si vede e la Cina no. Ciao a te, c'è la pecora canta.
0: Non lo so, io, cioè, se Manu che si è, non dice più cose strane, non so, è diventata immediatamente stranamente pudica. Però ci sono i beep che continuano a girare qua, io non so perché.

0: del primo party time di questa sera, ci sarà anche il secondo alle 21.30. Io mi scuso ancora per la voce particolarmente nasale, ma sono babbo nasale. Vabbè, c'è un raffreddore. Suona il citofono, sentiamo chi è.
1: Ciao Alessandro, sei molto simpatico. Dedico a Davide e a Simone DJ Walls Sunday. A saluto Paolo da Fonsina.
0: Grande Paolo, eccola, eccola in arrivo. Tira sul volume e le mani.
2: Le mani in alto.

0: Un saluto speciale lo mandiamo a Bruno, il nostro fornaio di fiducia,
1: che è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: Adesso dice anche il nostro pasticcere. Va bene, dai. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Alex, buonasera, buonasera a tutti gli amici, grandi appassionati di musica.
0: Ciao, Pietro.
2: Dance. Sono Pietro da Milano. Stasera volevo richiedere il brano So I Begin di Galleon, dedicarlo ai mitici Antonio di Parma, Andrew di Levinara, Paolo di Alfonsine, Simone di Arcore, Davide Concesio, Rocky e tutta la crew del DTM. Vi abbraccio, spero possiate ballare, divertirvi, scatenarvi senza rompere nulla in casa. Fate un'assicurazione sui mobili, quindi un abbraccio a tutti e buona serata. Ciao.
3: Solo i numeri uno.
0: Se parte un pezzo così c'è My Alex, non c'è niente da fare.

0: Sex Drive su Studio Più, la Dance Station Italia, nel secondo, il primo party time, perché poi ci sarà anche il secondo. Devo cambiargli nome, devo cambiargli nome. E lui non è lui, è lui, è lui.
1: Buonasera a tutti. Allora, stasera volevo contraccambiare gli auguri di Alex per la Pasqua e gli auguri del Paolone Nazionale per il Natale. Giusto. Quindi a tutti e due in un colpo solo auguro un buon Pasquale. E vi chiedo, sapete come litigano due mandarini?
0: No.
1: Si spicchiano. Ciao, culo a Milano.
0: Giusto, giusto, ci sta, ci sta. Se ti manda Rino, non ti manda qualcun altro, Meglio farsi mandare da Rino che farsi mandare dalla mamma a prendere il latte. Va bene, siamo arrivati, pensavi dicessi qualcos'altro, vero?
2: Caramba!
0: E invece no, non succederà mai. Piccolo break, torniamo tra pochissimo, restate lì. 30 of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. DTM 90. Si balla col volume a palla. Spot.
3: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini.
2: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Italia, io so che Love, lo sapevo.
1: Ma lei lascia fare la crema pasticcera, si aggiunge le uova freschissime.
0: Assolutamente sì, anche Q, questa è la sua richiesta, aggiunge sempre le uova freschissime. Mentre noi proseguiamo con la richiesta di Manuela di Forlì, Digital Rockers, Because I Love You.

Haiti, The Summer is Magic. Grazie Angelo di Rovereto, questa è la sua richiesta. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90. Andiamo da Giulia di Gallarate perché c'è Secchi e Talisa con Bright Day.

to me dear. Grazie a Christian di Brescia. State ascoltando Dance Time Machine 90 insieme fino alle ore 22. Ricordatevi che tra poco c'è il secondo party time, mentre Claudia di Lecce richiede DJ Dero Batucada.

Se anche tu stai facendo poporo popoporo, allora fai come Bruno Di Binasco. Gigi D'Agostino, Another Way. Ancora ciao a tutti, Dance Time Machine 90. Andiamo da Beppe di Rimini. C'è Billy Moore, I Keep On Burning. E poi c'è il secondo Party Time.

once again, Zion.

0: Fanta.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
2: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Paola Peroni, Sunkissed Eyes.

0: col volo una palla.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
5: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Usura Sweat inizia così il secondo party time di questa sera. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90 e... E c'è il prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, altro di Lady Nara. Stasera vorrei fare una proposta, anzi una petizione. Voglio Manu Furetta inserita come nuova app dell'intelligenza artificiale. Devo dire che dei suoi messaggi sto imparando tantissime cose nuove che non si trovano nemmeno nelle migliori enciclopedie. Grande Manu. Richiesta di stasera, brano in questione è Simon J, Give Me Love. Con questo vi saluto, ciao ciao D'Andro.
0: Creeremo una skill specifica o un agente chiamato Manu Furetta che parla proprio come lei e poi, non so, cosa gli facciamo fare? Gli facciamo dire cose strane, quei beep, sì.

0: Love, Simon J su Studio Più, la Dance Station d'Italia, il programma dedicato alla... però non ho detto 90, l'ho detto 90, non si sa. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona nel secondo party time.
1: Ciao Alex, ti auguro un buon mercoledì a te e a tutti gli ascoltatori, in particolare a Davide Di Concesio, Simone Di Acque, Pietro da Milano, Antonio Di Parma
0: e
1: Nando di Nara e soprattutto Q di Milano.
0: Ah, ok.
1: E questa sera ti chiedo Crime of Passion e la pecora canta. Ciao da Manolo, buon mercoledì.

0: You Got to Let the Music. Sono in cappella su Studio Più, la Dance Station Italia, nel secondo party time. Citofono, citofono.
1: Vorrei ascoltare Morato. Grazie, buona serata a tutti.

0: La pastiglia del fuego su Studio Più, la Dance Station d'Italia, nel secondo party time di TM90. Suona il citofono, prossimo messaggio.
1: Alex, buonasera, questa sera vorrei salutare Davide da Confesio e dedicare la canzone dei TC1992 Funky Guitar. Auguro a tutti una buona serata.
0: Grazie Andrea, eccola.

0: 1992, Funky Guitar. Tra l'altro sulla copertina di questo disco c'era un pollo, anzi era sul centro del disco che girava, e ce l'ho qua davanti, sono andato a cercarlo nell'archivio. Dai, prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Presto presto che tardi, un elisir del grande Gigi, grazie mille. E in sottofondo vi saluta il mio pappagallo Chicco. Buonasera a tutti, Venu, salutamo.
0: Salutamo Venu, salutamo, eccolo.

0: Gigi D'Agostino, avrei bisogno dell'Elisir per il raffreddore. Dai, prossimo messaggio. Sentiamo chi sono al nostro citofono. Magari mi fa passare il raffreddore.
1: Ciao, grande Alex Castellini. Sono Guido di Brenzone su Garda, provincia di Verona.
0: Ciao, Guido.
1: Di Garda. Vorrei dedicare a te, grande DJ. Wow, vengo in giù Ibiza. Wow, Radio Studio Più. Wow, Alex Castellini, Radio Studio Più, Dance Station.
0: Aspetta, aspetta, aspetta. Non c'ho più il raffreddore.
2: Caramba.

0: E con i Venga Boys, wow, siamo arrivati alla fine del Party Time, momento di salutarci, dare la linea a Ronnie Milani, noi ci sentiamo domani sera, naso permettendo, con il DTM 90. Da Alex Castellini è tutto, bauci bau ciao!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station. DTM 90. DTM 90.
4: DTM, DTM 90. Si balla col volume a palla.
5: Shutdown sequence initiated. Shutting down.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
7: Spot.
6: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?
9: Fuck.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
1: Attention please. Attention please.
2: Per favore. 3, 2, 1. Club Connection. Il programma dove tutto è possibile.
1: Italiani, ciao! Eccoci qua, è mercoledì 14 ottobre. Ecco, adesso è mercoledì. Volevo mandare un messaggio a Alex Castellini. Intanto lo saluto, ciao Alex, buon rientro a casa. Allora, consigli della nonna per il raffreddore, beviti un bel punch caldo oppure latte bollente con il miele, quelli funzionano sempre, sono i metodi della nonna e della mamma che non sbagliano mai, capito? Vedrai che domani sentirai già meglio, forse, non lo so. Italiani, ciao, io sono Ronny Milani e questa è la family di Club Connection in diretta. Da questo momento ci siamo noi fino a mezzanotte a tenervi compagnia. Saluto Fede alla parte tecnica, saluto Tiga, Ricky, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Oggi è una giornata particolare, un mercoledì molto particolare, perché Fede mi ha raccontato fuori onda, mi ha raccontato che è stata una sua giornata fortunata perché voleva fare una buona azione. Gli è capitato di raccogliere un cestino, un sacchetto dell'immondizia che era caduto da un cestino che vinto in centro. Mentre raccoglieva questo sacchettino da rimettere dentro al cestino, che vinto dentro il cestino, ha trovato sotto 50 euro. Cioè, capito? Lui è stato premiato. E allora mi chiedevo: ma questo cos'è? Un premio perché hai fatto una buona azione o si chiama solo colpo di culus? Questo è colpo di culus. Ciao Fede, sei fortunato. Non so se a voi vi è mai capitato una fortuna improbabile che capita così, no? Cioè uno sta facendo una cosa, magari, che ne so, per esempio parcheggi davanti all'ingresso quando sei in ritardo, no? Cioè uno arriva in ritardo senza farlo apposta, trova il posto proprio davanti all'ufficio dove lavora, oppure davanti all'azienda dove lavora, oppure che ne so, l'ultimo biglietto disponibile di un concerto, no? Ce n'è uno, lo beccate voi, boom, e ve lo intascate, era l'ultimo, l'avete beccato voi. Oppure scegli la fila, una fila per caso in mezzo al traffico e scopri che è la più veloce. Su questi si chiamano momenti fortunati. E solitamente quando accadono cose di questo tipo, vuol dire che la giornata ti sta mandando un messaggio e lì ne devi approfittare, capito? 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate, dai che si parte. Club Connection. The program.

Salta che ti passa, che cosa, perché metti l'applauso? Ho detto salta. Jump, Van Halen, disco del 2014, remix del 2014 di Armin van Buuren. Ho capito, è un bel remix. Allora amici, questa sera stiamo parlando di fortuna, no? Perché è successa questa cosa a Fede, quindi questa sera argomento, abbiamo aperto così, 338-141-1001, qual è stata la botta di fortuna più improbabile che vi è capitata? 338-141-1001, per esempio Luca da Rimini ha scritto: ciao Ronny, qualche anno fa esco dal barbiere, vado verso la macchina, giro l'angolo e per terra trovo 50 euro. Gran fortuna, ero nei pressi della stazione di Rimini con tutta la gente che c'è. Un saluto. Luca, quando gira, a me, se devo essere onesto, non mi è mai successa questa cosa di te legata ai soldi, di trovare tanti soldi. Sì, una volta ho trovato un portafogli, devo dire la verità, l'ho restituito. Ero molto giovane, sono arrivato a casa, ho parlato con la mia mamma, capito? Mamma, ho trovato i soldi, cosa devo fare? Guarda di chi sono, guarda di chi c'è dentro, guarda se ci sono i documenti. Non c'era un documento che indicasse di chi era il portafogli e quindi sono spariti. Ma stiamo parlando, ai tempi stiamo parlando, cosa c'erano state? 20.000 lire. 20.000 lire, però... Oh. Cioè, negli anni 80, sì, fine anni 80, 20.000 lire per me erano tante, ero un bambino, quindi ci stava. E, però devo dire che cose fortunate ne accadono nella vita, i giorni fortunati, per esempio questa è carina, perché una sera andando a ballare Collina di Riccione, quando c'erano

altre discoteche tipo il Prince, ce ne sono diverse, dove c'è insomma il Cocorico, dove c'era il Cocorico, e uscendo dalla discoteca, sai, io non sono uno che beve, non sono un bevitore, cioè io proprio non bevo niente, ogni tanto un bicchiere di vino mi piace, ma non sono un gran bevitore, ecco, non sono uno di quelli che dice ah, stasera faccio serata, no. E stranamente quella sera lì, una gran sete perché era estate, quindi stiamo parlando della stagione estiva, ho bevuto un gin lemon alla goccia dalla sete che avevo, uno, cioè ce n'era uno lì, bevi questo, ho bevuto così alla goccia, boom, me lo sono mandato giù, però devo tornare a casa, io non è che ho pensato, ho bevuto il gin lemon, cosa faccio? Esco dalla discoteca, prendo la macchina, appena esco dal parcheggio e c'è il posto di blocco. Cosa fanno? Cosa fanno? Non mi fermano? Sì, se mi fermano. Mi guardano in faccia, per capire un po' com'era la mia situazione. Io ero normalissimo, però si sa che quando uno parla troppo, a volte è meglio stare zitti. Io ho parlato un po' troppo, però mi è andata bene perché il finale è quello che conta. E dai, c'ho una certa età, io non, lei non ci crederà, ma devo andare a casa, ero qui per lavoro, insomma ho impostato un po' la voce, la vigilessa mi ha guardato, ha capito che non avevo bevuto, che sicuramente stiamo parlando di poca roba, cioè un goccio di cioè, una gradazione praticamente ridicola, mi ha guardato, mi ha detto sì, va bene, e mi ha lasciato andare. Insomma, ha avuto pietà di me, ma si vedeva che ero in buonissima forma, ecco, cioè, giusto per dire questo. Però altre tipo di fortune in generale, va bene, il mio lavoro, devo dire, tante fortune, però trovare soldi o andare a giocare alla lotteria o giocare al super enalotto, fare queste cose, no, cioè, lì diciamo ho preso tutta la mia vita, avrò preso, che ne so, 10 biglietti della lotteria. Zero. Vabbè, andiamo avanti, dai, abbiamo parlato anche di fortuna questa sera. Tra poco giochiamo, se avete voglia di giocare con noi, il solito gioco, indovina cosa sono, indovina che animale sono, indovina cosa sto facendo. Capito? 338 141 1001. Preparate lo smartphone, che si gioca.

i veri protagonisti. Club Connection, il programma

0: Guarda Fede, senza mani si muove, dovete guardare, si muove. Dobbiamo salutare Sergio che ce l'ha scritto prima, scusa Sergio, ciao. Buon vento, Giovanotti e Alfa, apri Fede.
1: Eccomi qua, sul sì, pezzo ciao, anche stasera, non si molla di un centimetro. Ciao!
0: Ciao Cristian, siete pronti a giocare? Eh?
2: Senti chi, senti cosa. Un'azione, un oggetto, un animale da indovinare. Ascolta il suono e dai la tua risposta.
3: Indovina che animale sono. Ascolta bene. Indovina che animale sono.
0: 338 141 1001. Come al solito non si vince niente e questa sera dobbiamo indovinare che animale sono, capito? Quindi qui bisogna conoscere un po' tutte le razze, non è facile. Però io sono molto fiducioso. 338 141 1001.
3: Indovina che animale sono. Ascolta bene. Indovina che animale sono.
0: 338 141 1001. Indovina che animale sono.
4: Club Connection. The program. Oh yeah. La dance station d'Italia.

0: Non lo so, ma forse preferivo l'originale, Fede. Zombie su Radio Studio Più. Attenzione, attenzione, vado a leggere.
1: Senti chi, senti cosa. Un'azione, un oggetto, un animale da indovinare. Ascolta il suono e dai la tua risposta.
2: Indovina che animale sono. Ascolta bene. Indovina che animale sono.
0: 338-141-1001. Indovina che animale sono. Cioè non io, cioè l'animale di prima. Io che animale sono, Fede, secondo te? Che animale potrei essere io, secondo te? Guardami, guardami. L'orso Bruno, l'orso, grazie, perché ho la barba lunga, lo so. Domani la taglio, va bene, sei sempre polemico. Allora, Serena da Comacchio ha scritto una iena. No, no, non è una iena, no. Filippo da Molfetta, un corvo. Attenzione, attenzione, non siamo tanto lontani, perché comunque, ho capito, comunque vola, vola. Vola con tanto, vola, vola, con vola, vola. Giulia da Tortona, una scimmia urlatrice. La scimmia urlatrice la conoscete? Fede, Fede, la conosci te, la scimmia urlatrice? La scimmia è tipo Tarzan, quando fa. Capito, poi si attacca, non lì, poi si attacca là, capito, intanto attraversa tutta la foresta urlando di continuo. Questa è la scimmia urlatrice, lo sapevi? No, e adesso lo sai. Daniele da Spoleto, un gufo. Allora vi do un indizio. È un animale che vive soprattutto in Australia, capito? In Australia, capito? Lo trovate in Australia, cioè lì ce ne sono tanti, capito? Ce ne sono tanti. Per darvi un altro indizio, avete capito che è un uccello, quindi è un uccello. Ma che uccello è? Perché ci sono diversi tipi di uccelli, che lo sapevo cadevo lì, però dovete indovinare che tipo di uccello è, capito? Oh, apri Fede, apri, chi c'è? Luciana, Luciana la gamba tesa, ha scritto una scimmia, no Luciana? Apri Fede, apri, apri.
3: Iena Ridens, Marco Arlotti da Ferrara.
0: No, non è la Iena Ridens, no, apri che c'è Luca il pasticcere di Pescara. Apri.
4: Ciao Fede, apri, apri.
0: Apri Fede, apri.
5: È il tacchino.
0: È il tacchino, no, non è un tacchino. Diciamo che avete colto, avete capito che ha le ali e già lì ci siamo, già lì non siamo lontani. Apri Fede.
6: Una cornacchia, Emida Brescia.
0: Una cornacchia, Emida Brescia, non è la cornacchia. Allora, qui il primo, qui il primo, attenzione, il primo, è il primo che ci arriva. Allora, sono un coca. Sono un coca, dovete completare il nome, sono un coca bu, sono un coca bu, coca bue, no, non esiste il coca bue, sono un coca, c'è stato un periodo dove girava sto video, c'era sto video che girava sui social, dove diceva, amore! Si è capito? Perché se lo dico al microfono così si capisce subito, capito? La bu! Coca, è un coca bu, un coca bu, dai il primo, 338-141-1001, è un coca bu, qui scrivono l'uccello del paradiso, Lorenzo da Sirigaglia, che uccello del paradiso, questo è un coca bu, l'uccello del paradiso, è un coca bu Fede, è un coca bu bu, un coca bu Fede, è un coca bu Fede, dai, dillo tu almeno. Dai, il primo che indovina, 338-141-1001. È un coca bu? Bu? È un coca burr? Manca una lettera, ragazzi, è un coca burr? Andate a cercare, dai, andate a cercare sui social. È un uccello, è un coca burr? La K, la prima lettera è la K, capito? La K. È un coca burr? Il primo, dai. ci stiamo pensando. Il primo che te è un cocabur, è un cocabur. Manca una lettera, ragazzi, indovinate la lettera e siamo arrivati alla fine. È un cocabur, manca una lettera. È un cocabur, manca una lettera. Dai, 338 141 1001. Sono disperato, Fede. Sono disperato, è un coca bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu. Coca burr, manca una lettera. Coca burr, fra poco mi chiama il mio editore, dice: o la smetti, è un coca burr, manca una lettera. 338 141 1001, sto sudando, è un coca burr. La dico io, dai, non ci arrivate. È un coca, anzi, la facciamo dire. Aspetta. C'è Luca da Pescara. Apri, Fede, apri.
4: È un coca burra,
0: non lo so.
2: Okay? Indovina che animale sono. Ascolta bene. Sono un coca burra.
0: Sì, l'ha detto anche Marco. Coca burra. Bravo Luca, il pasticcere di Pescara, il primo che ha indovinato, il coca burra, uccello australiano, che solitamente, diciamo, quello è il suo habitat naturale, capito? L'Australia. Quindi quando si torna a giocare, l'ho sudata, dopo le 11, stessa radio, stessa spiaggia, stesso gioco, esatto.
2: Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale, Under the Same Moon.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: La prima mezz'ora è andata, si riparte con il primo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Dami? Vi do un consiglio, alzate il volume della radio.

0: primo party time di Club Connection, c'è DJ Dami in console. Pirina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina,
0: sì,
1: al lavoro, in viaggio o,
0: sì,
1: con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quale?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

disco più ballato e più suonato del mondo, anche i tirolesi lo ballano. C'è Monica da Medicina che è con una sua collega che ha scritto che hanno appena finito il turno di lavoro. Ciao, ciao Monica! Aiuto, qui cresce.

apri Fede che c'è Gabriele da Cles, la provincia di Trento se non sbaglio, ha scritto: oggi ho insegnato mia nonna a usare WhatsApp, adesso mi manda fotografie di tutto quello che vede. Beh, hai fatto una bella azione, no? Adesso anche la nonnina sa usare bene il social, no?

sai questa traccia? E uno può dire, a me che me frega, no, però a me piace. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione. C'è anche Angelo, no, un saluto a Angelo Di Vasto. Siete grandi, ha scritto, grazie a voi ragazzi, voi siete grandi.

0: apri, Fede, chi è?
1: La versione ridotta di Romeo e Giulietta che nessuno conosce.
0: Sì.
2: Oh, Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo?
0: Perché sei tu
3: veramente
0: Romeo?
3: Io non sono Romeo.
2: Scusa, e chi saresti?
3: Io sono Antonio.
2: E che fine ha fatto Romeo?
3: E io che cazzo ne so, sto portando il cane a pisciare. Anzi, fammi un favore, rientra in casa, perché il mio cane è timido e non riesce a farla se c'è qualcuno che lo guarda. Grazie.
1: Fine.
0: Ciao, ciao. Non la conoscevo questa versione di Giulietta e Romeo.

0: Io adoro quando ci sono questi pad aperti. Io, cioè, non so perché mi fanno impazzire.
1: Ma noi, che c'è?
0: Ma era per dire che quando ci sono. Vabbè, non parlo più, vabbè, me ne vado.

apri Fede. Ciao, mi chiamo Alessandro Pomenti di Teramo. Voglio salutare DJ Sandy, lo salutiamo anche noi. Io sono al pub Farmacia di Teramo. Voglio salutare i proprietari Raffaele, Simone, Federico e Lorenzo. Fatto. Ma qui si va di corsa, eh? Con piano.

Apri Fede, saluto Angelo Ascoteca, vai Gaddog! Era così il messaggio, io l'ho letto.

arrivo, arrivo. Apri, Fede, apri. Chi c'è? Chi è? Chi è? Serena dal Trentino. Serena dal Trentino. Ascolto tutte le sere il tuo programma. Mi fai un sacco di compagnia e per capire di indovinare il gioco. Serena dal Trentino. Serena, lo so, è il gioco. Comunque grazie, grazie Serena. Grazie di cuore. Anche voi ci fate tanta compagnia.

DJ Dami, in alto le mani. Ci stava la rima, Fede, era calcio di rigore, eh? A proposito, come stanno andando le partite? Perché io non seguo tanto, eh? Se non sbaglio giocava l'Inter e la Roma, giusto?

Cari Fede, che c'è Paolo l'elettrico di Senigallia, ma come mai ti chiamano Paolo l'elettrico? Cos'hai preso un fulmine tempo fa? Come mai ti chiami l'elettrico? Tra l'elettricista, è l'elettrico, perché il fulmine? È l'elettrico, l'elettricista. Ciao Paolo! Salutiamo chi ci sta ascoltando anche dalle Marche. Miscelazione in corso, ultimo forse, no, il penultimo di, sì, l'ultimo disco di DJ Dame, penultimo, è l'ultimo, alza la mano, guarda lì, guarda là.

0: È volata la prima ora, è volato anche il primo party time di DJ Dami. Facciamo un applauso a Dami. Bravo, bravo, come al solito, impeccabile. Allora, oggi c'era una temperatura molto strana, stamattina c'erano 6 gradi, il pomeriggio ce n'erano 23, stamattina potevo mettere il Moncler e il pomeriggio andare in giro a maniche corte. È normale tutto questo? No, secondo me assolutamente no. A proposito, andiamo ad ascoltare cosa dicono le previsioni del tempo, poi se ne avete voglia noi ritorniamo subito e se avete voglia di giocare con noi vi do un consiglio, non cambiate canale.
1: Of every hour.
2: The party is here.
1: Party time.
2: Party time.
1: On Studio Q.
3: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
4: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata ancora dalla persistenza dell'alta pressione sul nostro territorio. In dettaglio al nord, attese condizioni di bel tempo, tempo che sarà stabile ed assolato anche al centro Italia. Sole protagonista al sud e sulle due isole maggiori, con sole innocue velature di passaggio. Clima piacevole nelle ore centrali del giorno, con valori compresi tra i 20 e i 24 gradi sul nostro territorio, temperature minime tutto sommato frizzanti, da segnalare a tratti venti ancora sostenuti al sud Italia. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

Vieni Fede che passo sotto il coso, sotto il coso. No, sotto il manico di scopa, Fede. Sotto. E quando balli il limbo devi passare sotto il manico di scopa, capito? Ti devi piegare bene. La testa gira.

0: già il 14 ottobre. Lunedì è il mio compleanno, Fede, un anno in più, un anno in più, un anno in più. Era quella la canzone, non mi ricordo più niente. Allora, lo so, ci tocca anche questa sera. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, arrivateci da soli, perché dal momento che non si vince non si regala niente, che cos'è? Mi dà fastidio, è fastidio. Cioè, qual è lo scopo di giocare? Se usi l'intelligenza artificiale, vince lei, non tu. Lo so, non si vince niente, però almeno c'è la soddisfazione di dire: ci sono arrivato da solo, bravo io che ho usato la mia testa. Allora, attenzione Fede, attenzione, mercoledì 14 ottobre, attenzione. Come al solito c'è un track, c'è un pacchettone sulla spalla, c'è un ecco, bravo, c'è un prude produssemen, driven dravissimen, crapen crapissimen, c'è anche come te non c'è nessunen, vai avanti così, sei troppo braven, sei troppo bravissimen, capito? C'è anche un applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
1: Sono un materiale solido, ma posso essere composto quasi interamente da aria. Una missione spaziale mi ha usato per catturare particelle di una cometa senza distruggerle. Cosa sono?
0: 338-141-1001. È troppo facile, secondo me, capito? È quella cosa lì, sì, è proprio quella lì.

0: banda al vivo.
1: La musica è l'energia delle notti più pazze d'Italia.
0: Stanno arrivando
1: Ronnie Milani e tutta la family di Club Connection.
0: Scendono in piazza per farti vivere un evento dove tutto è possibile.
1: Cosa aspetti?
0: Porta Club Connection nella tua città.

0: Non so se hai notato questa cosa che sta tornando, cioè parlo con te Fede, cioè se hai notato che sta tornando molto di moda ancora la musica da festival, capito? Dove ci sono quelle sonorità molto aperte. Robbie Williams insieme a Miss Monique per fare questo capolavoro del 2026, Beauty Nass su Radio Studio Più. Attenzione, vado a leggervi
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un materiale solido, ma posso essere composto quasi interamente da aria. Una missione spaziale mi ha usato per catturare particelle di una cometa senza distruggerle. Cosa sono?
0: 338-141-1001. È facile? Sì, se ne è parlato abbastanza, se ne è parlato abbastanza di questa cosa, capito? Quindi è facile se l'avete vista da qualche parte o ne avete sentito parlare. Vabbè, altrimenti sparate, tanto si vince la mazza come al solito, quindi voi sparate qualsiasi cosa, noi ascoltiamo e leggiamo tutti. Samuele d'Arezzo, una spugna sintetica, no, siamo completamente lontani. Flavia da Novara, il polistirolo espanso, capito? Prima avevo letto il pistolero espanso. Che cazzo è il pistolero espanso? Ehi, sono il pistolero espanso. Ehi, sono espanso io. Il pistolero, c'ho il pistolone qui, capito? Che il pistolero espanso, che è quello che ha la pistola grande, che si espande, capito? No, comunque no, Flavia. Ettore, una schiuma di carbonio, addirittura siamo arrivati alla schiuma di carbonio. Martina da Pescara, un materiale isolante, no.
3: Sono un materiale solido, ma posso essere composto quasi interamente da aria. Una missione spaziale mi ha usato per catturare particelle di una cometa senza distruggerle. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Dario da Fabriano ha scritto la fibra di vetro. No. Allora ragazzi, io l'ho detto, se ne avete sentito parlare di questa cosa, bene, altrimenti a raffica, dovete sparare a raffica, se no non ce la facciamo. Però, nel secondo giro di ruota, se nessuno trova la soluzione, vi do l'indizio, capito? Che mi devo inventare, che mi devo trovarlo ancora, perché noi la cosa bella di questo programma non li prepariamo, anzi non li preparano prima gli indizi, me li devo fare io in diretta, capito? Vabbè. Lucrezia ha scritto una schiuma ceramica, no. Christian da Omegna, il poliuretano, espanso, capito? Anche questo espande, capito? Il poliuretano espanso. No. Eleonora da Campobasso, un cristallo poroso, no.
3: Sono un materiale solido, ma posso essere composto quasi interamente da aria. Una missione spaziale mi ha usato per catturare particelle di una cometa senza distruggerle. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 23:30, capito? Fino alle 11:30, quindi voi sparate, dai che ce la facciamo, lo sento.

0: Devo capire, Fede, devo capire, ma com'è possibile che questo personaggio non sbaglia mai una traccia? Ma cos'è che è? Miracolato. La nuova di Purple Disco Machine, Test My Look, 2026, uscito da poco proprio, la sento, è nuova per me, è la prima volta che lo sento. Attenzione, facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un materiale solido, ma posso essere composto quasi interamente da aria. Una missione spaziale mi ha usato per catturare particelle di una cometa senza distruggerle. Cosa sono?
0: 338-141-1001, andate piano ragazzi, perché siete in tanti, io ho una certa età e faccio fatica, andate piano, anzi fate una cosa, chiamatevi tra di voi e mettetevi d'accordo, fate le chiamate intelligenti, come le partenze, no? Vi chiamate, vado io, vai tu, capito? Così io capisco e vado meglio, ok? Allora, Diego da Barletta, una schiuma di silice. Ah, non sapevo che silice avesse fatto una spiuma. Scusate, era un calcio di rigore, ce l'avevo lì. No, comunque no, Diego. Nadia da Grosseto, un materiale di grafene. No, Nadia, no. Manuel, la lana di roccia. Prima c'era la lana di vetro, adesso c'è la lana di roccia. Diciamo che entrambi servono per lo stesso scopo, no? Isolare, capito? Sì, soprattutto per il suono viene usato, capito? Per proteggersi, capito? Se tu vuoi avere una casa bella isolata, anche per il freddo, ma anche per il caldo, ma soprattutto per il suono, capito? Lo sapevate? Adesso lo sapete. Andiamo avanti. Pamela, una schiuma di quarzo. Non sai che l'ho mai vista la schiuma di quarzo? No, non la conosco. Comunque no, non è quella. Maurizio, un composto di nanotubi, capito? I tubi nani, capito? Lo usano i sette nani, loro usano i tubi nani, capito? Giustamente sono piccoli e usano il tubo nano, capito? Comunque no, Viola, una ceramica ultra leggera. No, Fede.
3: Sono un materiale solido, ma posso essere composto quasi interamente da aria. Una missione spaziale mi ha usato per catturare particelle di una cometa senza distruggerle. Cosa sono?
0: 338-141-1001, Serena dal Trentino, è l'aerogel. E l'aerogel. C'è qualcun altro che ha scritto o ha inviato un messaggio audio che dice questo? L'aerogel? Apri, Fede, chi è? Chi è? Apri.
4: L'aerogel. Cischi da Brescia.
0: Chi è Cisco da Brescia? Ha detto anche lui l'aerogel. Anche Max da Acqua Fredda ha scritto l'aerogel. Anche Marica da Ravenna ha scritto l'aerogel. Anche Leonardo da Bitonto ha scritto l'aerogel. Anche Luca da Villafranca ha scritto l'aerogel. Anche Luciana da Gamba Tesa ha scritto... No, là ha scritto il magnete. Quindi, chi è stato il primo? Serena dal Trentino, non lo so. Fede, non lo so. Fede, Frido, Frade,
3: Sono Fruto. Un materiale solido, ma posso essere composto quasi interamente da aria. Una missione spaziale mi ha usato per catturare particelle di una cometa senza distruggerle. Cosa sono? L'aerogel.
0: Ma sì, l'aerogel! Brava Serena dal Trentino è stata la prima, ma bravi tutti quelli che hanno indovinato comunque l'aerogel. Bravo, un altro applauso, perché non costa niente. Quindi, quando si torna a giocare domani sera, stessa ora, stesso gioco e stessa radio, e non solo, anche la stessa spiaggia. Noi andiamo a riempire un attimo, un pochino, il salvadanaio, e tra poco torniamo con l'ultimo party time di Ricky Valza DJ.
2: Club Connection. Connection. Ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
5: a chi lavora di notte senza mollare mai,
2: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva dritto al cuore,
5: a chi alza il volume sempre un po' di più,
2: a chi ride, a chi sogna, a chi si lascia andare regalandoci le sue emozioni più grandi.
5: Grazie a chi c'è ogni sera.
2: Club Connection. Spot.
6: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
7: At 30 minutes of every hour.
8: Al minuto 30 di ogni ora.
9: Studio Più.
8: Party time.
9: Party time.
8: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
7: The party starts now.
0: Adesso invito tutti voi che avete giocato con il giochino di Club Connection a partecipare anche al Party Time di Club Connection, l'ultimo Party Time. Chi c'è in console fino alla mezzanotte? C'è Ricky Valza DJ e Mosso Calamari.

0: siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in TV, ci potete vedere anche lì, anche questa sera sono vestito sempre di nero con gli occhialini neri che cioè non sono occhiali da sole, sono occhiali da vista e servono anche per proteggersi dalle luci blu, capito? Per questo che sono un po' scurini, è solo per quello. Perina, diamo le coordinate?
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: Aiuto. Ecco, io adesso sono messo male, ragazzi. Qui ci sono problemi di incontinenza musicale, ve lo dico. Quando la musica parla da sola. Quando c'è la magia che parla da sola. Quando c'è Ronnie che parla da solo e dice tante...
1: Ma come cazzo parli?
0: No, lo so, hai ragione, infatti lo stavo chiedendo anch'io. Italiani, in alto le mani, c'è Ricky Valza, DJ. Fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più, 338 141 1001.

Guarda Fede, guarda, guarda, ho la pelle da Nino Senotto, guarda. Guarda. L'hai mai vista la pelle? Guarda. Senti, vieni a toccare, guarda.

into the night.

se vi state chiedendo o vi state facendo questa domanda, ma siamo in collegamento da Ibiza? No, ci possono sentire a Ibiza e a Formentera perché abbiamo le frequenze anche lì, ma non siamo in collegamento da lì, siamo in Italia, non siamo allo Shuaia di Ibiza, non siamo neanche all'Ultra Music Festival di Miami, non siamo neanche al Coachella, non siamo neanche al Tomorrowland, siamo a Radio Studio Più e c'è Ricky Valza DJ, capito? Miscelazione in corso. E la diamo noi la caramella.

0: Chi è? Vieni avanti.
1: Spacca tutto.
0: Non ho capito.
1: Spacca tutto.
0: Sì, stasera voglio cambiare. Spacchiamo tutto e basta. Oh, spacca tutto, Fede.
1: Spacca tutto.
0: Ah, ecco, sì, spacca tutto. Spacca tutto. Fede, tanto paghi tu. Spacca tutto, Fede.
1: Spacca tutto.
0: Spacca tutto. Ma chi se ne frega? Stasera spacchiamo tutto.
1: Spacca tutto.
0: Ho capito, ho capito. Il messaggio è arrivato.
1: Spacca tutto.
0: Ho capito.

Vede, lo ripeto, in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia, io voglio un clacson vero. Questo non mi piace, si sente che è un fake.

0: È aperto? Non è aperto. Allora la combinazione è questa: 338 141 1001. Vieni avanti, chi è?
1: Pepe, abbiamo spento le telecamere per viaggiare. Felicissimo notte, capitano Ronnie Milani e tutto il popolo di Club Connection. Sarà controllo di pescare l'ordine presente. Gianluca, il vigilante fatto, molleggia.
0: Ciao Gianluca, mi sa che sta lavorando.

in fede che c'è Ivan da Bassano del Grappa, che manda un abbraccio ai ragazzi del turno di notte in fabbrica. La radio ci tiene compagnia. Ciao ragazzi, buon lavoro.

0: apri, fede.
1: Ricky Balza. Ogni traccia è una strada.
0: Sì.
1: Ogni ritmo, un passo verso nuove emozioni.
0: Sì.
1: Tra bassi profondi e melodie leggere.
0: Sì.
1: Fai viaggiare i cuori senza farli partire. E quando la notte lascia spazio al giorno, la tua musica resta come un viaggio che portiamo dentro.
0: Bravi a quelli che hanno usato l'intelligenza artificiale. Bella poesia comunque, eh? Bravi, bravi.

0: bisogna fermare il treno, Fede, bisogna fermare il treno, Fede, ferma il treno. Facciamo un applauso a Ricky Valza DJ e anche a DJ Dami, entrambi spettacolari. Fede, chiudi, è tardi, chiudi. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Lo so, è fastidioso quando devi interrompere qualcosa che ti sta divertendo, capito? Che ti sta piacendo. Lo so, però ci tocca. Ci sono altri programmi dopo di noi, la notte è lunga, la gente mormora e bisogna andare avanti, insomma. Anche questo mercoledì è volato, proprio una puntata dove non so perché, corre. Poi ultimamente ho notato questa cosa sempre di più, non so perché, ma secondo me i tempi si stanno accorciando, forse perché si sta avvicinando questo famoso buco nero, sono pericolosi i buchi neri sono pericolosi, si sta avvicinando, forse sarà quello, quindi si accorciano i tempi. Vabbè, ringrazio Fede, Ricky T, tutta la family di Club Connection e anche Dami. Da Ronnie Milani è tutto, ci risentiamo domani alla stessa ora, stessa spiaggia, stessa radio, stesso programma, ma soprattutto sempre voi. Buonanotte a tutti.
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia, sui 92.7 e 93 MHz. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

¡Ey, niño! ¡Ey, niño, escúchame!

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

la musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.